show your love, or don't wait.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Oh, the spirit. Oh, the fire. Blessed are the ears.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Perché ci baciamo sotto al vischio? L'usanza di scambiarsi un bacio sotto al vischio sia a Natale che Capodanno affonda le sue radici nella mitologia norrena, che associa la pianta alla morte. In natura invece il vischio è un parassita a metà. Il bacio sotto al vischio è uno dei passaggi irrinunciabili sia del Natale che dell'ultimo dell'anno. L'origine di questa usanza è piuttosto affascinante, in primo luogo perché nella tradizione nordica il cespuglio sempreverde è almeno in principio associato alla morte, e poi perché effettivamente in natura il vischio è una pianta dalle abitudini semiparassitarie. Nella mitologia norrena il vischio è associato alla figura di Baldur, fratello minore di Thor, quello col martello. La madre di Baldur, Frigg, vede in una premonizione la morte prematura del figlio. Nel tentativo di opporsi al destino infausto, fece giurare a tutti gli elementi viventi e non, piante, animali, pietre, che non avrebbero recato alcun male al figlio. Non lasciò indietro nessuno, eccetto il vischio, dimenticato o, secondo altre versioni, ignorato perché troppo giovane. Loki, il dio dell'inganno, sfruttò questo sbaglio per creare con il vischio dardi avvelenati che consegnò con un raggiro a Odr, fratello cieco di Baldur. Così equipaggiato, Odr venne inviato a partecipare al gioco preferito degli dèi, circondare Baldur, scagliargli addosso qualsiasi genere di oggetto, dato che grazie al giuramento universale strappato dalla madre era praticamente invulnerabile. Il proiettile al vischio trapassò e uccise Baldur. Le lacrime di Frigg si trasformarono nelle bacche di vischio, che da allora viene appeso sulle porte in segno di rispetto e in memoria dell'accaduto. Secondo altre tradizioni, Frigg, desiderosa di mascherare il passo falso che aveva portato alla morte del figlio, dichiarò il vischio un simbolo di amore universale e invitò a scambiarsi baci sotto di esso. I Celti raccolsero il significato beneaugurante associato alla pianta. Per i druidi, i loro sacerdoti, il vischio simboleggiava quindi la fertilità. Un ramo d'oro, forse riconducibile al vischio, permette inoltre la discesa agli inferi da vivo di Enea nell'Eneide. Anche in questo caso il vischio sempreverde simboleggia vitalità in contrasto alla morte. E l'usanza poi di appendere il vischio in casa durante le celebrazioni del Natale e le feste di fine anno risalirebbe invece all'Inghilterra di fine 800, ed è a Charles Dickens del 1836 a fare per la prima volta un riferimento scritto all'usanza del bacio. In natura però il vischio è un emiparassita, un parassita a metà che colonizza i rami superiori delle latifoglie e sfrutta le loro risorse per sopravvivere. Le sue foglie verdi contengono clorofilla e sono capaci di compiere la fotosintesi. Tuttavia questa pianta non sa produrre da sola l'azoto e pertanto lo sottrae all'organismo ospite insieme all'acqua e ad altri nutrienti. Tecnicamente il vischio sa generare da solo parte delle risorse che gli occorrono per sopravvivere, ma ha bisogno di una spinta energetica per partire, che deve trarre da altri alberi ai quali comunque non reca danni particolari. E allora con queste curiosità vi auguro tanti baci sotto al vischio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Non sono mai stata brava a fare la brava.

0: Wine.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E benvenuti alla 105esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in queste così calde giornate di estate, cioè, è entrata già l'estate, chissà che cosa ci vorrà raccontare. Ci ha raccontato la primavera, ci ha raccontato tante cose, adesso vediamo dove ci porta. Ciao Valentina.
0: Ciao, ti ho raccontato anche come si rinfrescano, come gli animali.
2: I condizionatori viaggianti, insomma.
0: Sì, vabbè, incorporati.
2: Però adesso è estate, perché il 21 di giugno è passato. Oggi siamo a 24, quindi sono tre giorni
0: di
2: estate. L'acqua di San Giovanni, fiori.
0: L'hai fatta?
2: No, perché io non ce l'ho, cantico col fiori. Vabbè.
0: No, io di solito la faccio, quest'anno non lo faccio.
2: Vabbè, allora, il tema della puntata, 105esima puntata, 105. L'estate è appena iniziata all'area rovente.
0: Sì, capito. E mi è venuto da pensare a quel momento in cui la sera, scende la sera, le temperature scendono anche
2: loro
0: un pochino. E inizi e hai proprio quella sensazione, finalmente si respira. E lì c'è un mondo che inizia a brulicare, perché finalmente si respira.
2: Quindi
0: c'è un mondo che vive,
2: che sta al giorno, sta fermo.
0: Ma giustamente, perché con queste temperature
2: si sveglia la notte, mi viene da
0: il
2: dire
0: il popolo della notte del regno animale.
2: Il popolo della notte, chi è sto popolo della notte?
0: Allora, sicuramente per essere un popolo della notte bisogna iniziare con un popolo luminoso.
2: Insomma.
0: Allora, sono delle piccole lanterne viventi.
2: Eccole
0: sono
2: qua.
0: Romanticissime, bellissime.
2: Hanno sempre affascinato questi insettini.
0: Sì, sono insetti dell'ordine dei coleotteri. Vivono nei prati, nei boschi, nelle campagne, nei giardini, a patto che siano poco illuminati. Ovviamente stiamo parlando delle lucciole. Sono coleotteri piccolissimi, lunghi, da pochi millimetri a un massimo di 2 centimetri in base alle specie, e sono maggiormente, il loro periodo di massima attività è proprio questo, tra quando siamo a cavallo tra giugno e luglio.
2: Ecco.
0: Quindi sono le notti.
2: Ora dimmi che tu non hai mai fatto, che hai preso delle lucciole la sera.
0: Sbattiamo subito questo mito.
2: Che la mattina ci trovava i soldi sotto il bicchiere. Sì.
0: Ma non è vero, c'è qualcuno che ce li mette, quindi fate
2: prendete le lucciole,
0: esatto,
2: per fare
0: fateceli mettere senza la lucciola, perché poverina muore.
2: No, quello mi dispiace. Però di che non l'ha mai fatto?
0: L'ho fatto.
2: Anch'io, ammetto la mia ignoranza.
0: L'ho fatto.
2: Però insomma, dice, prendi una lucciolina, mettila lì. Vabbè. Comunque, le lucciole sono dei coleotteri, quindi.
0: Sì. E hanno un superpotere, altrimenti non sarebbero qui oggi.
2: Saremmo qui a.
0: Che cosa fanno? Producono luce e lo fanno attraverso una reazione chimica che è chiamata bioluminescenza. Allora, ci sono tre elementi che concorrono a fare questo effetto, e sono la luciferina, l'enzima di luciferasi e l'ossigeno, che insieme sono degli enzimi che insieme all'ossigeno producono luce. Ma questa luce prodotta, cioè queste purine vivono tra giugno e luglio, è vero che abbiamo detto che la sera fa un po' più fresco, ma non così tanto fresco da vivere con la luce incorporata, ma la natura è perfetta, e quindi questa luce prodotta è totalmente fredda, ovvero
2: non scalda.
0: Esatto, quindi pensa, è un sistema parecchio più efficiente delle nostre lampadine praticamente.
2: Infatti anche i led così efficienti, ma scaldano uguale,
0: capito?
2: Quindi,
0: Allora, alcune curiosità, va bene? Ogni specie di lucciola ha un proprio ritmo di lampeggiamento, e questo gli serve per riconoscersi. Perché?
2: Cioè la cadenza con cui lampeggiano.
0: Esatto. Perché questo lampeggiare sono dei segnali luminosi che emettono le femmine per attirare i maschi. Per questo è importante che vengano riconosciute subito di che specie sono, se no è una perdita di tempo.
2: Ma perché c'è chi lampeggia più veloce, chi più lento?
0: Lampeggiano diversamente. Ora, io non so leggere i lampeggiamenti del
2: c'è un codice morse delle lucciole.
0: Esatto.
2: Va bene.
0: E ovviamente c'è qualcosa che minaccia la sopravvivenza delle lucciole, inquinamento luminoso. Perché?
2: Io pensavo all'inquinamento di DDT, sta roba qui, no?
0: Quello, a parte che senza ombra di dubbio, esatto.
2: Insomma, vabbè.
0: Però anche l'inquinamento luminoso, perché loro non ovviamente, essendo le femmine che lampeggiano per essere viste dai maschi, in un punto, in un luogo dove lampeggia tutto, questi maschi non sanno da chi andare.
2: Allora vengono ad Arezzo, perché con una lampioni non ci si vede più niente. Verranno le lucciole sicuramente. Penso proprio di sì. Va bene, poi che ci dici?
0: Allora, il secondo è il mio amico. È il mio amico, il radar vivente, abitante della notte, proprio per eccellenza. Anche nelle favole più oscure lui vive di notte. È un mammifero dell'ordine dei chirotteri e il mio amico pipistrello.
2: Questo non è che mi rimane molto simpatico. Ma ormai l'hanno assoggettata a Dracula, io ci posso fare. È vero,
0: vedi,
2: no?
0: Ma io infatti continuo a parlartene per fartelo rivalutare.
2: Lo rivaluto, va bene.
0: Sì. Allora, dove vive? Boschi, grotte, sottotetti, vecchi edifici, in Toscana ce ne sono molti. È l'unico mammifero al mondo capace di un vero volo, cioè proprio di un volo attivo. L'abbiamo detto altre volte, com'è che lui riesce a vedere al buio? Perché vive di notte e lui veramente è un esempio di ingegneria incredibile, perché lui utilizza l'ecolocalizzazione, ovvero emette degli ultrasuoni che rimbalzano sugli oggetti e rimbalzando lui li capta con le orecchie. Quindi il cervello trasforma questo ritorno di echi in una vera e propria mappa tridimensionale dell'ambiente.
2: Mamma mia.
0: E questo è il motivo per cui si vedono volare come dei razzi, sembra che si stanno per scontrare da qualche parte e all'ultimo girano, perché loro riescono a mappare perfettamente.
2: Gli occhi ce l'hanno, scusa.
0: Minuscoli, capi di spillo.
2: Sì, lo vedo, però non ci vedono proprio niente. Se c'è chi proprio
0: pochissimo. Non gli serve la vista. Che cosa fanno con questo metodo infallibile? Riescono a catturare migliaia di insetti in una sola notte.
2: Perché insetti il radar non ce l'hanno.
0: esatto.
2: No, vabbè, è chiaro, essendo insettivori mangiano insetti,
0: sì,
2: no?
0: Ma ne mangiano tantissimi in una notte. Sono anche molto longevi, alcune specie superano i 30 anni e sono degli importanti alleati dell'agricoltura, proprio perché mangiano un sacco di insetti.
2: I pipistrelli,
0: quindi, sì. E niente, riescono a evitare anche proprio degli ostacoli che sono sottilissimi proprio grazie a questo metodo.
2: Va bene, questi mammiferi viventi che stigmatizziamo il fatto di Dracula, ma insomma, che c'hanno poi quella zampina al dito, me la ricordo,
0: sì,
2: sai,
0: sì,
2: quando
0: sì,
2: hai fatto
0: dito,
2: la trasmissione.
0: Perché quella è una mano. Loro, infatti, il loro nome significa mano alata.
2: Va bene, e questo è un altro animale notturno. E noi, mentre guardiamo questo campo di lucciole, perché sono le mie preferite, ci porta proprio nel giugno, proprio luglio. Sì, questo è proprio vero.
0: Ti presento un animale che ti ho anche presentato dal vivo.
2: La miseria.
0: Sì, te l'ho portato qui.
2: Vediamo se lo trovo.
0: Il nostro amico Riccio.
2: Adesso ne vedo altri che tu me li portassi qua, sarebbe carino. Eccolo qua. Il Riccio ormai ne abbiamo. Ogni puntata parliamo del Riccio.
0: Perché veramente il Riccio.
2: Ma è un.
0: È veramente un purpurri di.
2: Sì.
0: Cioè, deve essere femmina. Un purpurri.
2: Vabbè, quello insomma, io dicevo era multitasking.
0: Deve essere femmina il Riccio.
2: Perché?
0: Perché è multitasking.
2: Perché, sì, le fa tanto. Che ha questo riccio la notte?
0: Allora, mammifero anche lui, va bene, ora noi parliamo del riccio europeo, che è quello che vive nei nostri giardini, nelle nostre campagne.
2: È simpatico, già di lui.
0: Simpatico, nelle nostre siepi e nei nostri boschi. Lo sai quanti aculei possiede un riccio?
2: Aspetta, sono
0: aculei,
2: sarebbero quei peli che sono cresciuti?
0: Sì,
2: no, non lo so.
0: Tra i 6.000 e i 7.000.
2: Ecco fatto.
0: Tantissimi. E ha un olfatto e un udito molto sviluppati. Perché esce di notte? Te mi hai chiesto giustamente, ma che ha sto riccio di notte?
2: Perché di giorno i ricci non escono.
0: Ha troppo caldo e in più è una preda. Quindi esce di notte perché evita il caldo, i predatori e evita di disidratarsi.
2: E va bene, però ci deve vedere allora, se no.
0: Sì,
2: Sì, questo sì, radar sì. Non ce l'ha.
0: Si vede, non hai radar, ma si vede molto bene al crepuscolo e di notte. Può percorrere, pensa, di notte diversi chilometri e può anche attraversare dei piccoli corsi d'acqua, perché è un ottimo nuotatore.
2: Pure?
0: Sì, come si difende se si sente minacciato? Si appallottola. E diventa...
2: Perché quello che spara i cosi sono i listici.
0: Allora, ma abbiamo sfatato questa cosa. L'abbiamo non sfatato. Li sparano, li perdono quando hanno paura.
2: Quindi sta vicino a un istice.
0: Non te lancia niente. non ti lancia niente, nemmeno il riccio. Il riccio che cosa fa se si sente minacciato? Forma una pallina di spine.
2: Come un riccio di mare, quindi.
0: Esatto, diventa un riccio di mare.
2: Prova a
0: praticamente,
2: toccarlo.
0: Sì.
2: Non c'è un punto dove lo puoi prendere.
0: No,
2: quindi.
0: No, esatto, perché diventa una pallina pungente.
2: Va bene. E anche il riccio l'abbiamo capito, e io sono per i ricci, cioè i ricci sono simpatici, a parte quando mi dava le morsicchiate sulla mano, te lo ricordi, no? Insomma, era un po' particolare. Vabbè, e adesso
0: ti faccio conoscere un cacciatore silenzioso.
2: Oddio, che roba.
0: Sì, ti faccio conoscere il gufo comune. Fa parte della classe degli uccelli e dell'ordine degli strigiformi.
2: Come il gufo?
0: Sì. Il gufo.
2: Questo è un gufo, quello che metto?
0: Questo è un gufo comune, sì. Vive nei boschi, nelle campagne, nelle zone collinari. Le sue caratteristiche principali sono: può ruotare la testa fino a 270 gradi.
2: Sì, questo me lo ricordo.
0: Ha una vista straordinaria e un udito eccezionale. Ma la sua arma è un'altra, e di notte gli serve tantissimo.
2: Ci vede benissimo.
0: Sì, ci vede, ci sente benissimo, l'abbiamo detto.
2: Gli
0: ma
2: artigli,
0: la sua arma è un'altra. Sì, ma quello è un accessorio. Ha un'altra cosa. Che
2: il becco?
0: No, il silenzio.
2: Perché è un'arma il silenzio? Il uccide con un silenzio.
0: Sì, perché i predatori non lo sentono, perché lui ha un segreto. Ha il volo più silenzioso del regno animale, perché le sue piume hanno una struttura particolare che elimina praticamente completamente il rumore del volo, e quindi le prede non si accorgono della sua presenza. Quindi questa
2: La natura, devo dire, è sempre una cosa che ci meraviglia.
0: Pensa che riesce a localizzare una preda anche sotto la neve grazie all'udito. E in molte culture, compresi molti cartoni animati, questa cosa la volevo dire, è simbolo di saggezza.
2: Il gufo?
0: Lo sai che mi viene in mente. Allora, così diamo anche il consiglio, visto che visto che i bambini sono a casa da scuola, ora con questa saggezza del gufo do anche un consiglio per guardare un cartone con i bambini. La spada nella roccia, dove c'è il gufo Anacleto.
2: Ora io sono un po'...
0: Allora la devi riguardare anche
2: non
0: te.
2: Non me lo ricordo, purtroppo.
0: Lo devi riguardare
2: forse
0: anche
2: di
0: te, perché
2: fa,
0: effettivamente
2: so.
0: Era molto saggio il gufo Anacleto.
2: Il gufo
0: sì,
2: saggio.
0: Molto saggio. E quindi riguardatevi questo cartone animato, perché
2: sembra
0: bellissimo.
2: Una sorta di eremita che sta lì.
0: Sì, che ti giudica in silenzio.
2: Va bene.
0: Allora, ma la foto che avevi mostrato prima, per chi ci segue in video, è un altro rapace, un rapacino notturno. È veramente...
2: Non è un barbagianni.
0: No, è una civetta.
2: Questa è una civetta?
0: È una civetta, sì. Una civetta.
2: Devo ripassare un po' di...
0: Stesso ordine strigiformi del gufo reale, più piccola e soprattutto più diffusi nelle nostre zone. È veramente, l'ho voluta mettere in questa classifica perché il suono della civetta proprio mi fa pensare alle notti d'estate.
2: Sì, anche perché chi sentiva la civetta diceva che portava
0: sfortuna. Male. È vero, però questo è un po' come il gatto nero, no? Perché infatti nell'antica Grecia invece era un animale sacro, perché era sacra alla dea Atena.
2: Ma pensa.
0: E quindi simbolo di saggezza e di conoscenza.
2: Ho capito.
0: Pensa, ha questi occhi grandi che non possono muoversi, sono fissi dentro le orbite, cioè lei non può muovere gli occhi, muove solo la testa.
2: Muove la testa, sì. Bello questo. Va bene, però anche lei ci vede benissimo di notte, e il volo è silenzioso anche questo?
0: No, non ha la stessa peculiarità del gufo, certo il rapace è comunque silenzioso, però lei ho voluto metterla in questa lista proprio per quel canto.
2: tutto mio, una
0: esatto.
2: cosa del genere, no?
0: Esatto, ora, sì, vero.
2: Mi perdonerai, insomma.
0: In maniera paesana, in maniera tradizionale, vero. Però è veramente identificativo della nostra
2: destra. Senti,
0: d'estate.
2: Ma il maschio della civetta come si chiama?
0: Civetto.
2: No, non ci credo, dai.
0: Si chiama civetta, solo che
2: così come la femmina
0: maschia.
2: Del gufo, come si chiama?
0: Gufa.
2: No, dai, va bene, lasciamo perdere, la Valentina voglia di giocare. Va bene, allora, e adesso però mi porti in un posto, ecco, questa le sere d'estate,
0: porto...
2: magari queste, boh,
0: sì.
2: Te sei sicura che si sentono le sere d'estate?
0: Sì.
2: Sì.
0: Ci sono zone soprattutto dove ci sono corsi d'acqua vicini.
2: Di cosa parliamo?
0: Rane e rospi.
2: Mamma mia.
0: Sì, qui un'altra classe, ovviamente siamo nella classe degli anfibi, vivono negli stagni, nei fossi, nei laghetti, nelle zone insomma prettamente umide e sono particolarmente attivi nelle ore serali e notturne. Perché si sente di notte il canto? C'è un luogo nella nostra provincia bellissimo dove passare delle sere d'estate e dove sentire esattamente
2: la chiana.
0: Anche però se si vuole fare anche un bel bagno si chiama Canto alla Rana, è a Stia.
2: Ah, non lo sapevo.
0: È un luogo bellissimo.
2: Canto alla Rana,
0: sì.
2: Perché ci sono talmente tante ranocchie.
0: Ci sono tante rane, è un luogo bellissimo dove è assolutamente balneabile. Io ci vado molto spesso dove c'è tutta...
2: Ma sull'Arno?
0: Sì, però è un Arno diciamo appena nato,
2: ho
0: quindi
2: capito.
0: Pulitissimo, freschissimo, bellissimo. E di notte si sente proprio il canto delle rane. Ma perché queste rane cantano nelle notti d'estate?
2: Infatti, perché? Richiamo d'amore.
0: Esatto.
2: Fanno le serenate.
0: Sì, sono i maschi a cantare e servono
2: male. Per fargli fare qualcosa anche a maschi, se no tutte le femmine.
0: Sì, per attirare le femmine e difendere anche il territorio. Hanno questo canto è così pieno, si sente proprio pieno. Perché hanno delle sacche vocali, si chiamano, che si gonfiano sotto la gola, che funzionano proprio come delle casse di risonanza e quindi si diffonde questo suono molto profondo. Pensa che alcune specie riescono a respirare anche attraverso la pelle, quindi continuano a cantare a oltranza perché tanto respirano attraverso la pelle, sì, e sono anche degli ottimi indicatori della qualità ambientale. E una cosa curiosissima è che esistono da oltre 200 milioni di anni.
2: Le rane.
0: Sì, in maniera più o meno invariata.
2: Ecco, quindi vuol dire che è una specie che comunque ha saputo adattarsi e quindi
0: esatto.
2: Anche passare questi milioni di anni, no?
0: Esatto.
2: A cantare la notte d'estate.
0: Ora mi è venuto in mente anche a altri, no? Che cantano un'altra colonna sonora dell'estate. Non ho le immagini perché questa è improvvisata. Però ci sono i grilli e le cicale.
2: Cri cri, oh mamma mia.
0: Assolutamente.
2: La cicale è più d'estate, no? D'estate di giorno, no?
0: Allora, in realtà è il crepuscolo.
2: Al crepuscolo?
0: Sì, cioè più crepuscolare che notturno, ma hanno dei modi diversi, cioè il suono dei grilli viene fatto sfregando le ali tra di loro, mentre le cicale possiedono degli organi proprio specializzati al suono che si chiamano timballi, come quelli che si mangiano.
2: Come si chiamano?
0: Timballi.
2: Ah, ho capito.
0: E il canto tra l'altro dipende dalla temperatura, è un indice della temperatura perché più fa caldo e più il ritmo del canto si fa incalzante e sono senza dubbio una delle colonne sonore proprio più riconoscibili.
2: Beh,
0: no?
2: Insomma sì, il grillo d'estate è un qualcosa di riconoscibile, però insomma ti devo dire la verità, mi danno anche no, noia, però il grillo fa compagnia, ma alla fine è stanca.
0: Vorresti poterlo spingere.
2: Te ne metto uno,
0: certo
2: guarda,
0: punto.
2: Questo qui dovrebbe essere un grillo. Sono riuscito a trovarlo.
0: Pensa che questo suono che accompagna i nostri tramonti è iniziato sulla terra molto prima che vi arrivasse l'uomo.
2: Ah, ho capito, quindi sono tutte cose che sono insetti che si sono, diciamo, in quel caso le rane anfibi che
0: anfibi,
2: si sono,
0: sì,
2: sono tramandati questa cosa, ecco. Bello assolutamente questo viaggio ci ha fatto fare nell'otti d'estate, ma tu sai, vero, io per chi tifo, quindi non voglio dire che insomma gli altri siano un po' così meno, però insomma io tifo sicuramente per le
0: lucciole.
2: Per le lucciole,
0: sì,
2: quello, sì,
0: sì, sì, assolutamente, che sembrano proprio un mondo parallelo, no? Che così silenzioso,
2: che poi volano in maniera tranquilla, lenta,
0: sì,
2: non è che,
0: esatto, e quindi insomma invitiamo tutti stasera a fermarsi un attimo,
2: non le toccate,
0: le luci,
2: mi raccomando,
0: e guardare, perché la magia è già tutta lì intorno a noi,
2: ecco, importante, senza causargli problemi, perché insomma le lucciole
0: e non le mettete sotto il bicchiere, tanto non fanno i soldi.
2: Però a noi ci si credeva, cioè onestamente,
0: sì,
2: onestamente te lo devo dire,
0: è vero.
2: Va bene, allora grazie Valentina, chiudiamo questa immagine con chiudiamo questa trasmissione con l'immagine di una bella lucciola che l'abbiamo vista, lasciatela illuminare quello che vuole con queste lanternine, sai che a volte vengono rappresentate,
0: sì, sì,
2: no? Con le lanternine,
0: proprio delle lanternine magiche.
2: Va bene, e quindi grazie Valentina ancora per questo ennesimo viaggio che
0: grazie
2: ci hai fatto fare, 105 viaggi ci hai fatto fare, noi salutiamo tutti coloro che ti seguono e magari se volete mandare anche brava la Valentina, scriveteglielo, ditegli qualcosa, insomma,
0: certo,
2: lei ce la mette tutta, soprattutto anche perché ha un grande amore, una grande passione, ma soprattutto una grande conoscenza del mondo della natura. Grazie Vale.
0: Grazie, alla prossima.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 25 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:40, ora legale. La luna tramonta alle 1:54 e sorge alle 6:57, luna crescente. La chiesa ricorda San Prospero, San Guglielmo e San Massimo di Torino.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 giugno del 1936, sulla linea New York-Chicago, prendeva servizio il DC-3, il bimotore della Douglas Aircraft. Solido, affidabile, robusto, il DC-3 fu il primo aereo moderno che inaugurava l'era dell'aviazione di massa, entrando così nella leggenda.
0: Benessere naturale.
1: Per essere in forma. Per stimolare la circolazione del sangue, eliminare le tossine dall'organismo e alleviare i fastidiosi dolori reumatici, è molto utile dopo il bagno passare con movimenti rotatori una spazzola sulla pelle umida partendo dai piedi. Per completare il trattamento, alla fine ci si avvolge in un asciugamano e si riposa per 30 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Fertilizzanti casalinghi. L'acqua di cottura delle verdure, ovviamente non salata, particolarmente ricca di sali minerali, può costituire un buon nutrimento per le piante che si hanno in casa. L'acqua di cottura va data alle piante ogni 2 settimane. È utile sapere che anche i funghi di caffè possono contribuire alla salute delle piante di casa perché forniscono azoto, mentre la cenere di legna setacciata apporta prezioso potassio.
0: Hanno detto?
1: Ogni persona d'onore sceglie di perdere piuttosto il proprio onore che la propria coscienza. Michel de Montagnier. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi, come sempre, ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Massimo e Guglielmo all'ascolto e non. Mentre sono nati di 25 giugno Silvio Pelli con il regista Sidney Lumet e i cantanti Roberto Vecchioni e George Michael. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado del Cancro, sei versatile, eloquente e ami le cose buone della vita. La tua necessità di cose belle e raffinate sarà in contrasto coi tuoi concetti ascetici e progressisti. C'è qualcosa in te che ti farà vedere la vita in un modo del tutto particolare. Potresti essere attratto dalla parapsicologia o le scienze occulte. Evita però i contatti con la magia nera, che potrebbe rivelarsi nociva. L'amore arriverà in tutta la sua bellezza e la persona amata probabilmente sarà molto più giovane o molto più anziana di te. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 25 per tutti noi. E cominciamo la visione dall'Ariete. Venere e Saturno procedono a braccetto, una combinazione vincente per la carriera e per l'amore, grazie all'aumento di credibilità e di prestigio. Accettiamo nuove proposte di collaborazione, questo può consentirci di crescere nel settore professionale. Toro, giovedì strano. Riflettiamo pure su questioni personali, ma non rinunciamo a una serata in compagnia. Parlare con gli amici ci schiarisce le idee.

0: Leone, restiamo concentrati sul presente e affrontiamo le questioni man mano che si presentano. Non mettiamo ipoteche sul cuore, possibili diverbi con gli amici o un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, novità per chi opera in squadra. La cooperazione è sempre vantaggiosa. Ognuno offre il proprio contributo e l'insieme fa la forza. Anche dalle amicizie arrivano oggi belle soddisfazioni. Bilancia, dedichiamoci allo studio, alla lettura, alla cucina. Un passatempo che coinvolge i cinque sensi può regalarci esperienze molto piacevoli. C'è l'occasione di conquistarci un posto al sole. Dobbiamo solo capire se il gioco valga la candela. Scorpione, intuizione e creatività sono i nostri talenti naturali. Momento buono per le operazioni finanziarie, gli investimenti, l'accensione di mutui e le compravendite. Approfittiamone. Sagittario, giornata adatta all'introspezione. Diamo ascolto alla voce interiore per fare il punto della situazione lontano dalla chiassosa folla. Giornata distante mille miglia dalle nostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore. Capricorno, grazie all'apporto di efficienza e di spirito costruttivo, la nostra attività procede speditamente, tutto sotto controllo. Siamo nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporci per un incarico di rilievo. Bene. Acquario, anche se il nostro sentire è divergente dall'atteggiamento delle persone intorno a noi, adattarci al momento è la cosa migliore. Sono disturbato da sogni non proprio tranquilli che al risveglio ci rendono di malumore. Capita. Pesci, fantasia e immaginazione sono il nostro asso nella manica, sia per le faccende professionali che per quelle affettive. L'ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità ci dà la carica giusta per un'ampia libertà di azione. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: è strano quante cose bisogna sapere prima di sapere quanto poco si sa. Winston Churchill.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Perché ci baciamo sotto al vischio? L'usanza di scambiarsi un bacio sotto al vischio sia a Natale che Capodanno affonda le sue radici nella mitologia norrena, che associa la pianta alla morte. In natura invece il vischio è un parassita a metà. Il bacio sotto al vischio è uno dei passaggi irrinunciabili sia del Natale che dell'ultimo dell'anno. L'origine di questa usanza è piuttosto affascinante, in primo luogo perché nella tradizione nordica il cespuglio sempreverde è almeno in principio associato alla morte, e poi perché effettivamente in natura il vischio è una pianta dalle abitudini semiparassitarie. Nella mitologia norrena il vischio è associato alla figura di Baldur, fratello minore di Thor, quello col martello. La madre di Baldur, Frigg, vede in una premonizione la morte prematura del figlio. Nel tentativo di opporsi al destino infausto, fece giurare a tutti gli elementi viventi e non, piante, animali, pietre, che non avrebbero recato alcun male al figlio. Non lasciò indietro nessuno, eccetto il vischio, dimenticato o, secondo altre versioni, ignorato perché troppo giovane. Loki, il dio dell'inganno, sfruttò questo sbaglio per creare con il vischio dardi avvelenati che consegnò con un raggiro a Odr, fratello cieco di Baldur. Così equipaggiato, Odr venne inviato a partecipare al gioco preferito degli dèi, circondare Baldur, scagliargli addosso qualsiasi genere di oggetto, dato che grazie al giuramento universale strappato dalla madre era praticamente invulnerabile. Il proiettile al vischio trapassò e uccise Baldur. Le lacrime di Frigge si trasformarono nelle bacche di vischio, che da allora viene appeso sulle porte in segno di rispetto e in memoria dell'accaduto. Secondo altre tradizioni, Frigge, desiderosa di mascherare il passo falso che aveva portato alla morte del figlio, dichiarò il vischio un simbolo di amore universale e invitò a scambiarsi baci sotto di esso. I Celti raccolsero il significato beneaugurante associato alla pianta. Per i druidi e i loro sacerdoti il vischio simboleggiava quindi la fertilità. Un ramo d'oro, forse riconducibile al vischio, permette inoltre la discesa agli inferi da vivo di Enea nell'Eneide. Anche in questo caso il vischio sempreverde simboleggia vitalità in contrasto alla morte. E l'usanza poi di appendere il vischio in casa durante le celebrazioni del Natale, le feste di fine anno, risalirebbe invece all'Inghilterra di fine 800.

0: questo, ed è a Charles Dickens del 1836 a fare per la prima volta un riferimento scritto all'usanza del bacio. In natura però il vischio è un emiparassita, un parassita a metà che colonizza i rami superiori delle latifoglie e sfrutta le loro risorse per sopravvivere. Le sue foglie verdi contengono clorofilla e sono capaci di compiere la fotosintesi, tuttavia questa pianta non sa produrre da sola l'azoto e pertanto lo sottrae all'organismo ospite insieme all'acqua e ad altri nutrienti. Tecnicamente il vischio sa generare da solo parte delle risorse che gli occorrono per sopravvivere, ma ha bisogno di una spinta energetica per partire, che deve trarre da altri alberi ai quali comunque non reca danni particolari. E allora con queste curiosità vi auguro tanti baci sotto al vischio e alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Monomono. Monomono.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 25 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:40, ora legale. La luna tramonta alle 1:54 e sorge alle 6:57, luna crescente. La chiesa ricorda San Prospero, San Guglielmo e San Massimo di Torino.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 giugno del 1936, sulla linea New York-Chicago, prendeva servizio il DC-3, il bimotore della Douglas Aircraft. Solido, affidabile, robusto, il DC-3 fu il primo aereo moderno che inaugurava l'era dell'aviazione di massa, entrando così nella leggenda.
0: Benessere naturale.
1: Per essere in forma, per stimolare la circolazione del sangue, eliminare le tossine dall'organismo e alleviare i fastidiosi dolori reumatici, è molto utile dopo il bagno passare con movimenti rotatori una spazzola sulla pelle umida partendo dai piedi. Per completare il trattamento, alla fine ci si avvolge in un asciugamano e si riposa per 30 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Fertilizzanti casalinghi. L'acqua di cottura delle verdure, ovviamente non salata, particolarmente ricca di sali minerali, può costituire un buon nutrimento per le piante che si hanno in casa. L'acqua di cottura va data alle piante ogni 2 settimane. È utile sapere che anche i fondi di caffè possono contribuire alla salute delle piante di casa, perché forniscono azoto, mentre la cenere di legna setacciata apporta prezioso potassio.
0: Hanno detto...
1: Ogni persona d'onore sceglie di perdere piuttosto il proprio onore che la propria coscienza. Michel de Montagnier. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi, come sempre, ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buongiovedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Massimo e Guglielmo all'ascolto e non. Mentre sono nati di 25 giugno Silvio Pelli con il regista Sidney Lumet e i cantanti Roberto Vecchioni e George Michael. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado del Cancro, sei versatile, eloquente e ami le cose buone della vita. La tua necessità di cose belle e raffinate sarà in contrasto coi tuoi concetti ascetici e progressisti. C'è qualcosa in te che ti farà vedere la vita in un modo del tutto particolare. Potresti essere attratto dalla parapsicologia o le scienze occulte. Evita però i contatti con la magia nera, che potrebbe rivelarsi nociva. L'amore arriverà in tutta la sua bellezza e la persona amata probabilmente sarà molto più giovane o molto più anziana di te. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 25 per tutti noi. E cominciamo la visione dall'Ariete. Venere e Saturno procedono a braccetto, una combinazione vincente per la carriera e per l'amore, grazie all'aumento di credibilità e di prestigio. Accettiamo nuove proposte di collaborazione, questo può consentirci di crescere nel settore professionale. Toro, giovedì strano. Riflettiamo pure su questioni personali, ma non rinunciamo a una serata in compagnia. Parlare con gli amici ci schiarisce le idee. Lievi ingiustizie sul lavoro ci amareggiano, ma abbiamo comunque la forza di reagire e guardare oltre. Gemelli, Venere in trigono a Saturno segnala la serietà delle nostre intenzioni amorose. Non ci resta che dichiararlo a chi ci è caro. Da un lato c'è la fiaba romantica, dall'altro c'è la nuda realtà. Ogni giorno troviamo spazio per entrambi. Cancro, la vita ci sorride come per magia. Sogni premonitori, intuizioni fortunate, soluzioni inaspettate affiorano alla coscienza. Cambiando angolazione, sotto la polvere della quotidianità, cogliamo rassicuranti segnali nei gesti di chi amiamo. Leone, restiamo concentrati sul presente e affrontiamo le questioni man mano che si presentano. Non mettiamo ipoteche sul cuore. Possibili diverbi con gli amici o un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, novità per chi opera in squadra. La cooperazione è sempre vantaggiosa. Ognuno offre il proprio contributo e l'insieme fa la forza. Anche dalle amicizie arrivano oggi belle soddisfazioni. Bilancia, dedichiamoci allo studio, alla lettura, alla cucina. Un passatempo che coinvolge i cinque sensi può regalarci esperienze molto piacevoli. C'è l'occasione di conquistarci un posto al sole. Dobbiamo solo capire se il gioco valga la candela. Scorpione, intuizione e creatività sono i nostri talenti naturali. Momento buono per le operazioni finanziarie, gli investimenti, l'accensione di mutui e le compravendite. Approfittiamone. Sagittario, giornata adatta all'introspezione. Diamo ascolto alla voce interiore per fare il punto della situazione lontano dalla chiassosa folla. Giornata distante mille miglia dalle nostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore. Capricorno, grazie all'apporto di efficienza e di spirito costruttivo, la nostra attività procede speditamente, tutto sotto controllo. Siamo nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporci per un incarico di rilievo. Bene. Acquario, anche se il nostro sentire è divergente dall'atteggiamento delle persone intorno a noi, adattarci al momento è la cosa migliore. Sono disturbato da sogni non proprio tranquilli che al risveglio ci rendono di malumore. Capita. Pesci, fantasia e immaginazione sono il nostro asso nella manica, sia per le faccende professionali che per quelle affettive. L'ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità ci dà la carica giusta per un'ampia libertà di azione. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: è strano quante cose bisogna sapere prima di sapere quanto poco si sa. Winston Churchill.
0: Vola.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Perché ci baciamo sotto al vischio? L'usanza di scambiarsi un bacio sotto al vischio sia a Natale che a Capodanno affonda le sue radici nella mitologia norrena che associa la pianta alla morte. In natura invece il vischio è un parassita a metà. Il bacio sotto al vischio è uno dei passaggi irrinunciabili sia del Natale che dell'ultimo dell'anno. L'origine di questa usanza è piuttosto affascinante, in primo luogo perché nella tradizione nordica il cespuglio sempreverde è almeno in principio associato alla morte, e poi perché effettivamente in natura il vischio è una pianta dalle abitudini semiparassitarie. Nella mitologia norrena il vischio è associato alla figura di Baldur, fratello minore di Thor, quello col martello. La madre di Baldur, Frigg, vede in una premonizione la morte prematura del figlio. Nel tentativo di opporsi al destino infausto, fece giurare a tutti gli elementi viventi e non, piante, animali, pietre, che non avrebbero recato alcun male al figlio. Non lasciò indietro nessuno, eccetto il vischio, dimenticato o, secondo altre versioni, ignorato perché troppo giovane. Loki, il dio dell'inganno, sfruttò questo sbaglio per creare con il vischio dardi avvelenati che consegnò con un raggiro a Odr, fratello cieco di Baldur. Così equipaggiato, Odr venne inviato a partecipare al gioco preferito degli dèi, circondare Baldur per scagliargli addosso qualsiasi genere di oggetto, dato che grazie al giuramento universale strappato dalla madre era praticamente invulnerabile. Il proiettile al vischio trapassò e uccise Baldur. Le lacrime di Frigge si trasformarono nelle bacche di vischio che da allora viene appeso sulle porte in segno di rispetto e in memoria dell'accaduto. Secondo altre tradizioni, Frigge, desiderosa di mascherare il passo falso che aveva portato alla morte del figlio, dichiarò il vischio un simbolo di amore universale e invitò a scambiarsi baci sotto di esso. I Celti raccolsero il significato beneaugurante associato alla pianta. Per i druidi, i loro sacerdoti, il vischio simboleggiava quindi la fertilità. Un ramo d'oro, forse riconducibile al vischio, permette inoltre la discesa agli inferi da vivo di Enea nell'Eneide. Anche in questo caso il vischio sempreverde simboleggia vitalità in contrasto alla morte. E l'usanza poi di appendere il vischio in casa durante le celebrazioni del Natale, le feste di fine anno, risalirebbe invece all'Inghilterra di fine 800 ed è a Charles Dickens del 1836 a fare per la prima volta un riferimento scritto all'usanza del bacio. In natura però il vischio è un emiparassita, un parassita a metà che colonizza i rami superiori delle latifoglie e sfrutta le loro risorse per sopravvivere. Le sue foglie verdi contengono clorofilla e sono capaci di compiere la fotosintesi, tuttavia questa pianta non sa produrre da sola l'azoto e pertanto lo sottrae all'organismo ospite insieme all'acqua e ad altri nutrienti. Tecnicamente il vischio sa generare da solo parte delle risorse che gli occorrono per sopravvivere, ma ha bisogno di una spinta energetica per partire, che deve trarre da altri alberi ai quali comunque non reca danni particolari. E allora con queste curiosità vi auguro tanti baci sotto al vischio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Vola con Radio Fly.

0: 105 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 25 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 1.54 e sorge alle 6.57, luna crescente. La chiesa ricorda San Prospero, San Guglielmo e San Massimo di Torino.
1: Accadde oggi.
2: Il 25 giugno del 1936, sulla linea New York-Chicago, prendeva servizio il DC-3, il bimotore della Douglas Aircraft. Solido, affidabile, robusto, il DC-3 fu il primo aereo moderno che inaugurava l'era dell'aviazione di massa, entrando così nella leggenda.
1: Benessere naturale.
2: Per essere in forma, per stimolare la circolazione del sangue, eliminare le tossine dall'organismo e alleviare i fastidiosi dolori reumatici, è molto utile dopo il bagno passare con movimenti rotatori una spazzola sulla pelle umida partendo dai piedi. Per completare il trattamento, alla fine ci si avvolge in un asciugamano e si riposa per 30 minuti.
1: Consigli pratici.
2: Fertilizzanti casalinghi. L'acqua di cottura delle verdure, ovviamente non salata, particolarmente ricca di sali minerali, può costituire un buon nutrimento per le piante che si hanno in casa. L'acqua di cottura va data alle piante ogni 2 settimane. È utile sapere che anche i fondi di caffè possono contribuire alla salute delle piante di casa, perché forniscono azoto, mentre la cenere di legna setacciata apporta prezioso potassio.
1: Hanno detto...
2: Ogni persona d'onore sceglie di perdere piuttosto il proprio onore che la propria coscienza. Michel de Montagnier. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi, come sempre, ci risentiamo domani.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: iSpot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot. Pizza in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra di indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 dalla Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazi fascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere. È voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, e ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 25 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 1.54 e sorge alle 6.57, luna crescente. La chiesa ricorda San Prospero, San Guglielmo e San Massimo di Torino.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 giugno del 1936, sulla linea New York-Chicago, prendeva servizio il DC-3, il bimotore della Douglas Aircraft. Solido, affidabile, robusto, il DC-3 fu il primo aereo moderno che inaugurava l'era dell'aviazione di massa, entrando così nella leggenda.
0: Benessere naturale.
1: Per essere in forma, per stimolare la circolazione del sangue, eliminare le tossine dall'organismo e alleviare i fastidiosi dolori reumatici, è molto utile dopo il bagno passare con movimenti rotatori una spazzola sulla pelle umida partendo dai piedi. Per completare il trattamento, alla fine ci si avvolge in un asciugamano e si riposa per 30 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Fertilizzanti casalinghi. L'acqua di cottura delle verdure, ovviamente non salata, particolarmente ricca di sali minerali, può costituire un buon nutrimento per le piante che si hanno in casa. L'acqua di cottura va data alle piante ogni 2 settimane. È utile sapere che anche i fondi di caffè possono contribuire alla salute delle piante di casa, perché forniscono azoto, mentre la cenere di legna setacciata apporta prezioso potassio.
0: Hanno detto...
1: Ogni persona d'onore sceglie di perdere piuttosto il proprio onore che la propria coscienza. Michel de Montagné. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi, come sempre, ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Massimo e ai Guglielmo all'ascolto e non. Mentre sono nati di 25 giugno Silvio Pelli con il regista Sidney Lumet e i cantanti Roberto Vecchioni e George Michael. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado del Cancro, sei versatile, eloquente e ami le cose buone della vita. La tua necessità di cose belle e raffinate sarà in contrasto coi tuoi concetti ascetici e progressisti. C'è qualcosa in te che ti farà vedere la vita in un modo del tutto particolare. Potresti essere attratto dalla parapsicologia o le scienze occulte. Evita però i contatti con la magia nera, che potrebbe rivelarsi nociva. L'amore arriverà in tutta la sua bellezza e la persona amata probabilmente sarà molto più giovane o molto più anziana di te. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 25 per tutti noi. E cominciamo la visione dall'Ariete. Venere e Saturno procedono a braccetto, una combinazione vincente per la carriera e per l'amore, grazie all'aumento di credibilità e di prestigio. Accettiamo nuove proposte di collaborazione, questo può consentirci di crescere nel settore professionale. Toro, giovedì strano. Riflettiamo pure su questioni personali, ma non rinunciamo a una serata in compagnia. Parlare con gli amici ci schiarisce le idee. Lievi ingiustizie sul lavoro ci amareggiano, ma abbiamo comunque la forza di reagire e guardare oltre. Gemelli, Venere in trigono a Saturno segnala la serietà delle nostre intenzioni amorose. Non ci resta che dichiararlo a chi ci è caro. Da un lato c'è la fiaba romantica, dall'altro c'è la nuda realtà. Ogni giorno troviamo spazio per entrambi. Cancro, la vita ci sorride come per magia. Sogni premonitori, intuizioni fortunate, soluzioni inaspettate affiorano alla coscienza. Cambiando angolazione, sotto la polvere della quotidianità, cogliamo rassicuranti segnali nei gesti di chi amiamo. Leone, restiamo concentrati sul presente e affrontiamo le questioni man mano che si presentano. Non mettiamo ipoteche sul cuore. Possibili diverbi con gli amici o un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, novità per chi opera in squadra. La cooperazione è sempre vantaggiosa. Ognuno offre il proprio contributo e l'insieme fa la forza. Anche dalle amicizie arrivano oggi belle soddisfazioni. Bilancia, dedichiamoci allo studio, alla lettura, alla cucina. Un passatempo che coinvolge i cinque sensi può regalarci esperienze molto piacevoli. C'è l'occasione di conquistarci un posto al sole. Dobbiamo solo capire se il gioco valga la candela. Scorpione, intuizione e creatività sono i nostri talenti naturali. Momento buono per le operazioni finanziarie, gli investimenti, l'accensione di mutui e le compravendite. Approfittiamone. Sagittario, giornata adatta all'introspezione. Diamo ascolto alla voce interiore per fare il punto della situazione lontano dalla chiassosa folla. Giornata distante mille miglia dalle nostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore. Capricorno, grazie all'apporto di efficienza e di spirito costruttivo, la nostra attività procede speditamente, tutto sotto controllo. Siamo nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporci per un incarico di rilievo. Bene. Acquario, anche se il nostro sentire è divergente dall'atteggiamento delle persone intorno a noi, adattarci al momento è la cosa migliore. Sono disturbato da sogni non proprio tranquilli che al risveglio ci rendono di malumore. Capita. Pesci, fantasia e immaginazione sono il nostro asso nella manica, sia per le faccende professionali che per quelle affettive. L'ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità ci dà la carica giusta per un'ampia libertà di azione. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: è strano quante cose bisogna sapere prima di sapere quanto poco si sa. Winston Churchill.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fitz in the morning.

0: In linea diretta, come sempre, nel nostro spazio dedicato a Mille Unitalia c'è Lorenzo Zucchi collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Allora, Lorenzo, lo ricordo, è in tutte le librerie con Il motore umano, il suo ultimo libro con un curatore d'eccezione che è Paolo Mansolillo. Allora, Lorenzo, insieme a te oggi andiamo in Abruzzo, esattamente a Vasto.
1: Esatto, Vasto, questo comune, 40.000 abitanti, siamo in provincia di Chieti e sorge questa bellissima città su un promontorio affacciato naturalmente sull'Adriatico e siamo al confine meridionale della famosa Costa dei Trabocchi.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Allora, Vasto, come dicevo, è conosciuta essenzialmente per il suo affaccio scenografico sul mare e per la sua eleganza discreta, infatti è una città che invita, no, come molte destinazioni del nostro sud, a rallentare, specialmente d'estate, dopo tutto il tran tran della stagione lavorativa invernale, ecco, e primaverile. Una cosa da fare assolutamente è camminare lungo le mura cittadine, soprattutto bello da fare all'alba, no? Quando il mare si apre sotto il promontorio, la città si risveglia lentamente. Ma poi abbiamo la via verde della Costa dei Trabocchi, che è perfetta per vivere il mare in modo slow e sostenibile, si può percorrere a piedi o in bicicletta. Il percorso regala viste continua sull'Adriatico ed è adatto a tutte le età, quindi si può fare benissimo una giornata all'aria aperta con tutta la famiglia.
0: Qual è l'attrazione da non perdere?
1: Ma guarda, te ne segnalo innanzitutto due del bellissimo centro storico. Abbiamo parlato delle mura cittadine, ma all'interno del centro c'è innanzitutto questa loggia, la loggia Ambling, che è un balcone sospeso, quindi una balconata, no? Una ringhiera sull'Adriatico che resta impressa nella memoria. E poi a pochi passi da qui abbiamo il Palazzo d'Avalos da visitare, con i suoi giardini panoramici e musei interni, che è proprio il cuore artistico e storico della città, che è capace di contare tutta la storia nostra Italia. Ma non solo, se vogliamo invece una giornata all'insegna del divertimento, c'è Aqualand di Vasto, che è la scelta perfetta, con scivoli, piscine, area relax, un parco acquatico ideale per le famiglie e per chi vuole invece una giornata di puro divertimento estivo.
0: E andiamo a raccontare a questo punto anche, no, delle esperienze che si possono fare qui a Vasto.
1: Esatto, allora, visto che attorno a Vasto ci sono delle colline affacciate sull'Adriatico, ti consiglierei di visitare delle cantine che offrono un'immersione nel mondo del vino abruzzese, perché degustare significa conoscere il territorio attraverso i suoi profumi e ovviamente andremo a scoprire anche le vecchie storie di famiglia, no? Il carattere autentico dei vitini che crescono solo qua, come il Pecorino e il Montepulciano d'Abruzzo. A tavola, ecco, io ti direi andiamo giù anche nella frazione di Vasto Marina, dove ovviamente avremo il lungomare, no? Con gli stabilimenti in tutta la nostra costa adriatica piena di vita notturna, e qua possiamo degustare il brodetto di pesce alla vastese, ovviamente un grandissimo classico di questa zona. E poi ti direi, se non ci andiamo magari adesso a giugno, ma ci torniamo o capitiamo a settembre, c'è la fiera di San Michele Arcangelo, che anima assolutamente la città con le classiche bancarelle, le luci e la tradizione popolare delle nostre Mille Unitalia, che come sai uniscono il sacro con il quotidiano.
0: E assolutamente sì, grazie al nostro Lorenzo, che troveremo qui all'interno del nostro Fizione Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao e grazie.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO infatti provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
3: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia, infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AWS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
2: Nessun commento dalla presidente del Consiglio Meloni, che ieri a Berlino ha avuto un vertice europeo a 5 con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit della NATO di inizio luglio in Turchia. Ribadito il comune sostegno all'Ucraina e l'obiettivo di rafforzare la difesa europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Il processo a Roma in contumacia a 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha sottolineato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, evidenziando l'impegno incessante dei genitori dinanzi al muro posto dalle autorità egiziane.
4: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
2: Doppio omicidio familiare in Versilia, Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Moriconi, ha imbracciato il fucile da caccia e ha ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto in casa, dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine chiamate dai vicini, che hanno sentito gli spari. Il movente nei post del figlio musicista, autore rap con il nome di Michelangelo, che scriveva: per mio padre, meglio morto che gay. 8 premi su 9 candidature, il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Gala di premiazione ieri a Roma dedicato alle donne del cinema, con un nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna sulla Magnani, e un omaggio a 8 personalità che rappresentano le varie professionalità. Premi alla commedia Buen Cammino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e La vita va così di Riccardo Milani. 3 Nastri d'Argento al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto. Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai sedicesimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico-Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti. E sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, ma si lecca le ferite la Scozia. Forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco. Poker ad Haiti in tripudio. Il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico. Chiude il gruppo a punteggio pieno. Trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa. La sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera che supera 2-1 il Canada. Ancora in evidenza in gol. Talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai sedicesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte e traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
2: Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico a Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde d'afa ancora intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
12: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
13: Fizz in the morning. Nella

Buongiorno, bentrovati ancora una volta a questo aggiornamento, oggi scientifico però nel Fizz in the Morning. Parliamo di una notizia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui diciamo addio alle sigarette. Dimenticate i mesi passati a combattere con i cerotti alla nicotina, perché la soluzione potrebbe arrivare da una fonte decisamente inaspettata. Uno studio della Johns Hopkins University ha pubblicato su Yama Network Open che una singola dose di psilocibina, attenzione bene, il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, potrebbe essere la chiave per smettere di fumare definitivamente. Insomma, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di fumatori che avevano già provato a smettere, ma senza successo. In comune entrambi i gruppi sono stati seguiti con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. I risultati sono una vittoria schiacciante. Insomma, i dati emersi a 6 mesi di distanza sono a dir poco sorprendenti. Chi ha ricevuto la psilocibina ha avuto una probabilità 6 volte maggiore di restare lontano dalle bionde rispetto a chi ha usato i cerotti. Il 40,5% del gruppo psilocibina non ha più toccato una sigaretta, contro un misero 10% del gruppo tradizionale. Anche chi non ha smesso del tutto ha comunque dimezzato il numero di sigarette quotidiane. Ma perché funziona? A differenza delle terapie sostitutive che calmano solo la fame di nicotina, la psilocibina sembra agire in modo più profondo sui circuiti cerebrali della dipendenza. Quindi non è solo un aiuto temporaneo, ma un vero e proprio reset mentale. Ricordiamo che stiamo parlando di sperimentazioni cliniche in ambito protetto e sotto stretto monitoraggio medico, ma la strada per un trattamento più rapido ed efficace contro le 8 milioni di morti annuali causate dal fumo sembra finalmente tracciata.

E allora un numero ci deve far ricordare quanto il fenomeno del fumo dei fumatori ancora oggi è perenne anche nel nostro paese. 8 milioni di morti al mondo. 8 milioni di morti annuali causate proprio dal fumo. Quindi il grido che deve arrivare dal Fitz and the Morning e da voi che ci state ascoltando è smettere di fumare. Ditelo a tutti, ai vostri amici, ai vostri compagni, a quelli che vi stanno vicino a casa. Insomma, ragazzi, il fumo fa male, questa è una certezza, e quindi smettete di fumare. Fatelo per voi, per i vostri cari, per la vostra vita, per il vostro presente e soprattutto per il vostro futuro. Ci fermiamo qui per la puntata odierna. Ci sentiamo ovviamente domani con Ermanno Accardi, con il nostro almanacco, e chiaramente Paolo Crivellaro, insieme ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. È stato un piacere.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: sono le 9:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Almeno 32 morti e 700 feriti. Il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Ma si temono cifre ancor più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura, il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta, domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. L'OMS proclama l'emergenza sanitaria per il caldo. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. Dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. La Francia ieri ha registrato il giorno più caldo di sempre, mentre si aggiungono vittime agli oltre 40 morti dovuti ad annegamento. Le città sono anche in ostaggio dei blackout dovuto all'abuso di condizionatori. Chiusura anticipata per la Tour Eiffel e il Louvre. Al Via d'Antibes in Francia il vertice intergovernativo Italia-Francia presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde d'afa ancora intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari caldi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai, all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra di indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 da Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere. È voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, e ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly, la voce della tua città. Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi giovedì 25 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, attenzione sulle basi NATO, RUT, dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo falso, Meloni al vertice 5, Sanchez, lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Stanner, AFA, 5 vittime, lavori divieti nelle ore più calde, clima, prime misure delle regioni. Versilia, colpiti e fucilati, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto, uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay. La Repubblica, scontro sulle basi USA, il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici, a Berlino vertice europeo a 5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump mi hanno deluso. Alemanno esce dal carcere, assi a destra con Vannacci, meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie. La Stampa, aerei USA, bufera Italia NATO, il segretario dell'alleanza 500 voli nel nostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa, Alemanno libero, scena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami, noi a Gaza oltre le macerie, Teheran vuole la striscia al patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati con il Libano. Fatto quotidiano, guerra illegale sull'Iran, l'Italia è stata complice, Meloni sbugiardata, Rutte NATO, 500 voli USA sulle basi in Italia, Marina fa le liste di Fratelli Italia con i giovani e molti Mediaset. Il resto del Carlino, Iran dall'Italia, 500 jet USA, Rutte scatena una bufera, caldo da record, 5 morti, Uffizi tilt, malori alla maturità. Messaggero, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi, le opposizioni, il governo chiarisca, la difesa solo aerei logistici, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, è polemica su RUT, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva, orrore Versilia, giovane musicista e la mamma amica. La verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, il PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non ci conviene, famiglie attente, arrivano i pediatri gender, Landini cavalca l'AFA contro il governo e l'aria condizionata diventa di destra. Il giornale, Rutte, il dissenso NATO, polemica internazionale, le bugie del segretario dell'alleanza, dall'Italia partiti 500 jet USA verso l'Iran, Meloni, parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca, ma la sinistra bocca e accusa la Premier. Agenzia clandestini, così invadono l'Italia, business dell'illegalità, i trucchi dei trafficanti per aggirare le leggi, Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più. Il Tempo, perché non parlano Giuseppe Conte, Federico Cafero, De Raho e Roberto Scarpinato, sono membri delle commissioni Covid e antimafia che dovrebbero audirli, ma si può stare in un organo parlamentare per evitare di essere interrogati? Stati generali della Lazio, il tifo si mobilita, parla Rutte, figuraccia sinistra, ma l'ambasciata USA tifa Giorgia. Libero, il caso Giuseppi, miliardi spariti, i segreti di Conte, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani specchi, la bufala NATO sulle basi USA eccita la sinistra, dall'Italia 500 voli falso, patto Salis Movimento 5 Stelle per Silurari Elli in vista del voto, il calcio a Schlein. L'Unità, Rutte sbugiarda Meloni, 500 aerei americani dalle basi italiane verso l'Iran, l'ira della sinistra, il PD, la Premier chiarisca, Alemanno esce di prigione, incontra il generale, caro Gianni, spiega Vannacci che cos'è il carcere. Il Manifesto, saluti e basi, dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per

0: portare la guerra all'Iran. Il segretario generale della NATO racconta una storia diversa, ma quella del governo italiano, che ci tiene all'immagine, chissà dire no al presidente USA, e giura era solo logistica. Per un mese non abbiamo visto la luce, il ritorno in Italia degli attivisti della flottiglia. Avvenire, il patto tra le religioni, Insieme per l'Italia. Oggi i responsabili delle fedi firmano l'impegno al dialogo e al lavoro comune, prima iniziativa in Europa. Rutte, NATO riapre il capitolo basi, l'ira di Meloni Crosetto, le missioni americane in Iran. Il caldo non molla, 5 vittime. Oggi vertice il governo, lo studio misure più gravi in città, blackout a raffica. Il secolo d'Italia, B, Rutte figure. La sinistra bocca alla fake news e del segretario NATO sull'uso delle basi americane, ma italiane, ma è autogol. In primo piano, il decreto lavoro legge, Meloni, avanti così, c'è salario giusto. Schlein evoca poteri forti che non la vogliono a Palazzo Chigi. Stop all'utero in affitto, il governo Meloni detta la linea all'Unione Europea. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno. Da Piombino, Gianico, sindacati, non firmo senza tutele. Nel giorno dello sciopero in GSV il presidente chiede la salvaguardia dei lavoratori. Livorno, marciapiede come foreste, decine di segnalazioni da tutta la città per l'erba alta ovunque. L'assessore, abbiamo raddoppiato gli interventi, ma l'umidità non aiuta. Camaiore, uccide moglie e figlio, arrestato per duplice omicidio Piero Moriconi, 63 anni, l'hanno trovato seduto su un muretto, mi sono liberato di loro. Incassano un assegno di invalidità e sono ladri. Carrara, spaccato una pizzeria, identificati due incursori, beneficiano di prestazioni INAIL. Bientina, via i lavori per il nuovo ponte sull'Emissario. Pisa, muore per un'infezione. La donna era stata operata nel reparto di cardiochirurgia. Per il giudice la responsabilità è dell'AOP, che deve risarcire. Andiamo a Pistoia, Banci, rivediamoci il piano commerciale. E poi Prato, prova di forza a Seano, 3 arresti dopo gli scontri davanti alla logistica cinese H. I titolari del pronto moda trattano ma minacciano di passare ai fatti. Da Grosseto, sprint PNRR, il nuovo asilo non apre a settembre. Sempre da Grosseto, aggredita il processo. L'uomo era accusato di aver molestato una 56enne che era andata a gettare l'immondizia. Per lui giudizio immediato. Andiamo al Corriere di Firenze, Corriere Fiorentino, Uffizi, una giornata da bollino rosso, impianto dell'aria condizionata rotto, turisti infuriati e stremati, stop alla vendita dei biglietti. San Giovanni, la scossa di Gabelli, Firenze non sa più accogliere. Firenze e la Repubblica, Uffizi in tilt l'aria condizionata, l'esperto, l'ondata di caldo più lunga mai visto a Firenze. Uccide moglie e figlio, il ragazzo disse: per mio padre è meglio morto che gay. Vediamo il Corriere di Siena, Siena Unita in difesa di MPS. Nel Consiglio straordinario presentato una sola mozione, chiesto al governo la possibilità di usare il Golden Power. L'università guarda più lontano, l'Ateneo rappresenta la propria offerta, ben 78 corsi di laurea dall'Università degli Studi. Vediamo un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo. Altri 3 mesi per via Filzi, proroga per il sindaco Manducci, tempi imposti alla proprietà per evitare i lavori di messa in sicurezza del cantiere. Donati, le mie condizioni per guidare il Consiglio. Marco Donati tra possibili candidati alla presidenza del Consiglio Comunale. L'omaggio di Porta Sant'Andrea, la lancia d'oro alla 1R. Si allarga la generosità degli aretini, bambini ucraini trovano la famiglia. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, bloccato in ospedale con il taser e nella morsa del cardo. La giunta dei pochi noti, sposato Dentini, caccia web a protagonisti, podisti, violinisti, prof e maghi del digitale. Noi che avevamo sperato, Lucherini, grande delusione, Scapecchi libero nei voti. A Monte San Savino vive la storia notte del conto Baldovino. Donati, Fratelli d'Italia, sirene romane, presidenza al civico per Fratelli d'Italia, ma mister 20% sfugge e prende tempo. Caldo, 200 al pronto soccorso, punte quotidiane di accessi, ma 2 su 10 ricoverati, tanti anziani disidratati. Via Fiorentina guida la mappa dell'AFA, le colonnine portano ovunque i 40 gradi. Brandisce l'estintore, bloccato col taser, malato aggredisce medici e infermieri, minaccia di uccidersi, circondato. Sara, l'abbraccia alla città, Bertelli attesa ai funerali nella chiesa delle sue nozze. Un'altra spaccata in un ristorante, non si vive più, merita di chiudere. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly. la voce della tua città.
2: La mia squadra sa che era

0: Siamo in linea diretta, come sempre, nel nostro spazio dedicato a Mille e un'Italia. C'è Lorenzo Zucchi collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Allora, Lorenzo, lo ricordo, è in tutte le librerie con Il motore umano, il suo ultimo libro, con un curatore d'eccezione che è Paolo Mansolillo. Allora, Lorenzo, insieme a te oggi andiamo in Abruzzo, esattamente a Vasto.
1: Esatto, Vasto, questo comune, 40.000 abitanti, siamo in provincia di Chieti e sorge questa bellissima città su un promontorio affacciato naturalmente sull'Adriatico e siamo al confine meridionale della famosa Costa dei Trabocchi.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Allora, Vasto, come dicevo, è conosciuta essenzialmente per il suo affaccio scenografico sul mare e per la sua eleganza discreta, infatti è una città che invita, no, come molte destinazioni del nostro sud, a rallentare, specialmente d'estate, dopo tutto il tran tran della stagione lavorativa invernale, ecco, e primaverile. Una cosa da fare assolutamente è camminare lungo le mura cittadine, soprattutto bello da fare all'alba, no? Quando il mare si apre sotto il promontorio la città si risveglia lentamente. Ma poi abbiamo la via verde della Costa dei Trabocchi, che è perfetta per vivere il mare in modo slow e sostenibile. Si può percorrere a piedi o in bicicletta. Il percorso regala viste continua sull'Adriatico ed è adatto a tutte le età, quindi si può fare benissimo una giornata all'aria aperta con tutta la famiglia.
0: Qual è l'attrazione da non perdere?
1: Ma guarda, te ne segnalo innanzitutto due del bellissimo centro storico. Abbiamo parlato delle mura cittadine, ma all'interno del centro c'è innanzitutto questa loggia, la loggia Ambling, che è un balcone sospeso, quindi una balconata, no? Una ringhiera sull'Adriatico che resta impressa nella memoria. E poi a pochi passi da qui abbiamo il Palazzo d'Avalos da visitare, con i suoi giardini panoramici e musei interni, che è proprio il cuore artistico e storico della città, che è capace di contare tutta la storia nostra Italia. Ma non solo, se vogliamo invece una giornata all'insegna del divertimento, c'è Aqualand di Vasto, che è la scelta perfetta, con scivoli, piscina, area relax, un parco acquatico ideale per le famiglie e per chi vuole invece una giornata di puro divertimento estivo.
0: E andiamo a raccontare a questo punto anche, no, delle esperienze che si possono fare qui a Vasto.
1: Esatto, allora, visto che attorno a Vasto ci sono delle colline affacciate sull'Adriatico, ti consiglierei di visitare delle cantine che offrono un'immersione nel mondo del vino abruzzese, perché degustare significa conoscere il territorio attraverso i suoi profumi e ovviamente andremo a scoprire anche le vecchie storie di famiglia, no? Il carattere autentico dei vitini che crescono solo qua, come il Pecorino e il Montepulciano d'Abruzzo. A tavola, ecco, io ti direi andiamo giù anche nella frazione di Vasto Marina, dove ovviamente avremo il lungomare, no? Con gli stabilimenti in tutta la nostra costa adriatica piena di vita notturna, e qua possiamo degustare il brodetto di pesce alla vastese, ovviamente un grandissimo classico di questa zona. E poi ti direi, se non ci andiamo magari adesso a giugno, ma ci torniamo o capitiamo a settembre, c'è la fiera di San Michele Arcangelo, che anima assolutamente la città con le classiche bancarelle, le luci e la tradizione popolare delle nostre Mille un'Italia, che come sai uniscono il sacro con il quotidiano.
0: E assolutamente sì, grazie al nostro Lorenzo, che troveremo qui all'interno del nostro Fizione Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao e grazie.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
0: Fizz in the morning.
4: Nella

Buongiorno, bentrovati ancora una volta a questo aggiornamento, oggi scientifico però nel Fizz in the Morning. Parliamo di una notizia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui diciamo addio alle sigarette. Dimenticate i mesi passati a combattere con i cerotti alla nicotina, perché la soluzione potrebbe arrivare da una fonte decisamente inaspettata. Uno studio della Johns Hopkins University ha pubblicato su Yama Network Open che una singola dose di psilocibina, attenzione bene, il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, potrebbe essere la chiave per smettere di fumare definitivamente. Insomma, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di fumatori che avevano già provato a smettere, ma senza successo. In comune entrambi i gruppi sono stati seguiti con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. I risultati sono una vittoria schiacciante. Insomma, i dati emersi a 6 mesi di distanza sono a dir poco sorprendenti. Chi ha ricevuto la psilocibina ha avuto una probabilità 6 volte maggiore di restare lontano dalle bionde rispetto a chi ha usato i cerotti. Il 40,5% del gruppo psilocibina non ha più toccato una sigaretta, contro un misero 10% del gruppo tradizionale. Anche chi non ha smesso del tutto ha comunque dimezzato il numero di sigarette quotidiane. Ma perché funziona? A differenza delle terapie sostitutive che calmano solo la fame di nicotina, la psilocibina sembra agire in modo più profondo sui circuiti cerebrali della dipendenza. Quindi non è solo un aiuto temporaneo, ma un vero e proprio reset mentale. Ricordiamo che stiamo parlando di sperimentazioni cliniche in ambito protetto e sotto stretto monitoraggio medico, ma la strada per un trattamento più rapido ed efficace contro le 8 milioni di morti annuali causate dal fumo sembra finalmente tracciata.

0: notizie, musica e allegria. The Del Show in the morning. Vivi la mattina con un tocco di Fizz.
1: Dalle a tuo cuerpo alegría, Macarena, che tu cuerpo pa darle alegría e cosa buena. Dalle a tuo cuerpo alegría.

E allora un numero ci deve far ricordare quanto il fenomeno del fumo dei fumatori ancora oggi è perenne anche nel nostro paese. 8 milioni di morti al mondo. 8 milioni di morti annuali causate proprio dal fumo. Quindi il grido che deve arrivare dal Fizz in the Morning e da voi che ci state ascoltando è smettere di fumare. Ditelo a tutti, ai vostri amici, ai vostri compagni, a quelli che vi stanno vicino a casa. Insomma, ragazzi, il fumo fa male, questa è una certezza, e quindi smettete di fumare. Fatelo per voi, per i vostri cari, per la vostra vita, per il vostro presente e soprattutto per il vostro futuro. Ci fermiamo qui per la puntata odierna. Ci sentiamo ovviamente domani con Ermanno Accardi, con il nostro almanacco, e chiaramente Paolo Crivellaro, insieme ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. È stato un piacere.

0: serve una spinta. Se non ci svegliamo finiamo getti d'arredo nei negozi vintage. Diciamo che parte da noi ma non vedo grinta. Dopo le risa verranno le grida.
1: Che guardi?
0: In prima guardavo soltanto le TV.

0: Yeah.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 25 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:40, ora legale. La luna tramonta alle 1:54 e sorge alle 6:57, luna crescente. La chiesa ricorda San Prospero, San Guglielmo e San Massimo di Torino.
1: Accadde oggi.
2: Il 25 giugno del 1936, sulla linea New York-Chicago, prendeva servizio il DC-3, il bimotore della Douglas Aircraft. Solido, affidabile, robusto, il DC-3 fu il primo aereo moderno che inaugurava l'era dell'aviazione di massa, entrando così nella leggenda.
1: Benessere naturale.
2: Per essere in forma. Per stimolare la circolazione del sangue, eliminare le tossine dall'organismo e alleviare i fastidiosi dolori reumatici, è molto utile dopo il bagno passare con movimenti rotatori una spazzola sulla pelle umida partendo dai piedi. Per completare il trattamento, alla fine ci si avvolge in un asciugamano e si riposa per 30 minuti.
1: Consigli pratici.
2: Fertilizzanti casalinghi. L'acqua di cottura delle verdure, ovviamente non salata, particolarmente ricca di sali minerali, può costituire un buon nutrimento per le piante che si hanno in casa. L'acqua di cottura va data alle piante ogni 2 settimane. È utile sapere che anche i fondi di caffè possono contribuire alla salute delle piante di casa, perché forniscono azoto, mentre la cenere di legna setacciata apporta prezioso potassio.
1: Hanno detto...
2: Ogni persona d'onore sceglie di perdere piuttosto il proprio onore che la propria coscienza. Michel de Montagnier. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi, come sempre, ci risentiamo domani.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10:02.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E di almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News poi alla Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde da ancora intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde da che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Valentina Giusti.
1: Allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly in questa nuova puntata di Filo Diretto, il programma che connette Radio Fly alle storie delle persone, al loro vissuto, al loro operato, e oggi il Filo Diretto di Radio Fly ci conduce a una persona a me molto cara, che per me è un grande piacere avere qui. Ve la voglio presentare subito, lei è Manola Feira.
2: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno Vale, grazie per questo invito.
1: No, grazie a te per essere qui, Manola, e io sono molto felice, molto emozionata che tu sia qui, e non sei sola, diciamolo subito, perché hai un piccolo scalpitante accanto, perché tu sei qui per presentare, per parlarci di, diciamo, non di uno spettacolo, per parlarci di 20 anni.
2: Già, 20 anni di flash dance, 20 anni di emozioni, 20 anni di crescita. Questa parola racchiude tantissimi significati differenti, quindi ci si può vedere tantissime cose. E appunto abbiamo organizzato questo evento, questo ventennale, in due serate.
1: Sì, appunto, che saranno il 25 e il 26 giugno presso, esatto, il Teatro Petrarca, esatto, di Arezzo.
2: Proprio per dar modo a tutti di poter partecipare, perché anche negli anni scorsi molte persone rimanevano fuori.
1: Confermo.
2: Appunto, quindi chi meglio di te sa, ho detto quest'anno facciamo queste due serate, così possiamo includere un po' tutti.
1: E quindi sarà lo spettacolo di fine anno della Flash Dance, e questo è il motivo per cui Achille ti accompagna stamattina in rappresentanza dei di tutti i protagonisti, certo, della Flash Dance, che sono poi dai bambini agli adulti,
2: sì,
1: quindi,
2: certo,
1: è un po' anche questo il tema di quest'anno.
2: Assolutamente sì.
1: Ce lo vuoi raccontare?
2: Certo. Aki è un bambino che oramai studia danza prettamente break dance, ma poi si è cimentato anche un po' nella danza classica e modern, e è un bimbo che è con noi da, pur essendo così piccolo, ma è con noi già da
1: 4 anni,
2: quest'anno è il quarto spettacolo che farà con noi. Quindi l'evoluzione è proprio anche questo, come dice nel manifesto, come si vede insomma nella locandina dello spettacolo, è proprio un bambino, una bambina che si riflette su uno specchio e si vede da grande.
1: Bello, e sarà proprio all'interno dello spettacolo, diciamo, la Flash Dance accoglie un po' tutti, vero? Accoglie dai bambini piccolini,
2: sì,
1: che sono quelli che danno molta vitalità anche al dietro le quinte.
2: Troppo, però no, è giusto.
1: Sì.
2: Questo è fondamentale, maschi e femmine, fondamentale.
1: Assolutamente, fino poi ad arrivare a gruppi, insomma, di professionisti.
2: Diciamo che ci sono dei bei gruppi di ragazzi che hanno dai 15 ai 20 anni, che sono comunque ragazzi che stanno facendo un bellissimo percorso di studi, partendo appunto dalla danza classica, e che magari probabilmente potranno anche provare a fare qualcosa in più fuori dalla città.
1: Molto bello, tra l'altro, perché io ormai sono lì da 4 anni, lo vivo. E cioè, la Flash Dance è un po' una famiglia, è un po' una famiglia, ci sono ragazzi che proprio si confidano con la Manola, gli raccontano quello che stanno facendo, perché sono cresciuti lì dentro, e poi li vedi che magari sono nelle foto dei saggi da piccoli, e poi magari si cimentano per aiutarti con i bambini più piccoli,
2: certo,
1: di adesso, e ce ne sono molti che fanno questo percorso.
2: Certo.
1: È un po' una famiglia anche per noi genitori, no?
2: Ecco,
1: un po' un punto di riferimento. Perché io sono, per esempio, il prototipo della mamma che ha sempre difficoltà a venire a prendere i figli, quindi sempre in ritardo, e la domanda solita è: Manola, posso lasciarli un po' di più? Posso lasciarli un po' prima? E devo dire che la Manola, e anche la Lella, che
2: la
1: salutiamo,
2: mamma di tutti,
1: perché è la mamma della Manola, ma è un po' la mamma di tutti, sono sempre pronte ad accogliere, ad aiutare, a cambiarli, a rassicurarli, e questo è un po' veramente lo spirito
2: nostro,
1: che si respira,
2: sì,
1: alla Flash Dance.
2: No, io ci tengo tanto, Vale, lo sai, nel senso che prima di essere insegnanti si è persone, e la cosa più importante per me, quando poi vai a scegliere un insegnante, e che abbia anche dall'altra parte, nel lato umano, che sia veramente

0: era sempre stato un sogno, ti dico la verità, quello di poter trasmettere ai ragazzi tutto quello che ho vissuto io. Quindi ho detto, mi piacerebbe aprire una scuola che include tante discipline, perché appunto vivevo in questa scuola a Roma che aveva tante sale con tutti insegnanti e discipline diverse. Quindi ho detto, mi piacerebbe portare ad Arezzo una scuola omogenea, con più sale, con più discipline, e speriamo insomma di riuscirci. Piano piano sono partita con una, due sale, adesso oggi ne abbiamo quattro, insomma, poi chissà, vediamo, però ecco, è nata così,
1: quindi per far vivere agli altri il tuo sogno.
0: Esatto.
1: Ai bambini che avevano lo stesso sogno, dargli la possibilità di viverlo appunto senza bisogno di andare chissà dove.
0: Esatto.
1: E ci sei riuscita, perché comunque la flash dance al suo interno ha veramente un ventaglio di offerte inerenti alla danza incredibile.
0: Sì.
1: Beh, certo, raccontacelo.
0: Certo. Ovviamente si parte con la danza classica, perché la madre di tutte le danze, fa bene ed è giusto comunque anche a livello fisico intraprendere questo tipo di percorso. Poi c'è la danza moderna, la danza contemporanea che oggi spopola e è sempre in evoluzione, ma come tutte le danze, e hip hop, e poi abbiamo anche questa super break dance che ha portato poi negli anni tantissimi maschietti, perché è difficile trovare tanti maschi in una scuola di danza,
1: e che tira anche su proprio lo sprint, no?
0: Certo.
1: da veramente una botta di energia incredibile.
0: Certo, è vero. E quindi questo, abbiamo un po' tutto, sono sinceramente molto soddisfatta di quello che siamo oggi, appunto l'evoluzione. Sono passati tanti ballerini, tanti insegnanti nell'arco degli anni, però questo staff che abbiamo adesso è uno staff di insegnanti validissimo, qualificati, che hanno un bagaglio di esperienze non indifferente.
1: Sì, davvero, davvero. Ce li vuoi raccontare gli altri protagonisti?
0: Sì, certo. Allora, la maestra Beatrice, che è con noi da circa 3 anni, è un'insegnante cubana, nasce proprio nella scuola di Cuba e poi ha girato tutto il mondo, in Spagna, ovunque, è una persona che veramente di danza classica ne sa tante. E ho avuto la fortuna io qualche anno fa di trovarla in una scuola di Roma, appunto stavo cercando l'insegnante, e sono veramente felicissima che oggi fa parte del nostro gruppo. Poi abbiamo sempre come new entry da qualche annetto, 2 o 3 anni anche lui, Franco Ciculi, che è un insegnante di contemporaneo, un ragazzo più giovane, bravissimo, anche comunque lui ha fatto delle esperienze fuori Italia bellissime, quindi anche lui ne mastica di danza.
1: Il maestro Frank per
0: il
1: i ragazzi.
0: Il maestro Frank per tutti, esatto. Poi abbiamo lo storico Emanuele Saulino, che viene da Firenze, per quanto riguarda la videodance, l'hip hop. E abbiamo Isabella Xemalai, che comunque si prende cura della parte più piccola dei bimbi di hip hop. La nostra Nicole, che appunto è una ragazza che ho cresciuto io, che adesso ha 26-27 anni, che è me da quando insomma era piccolissima. E poi abbiamo il nostro Andrea Bertocci, che si occupa di tutta la parte della break dance.
1: E abbiamo visto Achille illuminarsi. Achille, esatto. Chi è il tuo maestro di questi?
2: Andrea Bertocci.
1: Ti piace? Sì. Ti piace fare break dance con Andrea? E con i tuoi compagni? Quanto sei emozionato di fare il saggio da 1 a 10?
2: 10. Sono super emozionato. Soprattutto quest'anno, perché si fa 2 volte di fila. E
0: certo,
1: e sei molto contento. Ti piace andare a break durante tutto l'anno? Bene. Ma quest'anno, Manola, non ci si ferma allo spettacolo, no? C'è qualcosa la seconda sera che va oltre, perché tu, e ti ringrazio in anticipo per questo, perché sono personalmente coinvolta, hai organizzato anche un aperitivo solidale.
0: Certo, a me piace comunque unire laddove è possibile, sai, con un giorno soltanto riusciamo a fare un po' meno cose, però quest'anno, avendo 2 giorni, ho detto, ma perché non organizzare una periscena solidale per il canile di Arezzo e per tutto, per coinvolgere, comunque sensibilizzare tutte quelle persone,
1: esatto,
0: capito, in una giornata di festa è ben unire anche cose che per me sono importanti.
1: Certo, infatti ci siamo uniti, l'EMPA, sezione di Arezzo, e le Impronte del Bosco, che è l'associazione con cui collaboro io.

0: ci siamo uniti per fare questa, per porre un po' l'attenzione anche appunto alla problematica degli animali, ma più in ampio ambientale, di rispetto, di evoluzione, quindi, perché l'evoluzione passa anche dal rispetto.
1: Assolutamente.
0: E quindi ci sarà questo aperitivo solidale sempre presso il Teatro Petrarca venerdì 26 giugno per chi volesse partecipare, e poi vabbè presenteremo un po' le nostre attività durante la serata. E io ovviamente ti ringrazio per questo spazio.
1: Grazie,
0: per questo spazio.
1: Grazie
0: che ci hai dato.
1: Mancherebbe.
0: Senti, ma dopo 20 anni quanto sei emozionata? Achille ci ha detto 10, ma secondo me anche di più. E la Manola?
1: La Manola, si sa che nella fase dei preparativi siamo carichi di robe, di energia, e a volte non ci si sofferma neanche troppo a questo, però io sono sicura, come succede ogni anno, che dalle prove generali che partiranno la mattina del 25 sarà un'emozione unica. Ma ti dico, è come adesso io non ballo più, e quindi sono emozioni diverse, però è altrettanto grande l'emozione di come quando salivo io proprio nel palcoscenico. Vedere loro, tutto il lavoro che abbiamo fatto, no? Nell'arco dell'anno, tutti i loro preparativi, le loro cose, quindi per me è sempre emozionante allo stesso modo.
0: Tutti i legami che si creano poi, perché è veramente bello,
1: sì,
0: tutto questo.
1: Sì.
0: Con
1: sì.
0: I maestri, tra gli alunni, è veramente un brulicare di legami.
1: Sì. L'importante è mantenere sempre la serenità, perché ci sono dei contesti che si vanno un po' a perdere, si va a perdere la serenità, invece è la cosa più importante per i bimbi, per i ragazzi. Sono giornate di festa.
0: Cioè, assolutamente,
1: quindi,
0: di festa.
1: Per carità, deve essere tutto per benino,
0: certo,
1: organizzato bene. Insomma, bisogna arrivare anche a dare loro serenità, gioia di fare questo.
0: E io credo che questo sia evidente nell'impegno che poi ci mettono.
1: Certo.
0: Io mi ricordo un Achille piccolissimo il primo anno fare ore e ore di prove, ti ricordi?
1: Lo ricordo.
0: Ore e ore di prove senza battere ciglio, proprio con quella passione, con quella dedizione che sicuramente si respira nella vostra scuola.
1: Grazie, questo mi fa super piacere.
0: E questa è veramente un bel livello di evoluzione da quando sei partita. Te lo ricordi il primo saggio che ha fatto la Flash Dance? Quindi dove sei stata la fondatrice della Flash Dance e non la ballerina come prima?
1: Sì, pensa che il primo saggio, il Teatro Petrarca era ancora in restauro, quindi era chiuso, e lo abbiamo fatto al Teatro Politeama, che oggi non c'è più.
0: Ah, vedi?
1: Oggi non c'è più. Dopodiché siamo passati al palazzetto Le Caselle, abbiamo cercato di allestire tra virgolette più similmente al teatro, però rimaneva sempre comunque un palazzetto.
0: Certo.
1: Però di alternative ne avevamo poche, perché noi facevamo sempre tante persone a vederci, quindi quello era lo spazio più grande, più idoneo, dove potersi esibire e far entrare tutte le persone.
0: Che insomma è fondamentale.
1: Poi ha riaperto il Teatro Petrarca,
0: che è la cornice migliore che possa esserci.
1: Certo.
0: Assolutamente. Senti, quanti sono gli alunni quest'anno?
1: Allora, che fanno lo spettacolo sono 121, tra bimbi piccoli e bimbi più adulti. 121 bambini, ragazzi.
0: Sì. Beh, insomma,
1: sai com'è. Poi, insomma,
0: una bella evoluzione.
1: Altro che.
0: Ce ne vorrà anche dietro le quinte, di impegno.
1: Soprattutto il lavoro dietro, sai.
0: Sì, ho notato, ho intravisto. Manola, allora noi ti ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: Ringraziamo te, ma ringraziamo anche Achille. Gli concediamo di fare un saluto ai nostri ascoltatori.
2: Ciao, io mi chiamo Achille, faccio da 4 anni break dance, quindi ormai
0: sei un veterano.
3: Bravo. Sei bravo, questo
0: molto.
3: Sì, molto bravo e molto bello, vero mamma? Altro che.
0: Stai fermo Achille, per favore. Grazie Achille. E allora con Achille, ma soprattutto con Manola, l'appuntamento è per il 25 e il 26 giugno al Teatro Petrarca per lo spettacolo di fine anno di Flash Dance, e ricordiamo venerdì 26 per chi volesse l'aperitivo solidale.
1: Perfetto.
0: Manola, Grazie, grazie e a te. Non vediamo l'ora di applaudirvi.
1: Grazie, grazie mille.
0: Alla prossima.
2: Ciao.
4: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
5: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Monte Hermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano nel giorno del primo impegno istituzionale del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi. Sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti. Messico trissa la Repubblica Ceca, promossa a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come secondo, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promosse. In programma anche Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento, tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Little Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16:30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
1: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare. Io personalmente sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro, poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato e niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
0: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Prorecco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia, l'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: Flyspot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Massimo e Guglielmo all'ascolto e non. Mentre sono nati di 25 giugno Silvio Pelli con il regista Sidney Lumet e i cantanti Roberto Vecchioni e George Michael. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado del Cancro, sei versatile, eloquente e ami le cose buone della vita. La tua necessità di cose belle e raffinate sarà in contrasto coi tuoi concetti ascetici e progressisti. C'è qualcosa in te che ti farà vedere la vita in un modo del tutto particolare. Potresti essere attratto dalla parapsicologia o le scienze occulte. Evita però i contatti con la magia nera, che potrebbe rivelarsi nociva. L'amore arriverà in tutta la sua bellezza e la persona amata probabilmente sarà molto più giovane o molto più anziana di te. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 25 per tutti noi. E cominciamo la visione dall'Ariete. Venere e Saturno procedono a braccetto, una combinazione vincente per la carriera e per l'amore, grazie all'aumento di credibilità e di prestigio. Accettiamo nuove proposte di collaborazione, questo può consentirci di crescere nel settore professionale. Toro, giovedì strano. Riflettiamo pure su questioni personali, ma non rinunciamo a una serata in compagnia. Parlare con gli amici ci schiarisce le idee. Lievi ingiustizie sul lavoro ci amareggiano, ma abbiamo comunque la forza di reagire e guardare oltre. Gemelli, Venere in trigono a Saturno segnala la serietà delle nostre intenzioni amorose. Non ci resta che dichiararlo a chi ci è caro. Da un lato c'è la fiaba romantica, dall'altro c'è la nuda realtà. Ogni giorno troviamo spazio per entrambi. Cancro, la vita ci sorride come per magia. Sogni premonitori, intuizioni fortunate, soluzioni inaspettate affiorano alla coscienza. Cambiando angolazione, sotto la polvere della quotidianità, cogliamo rassicuranti segnali nei gesti di chi amiamo. Leone, restiamo concentrati sul presente e affrontiamo le questioni man mano che si presentano. Non mettiamo ipoteche sul cuore. Possibili diverbi con gli amici o un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, novità per chi opera in squadra. La cooperazione è sempre vantaggiosa. Ognuno offre il proprio contributo e l'insieme fa la forza. Anche dalle amicizie arrivano oggi belle soddisfazioni. Bilancia, dedichiamoci allo studio, alla lettura, alla cucina. Un passatempo che coinvolge i cinque sensi può regalarci esperienze molto piacevoli. C'è l'occasione di conquistarci un posto al sole. Dobbiamo solo capire se il gioco valga la candela. Scorpione, intuizione e creatività sono i nostri talenti naturali. Momento buono per le operazioni finanziarie, gli investimenti, l'accensione di mutui e le compravendite. Approfittiamone. Sagittario, giornata adatta all'introspezione. Diamo ascolto alla voce interiore per fare il punto della situazione lontano dalla chiassosa folla. Giornata distante mille miglia dalle nostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore. Capricorno, grazie all'apporto di efficienza e di spirito costruttivo, la nostra attività procede speditamente, tutto sotto controllo. Siamo nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporci per un incarico di rilievo. Bene. Acquario, anche se il nostro sentire è divergente dall'atteggiamento delle persone intorno a noi, adattarci al momento è la cosa migliore. Sono disturbato da sogni non proprio tranquilli che al risveglio ci rendono di malumore. Capita. Pesci, fantasia e immaginazione sono il nostro asso nella manica, sia per le faccende professionali che per quelle affettive. L'ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità ci dà la carica giusta per un'ampia libertà di azione. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: è strano quante cose bisogna sapere prima di sapere quanto poco si sa. Winston Churchill.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
3: E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly in questa nuova puntata di Filo Diretto, il programma che connette Radio Fly alle storie delle persone, al loro vissuto, al loro operato. E oggi il filo diretto di Radio Fly ci conduce a una persona a me molto cara, che per me è un grande piacere avere qui. Ve la voglio presentare subito. Lei è Manola Feira.
4: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno Vale, grazie per questo invito.
3: No, grazie a te per essere qui, Manola, e io sono molto felice, molto emozionata che tu sia qui, e non sei sola, diciamolo subito, perché hai un piccolo scalpitante accanto, perché tu sei qui per presentare, per parlarci di, diciamo, non di uno spettacolo, per parlarci di 20 anni.
4: Già, 20 anni di flash dance, 20 anni di emozioni, 20 anni di crescita. Questa parola racchiude tantissimi significati differenti, quindi ci si può vedere tantissime cose. E appunto abbiamo organizzato questo evento, questo ventennale, in due serate,
3: sì, che saranno il 25 e il 26 giugno presso, esatto, il Teatro Petrarca, esatto, di Arezzo,
4: proprio per dar modo a tutti di poter partecipare, perché anche negli anni scorsi molte persone rimanevano fuori.
3: Confermo.
4: Appunto, quindi chi meglio di te sa, ho detto quest'anno facciamo queste due serate, così possiamo includere un po' tutti.
3: E quindi sarà lo spettacolo di fine anno della Flash Dance, e questo è il motivo per cui Achille ti accompagna stamattina in rappresentanza dei di tutti i protagonisti, certo, della Flash Dance, che sono poi dai bambini agli adulti,
4: sì,
3: quindi,
4: certo,
3: è un po' anche questo il tema di quest'anno.
4: Assolutamente sì.
3: Ce lo vuoi raccontare?
4: Certo. Aki è un bambino che oramai studia danza prettamente break dance, ma poi si è cimentato anche un po' nella danza classica e modern, e è un bimbo che è con noi da, pur essendo così piccolo, ma è con noi già da
3: 4 anni,
4: quest'anno è il quarto spettacolo che farà con noi. Quindi l'evoluzione è proprio anche questo, come dice nel manifesto, come si vede insomma nella locandina dello spettacolo, è proprio un bambino, una bambina che si riflette su uno specchio e si vede da grande.
3: Bello. E sarà proprio all'interno dello spettacolo, diciamo, la Flash Dance accoglie un po' tutti, vero? Accoglie dai bambini piccolini,
4: sì,
3: che sono quelli che danno molta vitalità anche al dietro le quinte.
4: Una volta è troppo, però no, è giusto.
3: Sì.
4: Questo è fondamentale, maschi e femmine, fondamentale.
3: Assolutamente, fino poi ad arrivare a gruppi, insomma, di professionisti.
4: Diciamo che ci sono dei bei gruppi di ragazzi che hanno dai 15 ai 20 anni, che sono comunque ragazzi che stanno facendo un bellissimo percorso di studi, partendo appunto dalla danza classica, e che magari probabilmente potranno anche provare a fare qualcosa in più fuori dalla città.
3: Molto bello, tra l'altro, perché io ormai sono lì da 4 anni, lo vivo. E cioè, la Flash Dance è un po' una famiglia, è un po' una famiglia. Ci sono ragazzi che proprio si confidano con la Manola, gli raccontano quello che stanno facendo, perché sono cresciuti lì dentro, e poi li vedi che magari sono nelle foto dei saggi da piccoli, e poi magari si cimentano.

0: provare a cambiarli, a rassicurarli, e questo è un po' veramente lo spirito nostro, che si respira, sì, alla Flash Dance. No,
1: io ci tengo tanto, Vale, lo sai, nel senso che prima di essere insegnanti si è persone, e la cosa più importante per me quando poi vai a scegliere un insegnante è che abbia anche dall'altra parte, nel lato umano, che sia veramente quasi un genitore, perché noi viviamo tanto con questi ragazzi.
0: Sono punti di riferimento. Dobbiamo posso essere, confermarlo, forse, assolutamente.
1: Altrimenti sì, sì, sì. Si è professionisti a metà.
0: Senti, ora una mia curiosità. Come è nata la Flash Dance?
1: La Flash Dance è nata dopo...
0: Quando lo sappiamo ormai? Sì, 20 anni fa.
1: 20 anni fa, quindi precisi. È nata quando io, dopo un bel ciclo di esperienze, quindi dopo un bel periodo in cui ero fuori, che ballavo, studiavo a Roma, eccetera, eccetera, ho fatto tutte le mie cosine che mi andava di fare, decisi, ma perché poi alla fine era sempre stato un sogno, ti dico la verità, quello di poter trasmettere ai ragazzi tutto quello che ho vissuto io. Quindi ho detto, mi piacerebbe aprire una scuola che include tante discipline, perché appunto vivevo in questa scuola a Roma che aveva tante sale con tutti insegnanti e discipline diverse. Quindi ho detto, mi piacerebbe portare ad Arezzo una scuola omogenea, con più sale, con più discipline, e speriamo insomma di riuscirci. Piano piano sono partita con una, due sale, adesso oggi ne abbiamo quattro, insomma, poi chissà, vediamo, però ecco, è nata così,
0: quindi per far vivere agli altri il tuo sogno.
1: Esatto.
0: Ai bambini che avevano lo stesso sogno, dargli la possibilità di viverlo, appunto, senza bisogno di andare chissà dove.
1: Esatto.
0: E ci sei riuscita, perché comunque la Flash Dance al suo interno ha veramente un ventaglio di offerte inerenti alla danza incredibile.
1: Sì.
0: Beh, certo, raccontacelo.
1: Certo. Ovviamente si parte con la danza classica, perché la madre di tutte le danze, fa bene ed è giusto comunque anche a livello fisico intraprendere questo tipo di percorso. Poi c'è la danza moderna, la danza contemporanea che oggi spopola e è sempre in evoluzione, ma come tutte le danze, hip hop. E poi abbiamo anche questa super break dance che ha portato poi negli anni tantissimi maschietti, perché è difficile,
0: vero,
1: trovare tanti,
0: vero,
1: maschi in una scuola di danza,
0: e che tira anche su proprio,
1: certo,
0: lo sprint, no?
1: Certo.
0: Da veramente una botta di energia. Incredibile.
1: Certo, è vero. E quindi questo, abbiamo un po' tutto, sono sinceramente molto soddisfatta di quello che siamo oggi, appunto l'evoluzione. Sono passati tanti ballerini, tanti insegnanti nell'arco degli anni, però questo staff che abbiamo adesso è uno staff di insegnanti validissimo, qualificati, che hanno un bagaglio di esperienze non indifferente.
0: Sì, davvero, davvero, ce li vuoi raccontare gli altri protagonisti?
1: Sì, certo. Allora, la maestra Beatrice, che è con noi da circa 3 anni, è un'insegnante cubana, nasce proprio nella scuola di Cuba e poi ha girato tutto il mondo, in Spagna, ovunque, è una persona che veramente di danza classica ne sa tante. E ho avuto la fortuna io qualche anno fa di trovarla in una scuola di Roma, appunto stavo cercando l'insegnante, e sono veramente felicissima che oggi fa parte del nostro gruppo. Poi abbiamo sempre come new entry da qualche annetto, 2 o 3 anni anche lui, Franco Ciculi, che è un insegnante di contemporaneo, un ragazzo più giovane, bravissimo, anche comunque lui ha fatto delle esperienze fuori Italia bellissime, quindi anche lui ne mastica di danza.
0: Il maestro Frank per i ragazzi.
1: Il maestro Frank per tutti, esatto. Poi abbiamo lo storico Emanuele Saulino, che viene da Firenze, per quanto riguarda la video dance, l'hip hop. E abbiamo Isabella Xemalai, che comunque si prende cura della parte più piccola dei bimbi di hip hop. E la nostra Nicole, che appunto è una ragazza che ho cresciuto,
0: sì,
1: io, che adesso ha 26-27 anni, che è un me da quando insomma,
0: sì,
1: era piccolissima. E poi abbiamo il nostro Andrea Bertocci, che si occupa di tutta la parte della break dance.
0: E abbiamo visto Achille illuminarsi. Achille, esatto. Chi è il tuo maestro di questi?
2: Andrea Bertocci.
0: Ti piace? Sì. Ti piace fare break dance con Andrea? E con i tuoi compagni? Quanto sei emozionato di fare il saggio da 1 a 10?
2: 10. Sono super emozionato.

0: Soprattutto quest'anno perché si fa due volte di fila e...
1: Certo, beh.
2: E sei molto contento. Ti piace andare a break durante tutto l'anno? Bene. Ma quest'anno, Manola, non ci si ferma allo spettacolo, no? C'è qualcosa la seconda sera che va oltre, perché tu, e ti ringrazio in anticipo per questo, perché sono personalmente coinvolta, hai organizzato anche un aperitivo solidale.
1: Certo, a me piace comunque unire laddove è possibile, sai, con un giorno soltanto riusciamo a fare un po' meno cose, però quest'anno, avendo due giorni, ho detto ma perché non organizzare una periscena solidale per il canile di Arezzo e per tutto, per coinvolgere, comunque sensibilizzare tutte quelle persone.
2: Esatto.
1: Capito, in una giornata di festa è bene unire anche cose che per me sono importanti.
2: Certo, infatti ci siamo uniti, l'EMPA, sezione di Arezzo, e le Impronte del Bosco, che è l'associazione con cui collaboro io, ci siamo uniti per fare questa, per porre un po' l'attenzione anche appunto alla problematica degli animali, ma più in ampio, ambientale, di rispetto, di evoluzione, quindi, perché l'evoluzione passa anche dal rispetto.
1: Assolutamente.
2: E quindi ci sarà questo aperitivo solidale sempre presso il Teatro Petrarca venerdì 26 giugno per chi volesse partecipare, e poi vabbè presenteremo un po' le nostre attività durante la serata. E io ovviamente ti ringrazio per questo spazio.
1: Grazie a te.
2: Per questo spazio.
1: Grazie
2: che ci hai dato.
1: Mancherebbe.
2: Senti, ma dopo 20 anni quanto sei emozionata? Achille ci ha detto 10, ma secondo me anche di più. E la Manola?
1: La Manola, si sa che nella fase dei preparativi siamo carichi di robe, di energia, e a volte non ci si sofferma neanche troppo a questo, però io sono sicura, come succede ogni anno, che dalle prove generali che partiranno la mattina del 25 sarà un'emozione unica. Ma ti dico, è come adesso io non ballo più, e quindi sono emozioni diverse, però è altrettanto grande l'emozione di come quando salivo io proprio nel palcoscenico. Vedere loro, tutto il lavoro che abbiamo fatto, no? Nell'arco dell'anno, tutti i loro preparativi, le loro cose, quindi per me è sempre emozionante allo stesso modo.
2: Tutti i legami che si creano poi, perché è veramente bello,
1: sì,
2: tutto questo.
1: Sì.
2: Con i maestri, tra gli alunni, è veramente un brulicare di legami.
1: Sì. L'importante è mantenere sempre la serenità, perché ci sono dei contesti che si vanno un po' a perdere, si va a perdere la serenità, invece è la cosa più importante per i bimbi, per i ragazzi. Sono giornate di festa,
2: cioè, assolutamente di festa.
1: Per carità, deve essere tutto per benino,
2: certo,
1: organizzato bene, però insomma bisogna arrivare anche a dare loro serenità, gioia di fare questo.
2: E io credo che questo sia evidente nell'impegno che poi ci mettono.
1: Certo.
2: Io mi ricordo un Achille piccolissimo il primo anno fare ore e ore di prove, ti ricordi?
1: Lo ricordo.
2: Ore e ore di prove senza battere ciglio, proprio con quella passione, con quella dedizione che sicuramente si respira nella vostra scuola.
1: Grazie, questo mi fa super piacere.
2: E questo è veramente un bel livello di evoluzione da quando sei partita. Te lo ricordi il primo saggio che ha fatto la Flash Dance?
1: Quindi
2: dove sei stata la fondatrice della Flash Dance e non la ballerina come prima?
1: Sì, pensa che il primo saggio, il Teatro Petrarca era ancora in restauro, quindi era chiuso, e lo abbiamo fatto al Teatro Politeama, che oggi non c'è più.
2: Ah, vedi?
1: Oggi non c'è più. Dopodiché siamo passati al palazzetto Le Caselle, abbiamo cercato di allestire tra virgolette più similmente al teatro, però rimaneva sempre comunque un palazzetto.
2: Certo.
1: Però di alternative ne avevamo poche, perché noi facevamo sempre tante persone a vederci, quindi quello era lo spazio più grande, più idoneo, dove potersi esibire e far entrare tutte le persone.
2: Che insomma è fondamentale.
1: Poi ha riaperto il Teatro Petrarca,
2: che è la cornice migliore che possa esserci.
1: Certo.
2: Assolutamente. Senti, quanti sono gli alunni quest'anno?
1: Allora, che fanno lo spettacolo sono 121, tra bimbi piccoli e bimbi più adulti, 121 bambini, ragazzi.
2: Sì. Beh, beh, insomma.
1: Sai com'è.
2: Insomma, una bella evoluzione.
1: Altro che.
2: Se ne vorrà anche dietro le quinte, di impegno.
1: Soprattutto sì. Il lavoro dietro, sai.
2: Sì, ho notato, ho intravisto. Manola, allora noi ti ringraziamo.
1: Grazie a voi.
2: Ringraziamo te, ma ringraziamo anche Achille. Gli concediamo di fare un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Ciao, io mi chiamo Achille, faccio da 4 anni break dance, quindi ormai
2: sei un veterano.
3: Bravo. Sei bravo, eh? Questo molto. Sì, molto bravo e molto bello, vero mamma? Altro che.
2: Stai fermo Achille, per favore. Grazie Achille. E allora con Achille, ma soprattutto con Manola, l'appuntamento è per il 25 e il 26 giugno al Teatro Petrarca per lo spettacolo di fine anno di Flashdance e ricordiamo venerdì 26 per chi volesse l'aperitivo solidale.
3: Perfetto.
2: Manola, grazie e
3: a te.
2: Non vediamo l'ora di applaudirvi.
3: Grazie mille.
2: Alla prossima.
0: Ciao.
4: Con Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.

0: realtà.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi giovedì 25 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, attenzione sulle basi NATO, Rutte, dall'Italia partiti 5 jet, jet USA, il governo falso, Meloni al vertice 5, Sanchez, lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Stanner, AFA, 5 vittime, lavori divieti nelle ore più calde, clima, prime misure delle regioni. Versilia, colpiti e fucilati, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto, uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay. La Repubblica, scontro sulle basi USA, il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici, a Berlino vertice europeo a 5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump mi hanno deluso. Alemanno esce dal carcere, assi a destra con Vannacci, meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie. La Stampa, aerei USA, bufera Italia NATO, il segretario dell'alleanza 500 voli nel nostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa, Alemanno libero, scena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami, noi a Gaza oltre le macerie, Teheran vuole la striscia al patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati con il Libano. Fatto quotidiano, guerra legale sull'Iran, l'Italia è stata complice, Meloni sbugiardata, Rutte NATO, 500 voli USA sulle basi in Italia, Marina fa le liste di Fratelli Italia con i giovani e molti Mediaset. Il resto del Carlino, Iran dall'Italia, 500 jet USA, Rutte scatena una bufera, caldo da record, 5 morti, Uffizi tilt, malori alla maturità. Messaggero, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi, le opposizioni, il governo chiarisca, la difesa, solo aerei logistici, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, è polemica su Rutte, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva, orrore Versilia, giovane musicista e la mamma amica. La verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, il PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non ci conviene, famiglie attente, arrivano i pediatri gender, Landini cavalca l'AFA contro il governo e l'aria condizionata diventa di destra. Il giornale, Rutte, il dissent NATO, polemica internazionale, le bugie del segretario dell'alleanza, dall'Italia partiti 500 jet USA verso l'Iran, Meloni, parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca, ma la sinistra bocca, accusa la Premier. Agenzia clandestini, così invadono l'Italia, business dell'illegalità, i trucchi dei trafficanti per aggirare le leggi, Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più. Il Tempo, perché non parlano Giuseppe Conte, Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato, sono membri delle commissioni Covid e antimafia che dovrebbero audirli, ma si può stare in un organo parlamentare per evitare di essere interrogati? Stati generali della Lazio, il tifo si mobilita, parla Rutte, figuraccia sinistra, ma l'ambasciata USA tifa Giorgia. Libero, il caso Giuseppi, miliardi spariti, i segreti di Conte, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani specchi, la bufala NATO sulle basi USA eccita la sinistra, dall'Italia 500 voli falso, patto Salis Movimento 5 Stelle per sillurare Elli in vista del voto, il calcio a Schlein. L'Unità, Rutte sbugiarda Meloni, 500 aerei americani dalle basi italiane verso l'Iran, l'ira della sinistra, il PD, la Premier chiarisca, Alemanno esce di prigione, incontra il generale, caro Gianni, spiega Vannacci che cos'è il carcere. Il Manifesto, saluti e basi, dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran, il segretario generale della NATO racconta una storia diversa, ma quella del governo italiano, che ci tiene all'immagine, chissà dire no al presidente USA e giura, era solo logistica, per un mese non abbiamo visto la luce, ritorno in Italia degli attivisti della flottiglia. Avvenire, il patto tra le religioni insieme per l'Italia, oggi i responsabili delle fedi firmano l'impegno al dialogo e al lavoro comune, prima iniziativa in Europa, Rutte NATO riapre il capitolo basi, l'ira di Meloni Crosetto, le missioni americane in Iran, il caldo non molla, 5 vittime, oggi vertice il governo, lo studio misure più gravi in città, blackout a raffica. Il Secolo d'Italia, B Rutte figure, la sinistra bocca alla fake news e del segretario NATO sull'uso delle basi americane, ma italiane, ma è autogol. In primo piano il decreto lavoro e legge, Meloni avanti così, c'è salario giusto. Schlein evoca poteri forti che non la vogliono a Palazzo Chigi. Stop all'utero in affitto, il governo Meloni detta la linea all'Unione Europea. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno. Da Piombino, Gianico sindacati, non firmo senza tutele. Nel giorno dello sciopero in GSV il presidente chiede la salvaguardia dei lavoratori. Livorno, marciapiede come foreste, decine di segnalazioni da tutta la città per l'erba alta ovunque. L'assessore, abbiamo raddoppiato gli interventi, ma l'umidità non aiuta. Camaiore, uccide moglie e figlio, arrestato per duplice omicidio Piero Moriconi, 63 anni, l'hanno trovato seduto su un muretto, mi sono liberato di loro. Incassano un assegno di invalidità e sono ladri. Carrara, spaccato una pizzeria, identificati due incursori, beneficiano di prestazioni INAIL. Bientina, via i lavori per il nuovo ponte sull'emissario. Pisa, muore per un'infezione, la donna era stata operata nel reparto di cardiochirurgia, per il giudice la responsabilità è dell'AOP che deve risarcire. Andiamo a Pistoia, Banci, rivediamoci il piano commerciale. E poi Prato, prova di forza a Seano, tre arresti dopo gli scontri davanti alla logistica cinese H. I titolari del pronto moda trattano ma minacciano di passare ai fatti. Da Grosseto, sprint PNRR, il nuovo asilo non apre a settembre. Sempre da Grosseto, aggredita il processo. L'uomo era accusato di aver molestato una 56enne che era andata a gettare l'immondizia. Per lui giudizio immediato. Andiamo al Corriere di Firenze, Corriere Fiorentino, Uffizi, una giornata da bollino rosso, impianto dell'aria condizionata rotto, turisti infuriati e stremati, stop alla vendita dei biglietti. San Giovanni, la scossa di Gabelli, Firenze non sa più accogliere. Firenze e la Repubblica, Uffizi in tilt l'aria condizionata, l'esperto, l'ondata di caldo più lunga mai visto a Firenze, uccide moglie e figlio, il ragazzo disse per mio padre è meglio morto che gay. Vediamo il Corriere di Siena, Siena Unita in difesa di MPS, nel Consiglio straordinario presentato una sola mozione, chiesto al governo la possibilità di usare il Golden Power. L'università guarda più lontano, l'Ateneo rappresenta la propria offerta, ben 78 corsi di laurea dall'Università degli Studi. Vediamo un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo. Altri tre mesi per via Filzi, proroga per il sindaco Manducci, tempi imposti alla proprietà per evitare i lavori di messa in sicurezza del cantiere. Donati, le mie condizioni per guidare il Consiglio, Marco Donati tra possibili candidati alla presidenza del Consiglio Comunale. L'omaggio di Porta Sant'Andrea, la lancia d'oro alla 1R, si allarga la generosità degli aretini, bambini ucraini trovano la famiglia. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, bloccato in ospedale con il taser e nella morsa del cardo. La giunta dei pochi noti, sposato Dentini, caccia web ai protagonisti, podisti, violinisti, prof e maghi del digitale. Noi che avevamo sperato, Lucherini, grande delusione, Scapecchi libero nei voti. A Monte San Savino rivela la storia notte del Conte Baldovino. Donati, Fratelli d'Italia, Sirene Romane, presidenza al civico per Fratelli d'Italia, ma mister 20% sfugge e prende tempo. Caldo, 200 al pronto soccorso, punte quotidiane di accessi, ma 2 su 10 ricoverati, tanti anziani disidratati. Via Fiorentina guida la mappa dell'AFA, le colonnine portano ovunque i 40 gradi. Brandisce l'estintore, bloccato col taser, malato aggredisce medici e infermieri, minaccia di uccidersi, circondato. Sara, la abbraccio alla città, Bertelli attesa ai funerali nella chiesa delle sue nozze. Un'altra spaccata in un ristorante, non si vive più, merita di chiudere. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: che cosa magari si può fare.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde da fanculo intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot. Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
6: E benvenuti alla 105esima puntata di Gatte Cicova di e con Valentina Giusti, che in queste così calde giornate di estate, cioè, è entrata già l'estate, chissà che cosa ci vorrà raccontare. Ci ha raccontato la primavera, ci ha raccontato tante cose, adesso vediamo dove ci porta. Ciao Valentina.
7: Ciao, ti ho raccontato anche come si rinfrescano, come gli animali.
6: Condizionatori viaggianti, insomma,
7: sì, vabbè, incorporati.
6: Però adesso è estate, perché il 21 di giugno è passato. passato, estate, oggi siamo sì. a 24, quindi sono tre giorni
7: San
6: d'estate.
7: Giovanni.
6: San Giovanni. L'acqua di San l'acqua Giovanni, di San fiori.
7: L'hai
6: che bello.
7: Fatta?
6: No, perché io non ce l'ho il campico col fiori. Vabbè.
7: No, io di solito la faccio, quest'anno non lo faccio.
6: Vabbè, allora, il tema della puntata, 105esima puntata, 105. L'estate è appena iniziata all'area rovente.
7: Sì, capito. E mi è venuto da pensare a quel momento in cui la sera, scende la sera, le temperature scendono anche loro un pochino
6: sì.
7: E inizi e hai proprio quella sensazione, finalmente si respira. E lì c'è un mondo che inizia a brulicare perché finalmente si respira
6: quindi
7: c'è un mondo che vive,
6: che sta al giorno, sta
7: ma giustamente perché con queste temperature
6: si sveglia la notte, mi viene da
7: il
6: dire
7: il popolo della notte del regno animale,
6: il popolo della notte. Chi è sto popolo della notte?
7: Allora, sicuramente per essere un popolo della notte bisogna iniziare con un popolo luminoso.
6: Insomma.
7: Allora, sono delle piccole lanterne viventi.
6: Eccole
7: sono
6: qua.
7: Romanticissime, bellissime.
6: Hanno sempre affascinato questi insettini.
7: Sì, sono insetti dell'ordine dei coleotteri. Vivono nei prati, nei boschi, nelle campagne, nei giardini, a patto che siano poco illuminati. Ovviamente stiamo parlando delle lucciole.
6: Insomma.
7: Sono coleotteri piccolissimi, lunghi, da pochi millimetri a un massimo di 2 centimetri in base alle specie, e sono maggiormente, il loro periodo di massima attività è proprio questo, tra quando siamo a cavallo, tra giugno e luglio.
6: Ecco.
7: Quindi sono le notti.
6: Ora, dimmi che tu non hai mai fatto, che hai preso delle lucciole la sera.
7: Sbattiamo subito questo
6: mito. Che la mattina ci trova i soldi sotto il bicchiere. Sì.
7: Ma non è vero, c'è qualcuno che ce li mette, quindi fate
6: prendete le lucciole,
7: esatto,
6: per fare
7: fateceli mettere senza la lucciola, perché poverina muore.
6: No, quello mi dispiace. Però di che non l'ha mai fatto?
7: L'ho fatto.
6: Anch'io, ammetto la mia ignoranza.
7: L'ho fatto.
6: Però insomma, dice, prendi una lucciolina, mettila lì. Vabbè, comunque, le lucciole sono dei coleotteri, quindi.
7: Sì. E hanno un superpotere, altrimenti non sarebbero qui oggi.
6: Non saremmo qui a...
7: Che cosa fanno? Producono luce e lo fanno attraverso una reazione chimica che è chiamata bioluminescenza. Allora, ci sono tre elementi che concorrono a fare questo effetto e sono la luciferina, l'enzima di luciferasi e l'ossigeno, che insieme sono degli enzimi che insieme all'ossigeno producono luce. Ma questa luce prodotta, cioè queste purine vivono tra giugno e luglio, è vero che abbiamo detto che la sera fa un po' più fresco, ma non così tanto fresco da vivere con la luce incorporata, ma la natura è perfetta e quindi questa luce prodotta è totalmente fredda, ovvero
6: non scalda.
7: Esatto, quindi pensa, è un sistema parecchio più efficiente delle nostre lampadine praticamente.
6: Infatti anche i led così efficienti, ma scaldano uguali,
7: capito,
6: quindi...
7: Allora, alcune curiosità, va bene? Ogni specie di lucciola ha un proprio ritmo di lampeggiamento e questo gli serve per riconoscersi. Perché?
6: Cioè la cadenza con cui lampeggiano.
7: Esatto. Perché questo lampeggiare sono dei segnali luminosi che emettono le femmine per attirare i maschi. Per questo è importante che vengano riconosciute subito di che specie sono, se no è una perdita di tempo.
6: Ma perché c'è chi lampeggia più veloce, chi più lento?
7: Lampeggiano diversamente. Ora io non so leggere i lampeggiamenti del
6: c'è un
7: lucciole.
6: Codice morse delle lucciole.
7: Esatto.
6: Va bene.
7: E ovviamente c'è qualcosa che minaccia la sopravvivenza delle lucciole, l'inquinamento luminoso. Perché
6: io pensavo l'inquinamento di DT, sta roba qui, no?
7: Quello a parte che senza più, ombra di dubbio, esatto.
6: Insomma, va bene.
7: Però anche l'inquinamento luminoso, perché loro non ovviamente, essendo le femmine che lampeggiano per essere viste dai maschi, in un punto, in un luogo dove lampeggia tutto, questi maschi
6: ecco,
7: non
6: perché
7: sanno da chi andare.
6: Allora vengono ad Arezzo, perché con i lampioni ci si vede più niente.
7: Vedrai
6: che verranno le lucciole sicuramente.
7: Contento.
6: Penso proprio di sì. Va bene. Poi che ci dici?
7: Allora, il secondo è il mio amico. È il mio amico, il radar vivente, abitante della notte proprio per eccellenza. Anche nelle favole più oscure lui vive di notte. È un mammifero dell'ordine dei chirotteri e il mio amico pipistrello.
6: Questo non è che mi rimane molto simpatico. Perché,
7: lo so.
6: Ma ormai l'hanno assoggettata a Dracula, io ci posso fare. Cioè, è vero?
7: Vedi,
6: no?
7: Ma io infatti continuo a parlartene per fartelo rivalutare.
6: Lo rivaluto, va bene.
7: Sì. Allora, dove vive? Boschi, grotte, sottotetti, vecchi edifici, in Toscana ce ne sono molti. È l'unico mammifero al mondo capace di un vero volo, cioè proprio di un volo attivo. L'abbiamo detto altre volte, com'è che lui riesce a vedere al buio? Perché vive di notte e lui veramente è un esempio di ingegneria incredibile, perché lui utilizza l'ecolocalizzazione, ovvero emette degli ultrasuoni che rimbalzano sugli oggetti e rimbalzando lui li capta con le orecchie. Quindi il cervello trasforma questo ritorno di echi in una vera e propria mappa tridimensionale dell'ambiente.
6: Mamma mia.
7: E questo è il motivo per cui si vedono volare come dei razzi, sembra che si stanno per scontrare da qualche parte e all'ultimo girano, perché loro riescono a mappare perfettamente.
6: Gli occhi ce l'hanno, scusa.
7: Minuscoli, capi di spillo.
6: Sì, lo vedo, però non ci vedono proprio niente. Se cechi proprio
7: pochissimo. Non gli serve la vista.
6: Vabbè.
7: Che cosa fanno con questo metodo infallibile? Riescono a catturare migliaia di insetti in una sola notte.
6: Perché insetti il radar non ce l'hanno.
7: Esatto, esatto, esatto.
6: No, vabbè, è chiaro, essendo insettivori mangiano insetti,
7: sì,
6: no?
7: Ma ne mangiano tantissimi in una notte.
6: So.
7: Sono anche molto longevi, alcune specie superano i 30 anni e sono degli importanti alleati dell'agricoltura, proprio perché mangiano un sacco di insetti.
6: I pipistrelli.
7: Quindi, sì. E niente, riescono ad evitare anche proprio degli ostacoli che sono sottilissimi proprio grazie a questo metodo.
6: Va bene, questi mammiferi viventi che stigmatizziamo il fatto di Dracula, ma insomma, che hanno poi quella zampina al dito,
7: sì,
6: me la ricordo,
7: sì,
6: sai,
7: sì,
6: quando
7: sì,
6: hai fatto
7: dito,
6: la trasmissione.
7: Perché quella è una mano. Loro, infatti, il loro nome significa
6: qui, guarda,
7: mano alata.
6: Va bene, va bene. Va bene, e questo è un altro animale notturno. E noi, mentre guardiamo questo campo di lucciole, che sono le mie preferite, ci porta proprio nel giugno, proprio luglio,
7: sì,
6: questo è proprio vero.
7: E ora ti porto, invece, ti presento un animale che ti ho anche presentato dal vivo.
6: E la miseria.
7: Sì, te l'ho portato qui.
6: Vediamo se lo trovo.
7: Il nostro amico Riccio.
6: Adesso ne vedo altri che tu me li portassi qua, sarebbe carino. Eccolo qua. Il Riccio ormai ne abbiamo. Ogni puntata parliamo del Riccio.
7: Perché veramente il Riccio.
6: Ma è un.
7: È veramente
6: un multitasking.
7: Un purpurri di.
6: Sì.
7: Cioè deve essere femmina. Un purpurri.
6: Vabbè, quello insomma, io dicevo era multitasking.
7: Deve essere femmina il Riccio.
6: Perché?
7: Perché è multitasking.
6: Perché, sì, le fa tante. Che ha questo riccio la notte?
7: Allora, mammifero anche lui, va bene, ora noi parliamo del riccio europeo, che è quello che vive nei nostri giardini, nelle nostre campagne.
6: È simpatico, già di lui.
7: Simpatico, nelle nostre siepi e nei nostri boschi. Lo sai quanti aculei possiede un riccio?
6: Aspetta, sono
7: aculei,
6: sarebbero quei peli che sono cresciuti?
7: Sì.
6: No, non lo so.
7: Tra i 6.000 e i 7.000.
6: Ecco fatto.
7: Tantissimi. E ha un olfatto e un udito molto sviluppati. Perché esce di notte? Te mi hai chiesto giustamente, ma che ha sto riccio di notte?
6: Perché di giorno i ricci non escono.
7: Ha troppo caldo e in più è una preda, quindi esce di notte perché evita il caldo, i predatori e evita di disidratarsi.
6: E va bene, però ci deve vedere allora, se no questo radar non ce l'ha.
7: Ci vede, non hai radar, ma ci vede molto bene al crepuscolo di notte, può percorrere, pensa, di notte diversi chilometri e può anche attraversare dei piccoli corsi d'acqua, perché è un ottimo nuotatore.
6: Pure?
7: Sì, come si difende se si sente minacciato? Si appallottola e diventa.
6: Perché quello che spara i cosi
7: no,
6: sono
7: ma
6: elistici.
7: Allora, abbiamo sfatato questa cosa.
6: L'abbiamo
7: non
6: sfatato.
7: Li sparano.

0: gli strigiformi.
1: Come il gufo?
0: Sì, il gufo.
1: Questo è un gufo, quello che metto?
0: Questo è un gufo comune, sì. Vive nei boschi, nelle campagne, nelle zone collinari. Le sue caratteristiche principali sono: può ruotare la testa fino a 270 gradi.
1: Sì, questo me lo ricordo.
0: Ha una vista straordinaria e un udito eccezionale, ma la sua arma è un'altra e di notte gli serve tantissimo.
1: Ci vede benissimo.
0: Sì, ci vede, ci sente benissimo, l'abbiamo detto.
1: Gli
0: ma
1: artigli,
0: la sua arma è un'altra. Sì. Ma quello è un accessorio. Ha un'altra cosa che
1: il becco.
0: No, il silenzio.
1: Perché è un'arma il silenzio? Il uccide con un silenzio.
0: Sì, perché cioè? I predatori non lo sentono, perché lui ha un segreto.
1: Ah.
0: Ha il volo più silenzioso del regno animale, perché le sue piume hanno una struttura particolare che elimina praticamente completamente il rumore del volo.
1: Che spettacolo.
0: E quindi le prede non si accorgono della sua presenza. Quindi questa
1: la natura, devo dire, è sempre una cosa che ci meraviglia.
0: Pensa che riesce a localizzare una preda anche sotto la neve grazie all'udito. E in molte culture, compresi molti cartoni animati, questa cosa la volevo dire, è simbolo di saggezza.
1: Il gufo?
0: Sì, lo sai che mi viene in mente. Allora, così diamo anche il consiglio, visto che
1: anche
0: i bambini
1: questo
0: sono
1: è un gufo, quello che
0: no.
1: Metti.
0: Ah, ecco. Visto che i bambini sono a casa da scuola, ora con questa saggezza del gufo do anche un consiglio per guardare un cartone con i bambini. La spada nella roccia, dove c'è il gufo Anacleto.
1: Ora io sono un po'...
0: Allora la devi riguardare anche
1: non
0: te.
1: Non me lo ricordo purtroppo.
0: Lo devi riguardare
1: forse
0: anche
1: di
0: te
1: anno
0: perché
1: fa,
0: effettivamente
1: so.
0: Era molto saggio il gufo Anacleto.
1: Il gufo
0: sì,
1: saggio.
0: Molto saggio. E quindi riguardatevi questo cartone animato. Perché
1: sembra una sorta di eremita che sta lì.
0: Sì, che ti giudica in silenzio.
1: Va bene.
0: Allora, ma la foto che avevi mostrato prima per chi ci segue in video è un altro rapace, un rapacino notturno. È veramente...
1: Non è un Barbagianni.
0: No, è una civetta.
1: Questa è una civetta?
0: È una civetta, sì. Una civetta.
1: Devo ripassare un po' di...
0: Stesso ordine strigiformi del gufo reale, più piccola e soprattutto più diffusi nelle nostre zone. È veramente, l'ho voluta mettere in questa classifica perché il suono della civetta proprio mi fa pensare alle notti d'estate.
1: Sì, anche perché chi sentiva la civetta diceva che portava
0: sfortuna. Male. È vero, però questo è un po' come il gatto nero, no? Perché infatti nell'antica Grecia invece era un animale sacro, perché era sacra alla dea Atena.
1: Ma pensa.
0: E quindi simbolo di saggezza e di conoscenza.
1: Ho capito.
0: Pensa, ha questi occhi grandi che non possono muoversi, sono fissi dentro le orbite, cioè lei non può muovere gli occhi, muove solo
1: sì,
0: la testa.
1: Muove la testa,
0: sì.
1: Bello questo. Va bene, però anche lei ci vede benissimo di notte e il volo è silenzioso anche questo?
0: No, non ha la stessa peculiarità del gufo, certo il rapace è comunque silenzioso, però lei ho voluto metterla in questa lista proprio per quel canto.
1: Tutto mio, una
0: esatto.
1: Cosa del genere, no?
0: Esatto, ora, sì, vero.
1: Mi perdonerai, insomma.
0: Sì, no, in maniera paesana.
1: In maniera paesana, come, no,
0: sì,
1: mio,
0: sì, sì, in maniera tradizionale, vero. Però è veramente identificativo della nostra
1: Senti,
0: d'estate.
1: Ma il maschio della civetta come si chiama?
0: Civetto.
1: No, non ci credo, dai.
0: Si chiama civetta, solo che
1: così
0: c'è
1: come la
0: femmina
1: maschio. Del gufo, come si chiama?
0: Gufa.
1: No, dai, va bene, lasciamo perdere, la Valentina voglia di giocare. Va bene, allora, e adesso però mi porti in un posto, ecco, questa le sere d'estate,
0: porto...
1: magari queste, boh,
0: sì,
1: te sei sicura che si sentono le sere d'estate?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì, ci sono zone, soprattutto dove ci sono corsi d'acqua vicini.
1: Di cosa parliamo?
0: Rane e rospi.
1: Mamma mia.
0: Sì, qui un'altra classe, ovviamente siamo nella classe degli anfibi, vivono negli stagni, nei fossi, nei laghetti, nelle zone insomma prettamente umide e sono particolarmente attivi nelle ore serali e notturne. Perché si sente di notte il canto? C'è un luogo nella nostra provincia bellissimo dove passare delle sere d'estate e dove sentire esattamente
1: la chiana.
0: anche, però, se si vuole fare anche un bel bagno, si chiama Canto alla Rana. È a Stia.

0: Non lo sapevo.
1: È un luogo bellissimo.
0: Canto alla rana, sì. Perché ci sono talmente tante ranocchie.
1: Ci sono tante rane. È un luogo bellissimo dove è assolutamente balneabile. Io ci vado molto spesso, dove c'è tutta.
0: Ma sull'Arno?
1: Sì, però è un Arno, diciamo, appena nato.
0: Ho
1: quindi
0: capito.
1: Pulitissimo, freschissimo, bellissimo. E di notte si sente proprio il canto delle rane. Ma perché queste rane cantano nelle notti d'estate?
0: Infatti, perché? Richiamo d'amore.
1: Esatto. Fanno le serenate.
0: Fanno le serenate.
1: Sì, sono i maschi a cantare. E servono
0: per fargli fare qualcosa anche maschi, se no tutte le femmine.
1: Sì, per attirare le femmine e difendere anche il territorio. Hanno questo canto, è così pieno, si sente proprio pieno, perché hanno delle sacche vocali, si chiamano, che si gonfiano sotto la gola, che funzionano proprio come delle casse di risonanza e quindi si diffonde questo suono molto profondo. Pensa che alcune specie riescono a respirare anche attraverso la pelle, quindi continuano a cantare a oltranza perché tanto respirano attraverso la pelle, sì, e sono anche degli ottimi indicatori della qualità ambientale. E una cosa curiosissima è che esistono da oltre 200 milioni di anni.
0: Le rane?
1: Sì, in maniera più o meno invariata.
0: Ecco, quindi vuol dire che è una specie che comunque ha saputo adattarsi e quindi
1: esatto.
0: Anche passare questi milioni di anni, no?
1: Esatto.
0: A cantare la notte d'estate.
1: Ora mi è venuto in mente anche a altri, no? Che cantano un'altra colonna sonora dell'estate. Non ho le immagini perché questa è improvvisata. Però ci sono i grilli e le cicale.
0: Cri cri, oh mamma mia.
1: Assolutamente.
0: La cicale è più d'estate, no? D'estate di giorno, no?
1: Allora, in realtà è il crepuscolo.
0: Al crepuscolo?
1: Sì. Cioè è più crepuscolare che notturno, ma hanno dei modi diversi, cioè il suono dei grilli viene fatto sfregando le ali tra di loro, mentre le cicale possiedono degli organi proprio specializzati al suono che si chiamano timballi, come quelli che si mangiano.
0: Come si chiamano?
1: Timballi.
0: Ah, ho capito.
1: E il canto, tra l'altro, dipende dalla temperatura, è un indice della temperatura, perché più fa caldo e più il ritmo del canto si fa incalzante. E sono, dai, senza dubbio, una delle colonne sonore proprio più riconoscibili.
0: Beh,
1: no?
0: Insomma, sì, il grido d'estate è un qualcosa di riconoscibile, però insomma, ti devo dire la verità, mi danno anche no, noia, però il grillo fa compagnia, ma alla fine è stanca.
1: Vorresti poterlo spingere.
0: Te ne metto uno,
1: certo,
0: questo qui dovrebbe essere un grillo.
1: Pensa,
0: sono riuscito a trovarlo.
1: Pensa che questo suono che accompagna i nostri tramonti è iniziato sulla Terra molto prima che vi arrivasse l'uomo.
0: Ah, ho capito, quindi sono tutte cose che sono insetti che si sono diciamo in quel caso le rane anfibi che
1: anfibi,
0: si sono, sono tramandati questa cosa, ecco. Bello assolutamente questo viaggio ci ha fatto fare nelle notti d'estate, ma tu sai vero io per chi tifo, quindi non voglio dire che insomma gli altri siano un po' così meno, però insomma io tifo sicuramente per le lucciole.
1: Assolutamente, che sembrano proprio un mondo parallelo, no? Che così silenzioso,
0: che poi volano in maniera tranquilla, lenta,
1: sì.
0: Non è che
1: esatto, e quindi insomma invitiamo tutti stasera a fermarsi un attimo,
0: non le toccate
1: le luci,
0: mi raccomando,
1: e guardare, perché la magia è già tutta lì intorno a noi,
0: ecco, importante, senza causargli problemi, perché insomma le lucciole
1: e non le mettete sotto il bicchiere, tanto non fanno i soldi.
0: Però a noi ci si credeva, cioè onestamente te lo devo dire,
1: è vero. Perché...
0: Va bene, allora grazie Valentina, chiudiamo questa immagine con chiudiamo questa trasmissione con l'immagine di una bella lucciola che l'abbiamo vista, lasciatela illuminare quello che vuole con queste lanternine, sai che a volte vengono rappresentate,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Con le lanternine.
1: Proprio delle lanternine magiche.
0: Va bene, e quindi grazie Valentina ancora per questo ennesimo viaggio che
1: grazie
0: ci hai fatto fare, 105 viaggi ci hai fatto fare, noi salutiamo tutti coloro che ti seguono e magari se volete mandare anche brava la Valentina, scriveteglielo, ditegli qualcosa, insomma lei ce la mette tutta, soprattutto anche perché ha un grande amore, una grande passione, ma soprattutto una grande conoscenza del mondo della natura. Grazie Vale.
1: Grazie, alla prossima.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Ben trovata.
1: Sì.
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo e torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì. Come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma. Però certo, torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre, sì. Perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui,
0: esatto, del periodo che stiamo vivendo, e quindi di come poi declinare questo prodotto in mille prelibatezze. E certo, ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette. Quindi poi andiamo proprio di gusto.
0: Sì, sì. Oggi andiamo di semplicità.
1: Sì.
0: Ma con questa semplicità estrema, proprio tipica dalla primavera all'estate, affondiamo le forchette,
1: sì,
0: nel passato.
1: Sì, perché è vero che è semplice, sì, ma è stato un piatto fondamentale.
0: Sì, la carne dei poveri.
1: Brava.
0: Quindi, oggi vi vogliamo parlare dei baccelli,
1: sì,
0: che poi baccelli intenderemo una famiglia molto ampia, ma noi intendiamo quelli delle fave fresche, quindi, quindi questo legume, perché è un legume
1: sì,
0: sì, che appartengono appunto alla specie fava e vengono coltivate in tutto il bacino del Mediterraneo, pensa te, da migliaia di anni. Erano già conosciuti dagli antichi egizi, dai greci e dai romani, e per secoli hanno rappresentato proprio una fonte di proteine fondamentale per le popolazioni contadine. E un legume strano, perché come tutti i baccelli in realtà solo una piccola percentuale del peso di quello che acquistiamo, che coltiviamo, poi viene utilizzato. Esatto, pensa che per un chilo di baccelli mediamente si ottengono 250-300 grammi di fave sgranate, quindi insomma
1: è una bella lotta.
0: È una bella lotta.
1: Sì.
0: I miei bambini si divertono a sgranarli.
1: Ma in effetti è un po' come un gioco, no? Cioè, ti riesce a aprirlo per bene oppure ti si rompe con tutti,
0: esatto,
1: i pezzettini?
0: Sì, sì, è vero, perché c'è quel filino, dipende, alcune si aprono, alcune
1: alcuni no.
0: Sì,
1: certo. Sì. Poi ci sono quelli più grossi, quelli più
0: facili,
1: più piccolini,
0: sì,
1: quindi insomma.
0: Sì. E io mi sono preparata un po' di scienza, visto che è il mio ambito, no?
1: Vai.
0: Quindi ti dico un po' di cose, un po' di valori nutrizionali,
1: sì,
0: ok? Allora, 70-80 calorie ogni 100 grammi di prodotto sgranato.
1: Esatto.
0: 5-6 grammi di proteine,
1: mm-hmm,
0: 10-12 di carboidrati, pochissimi grassi, una valanga di fibre, veramente una valanga, ricchissimi di folati, soprattutto la vitamina B9, vitamina C, ferro, potassio e magnesio. Pensa, perfetti per questa stagione.
1: Sì.
0: E soprattutto molte persone hanno difficoltà a digerire i legumi, quelli che vengono essiccati e poi cotti, tipo i fagioli, i ceci, mentre questi, essendo legumi che si consumano freschi, sono molto più leggeri e digeribili. Sì, sì.
1: Che poi nella nostra tradizione cioè, sono stati mangiati in tantissimi modi, perché li utilizzavano bolliti, freschi,
0: sì,
1: cioè addirittura li riducevano anche in farina.
0: È vero.
1: Quindi insomma era veramente un qualcosa di prelibato che poi in questa stagione ci dà tutti gli apporti.
0: Tutto.
1: Per poter anche superare la fase di caldo. Quindi insomma è un buon prodotto.
0: Senti, che coltura è la coltivazione?
1: La coltura è lunga, perché comunque sia si semina in autunno,
0: sì,
1: e poi si inizia a raccoglierlo da primi di maggio fino a oggi, insomma ora. Quindi voglio dire è
0: però non è molto
1: lunga.
0: Esigente, vero, come coltura?
1: No, non è esigente,
0: è abbastanza
1: allora diciamo che tiene molto il freddo, nel senso lo tiene bene,
0: nel lo resiste.
1: Sì, lo resiste molto bene, quindi già è una cultura che te metti nel campo e diciamo va da sé.
0: Sì, perché si sa, in inverno annaffiare serve meno, no?
1: No, è deleterio, quindi no, evitiamolo.
0: Natura annaffia, invece in estate.
1: Sì, sì,
0: grande annaffiatore per la gioia delle zanzare.
1: Sì, e soprattutto per la gioia di chi comunque sia anche vive nei posti con la siccità. È un bel problema, insomma, oggigiorno. Però dai, questo se la combatte bene la siccità.
0: Questa è una cosa carina delle che riguarda le radici di questa pianta. Praticamente il campo dove vengono coltivati i baccelli, loro arricchiscono il terreno di azoto.
1: Sì, di solito vengono utilizzati anche come fertilizzanti.
0: Esatto, perché ci sono dei batteri che vivono nelle loro radici che proprio migliorano la fertilità del suolo.
1: Vengono
0: grazie all'azoto.
1: Vengono proprio anche triturati tutta la pianta e proprio per arricchire,
0: per fertilizzare.
1: Diciamo che è una cultura che in generale dà supporto a tutto il ciclo riproduttivo,
0: è vero.
1: Quindi dalla terra fino al piatto, insomma, all'essere che poi lo mangia, l'essere umano o animale, perché credo che anche gli animali
0: assolutamente
1: faccia molto molto
0: anche
1: bene,
0: anche le bucce.
1: Soprattutto di solito si davano alle galline,
0: le
1: nostre nonne, insomma, per quello che mi ricordo.
0: Sì, vero. E poi senti, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, hanno dei fiori bellissimi.
1: Sì.
0: Bianchi con quelle macchioline nere.
1: Sono spettacolari. A me mi piace tantissimo quando praticamente si vedono questi filari, a volte vengono fatti nei filari oppure in campi, insomma, coltivati con i baccelli, che iniziano a venire fuori tutti questi fiori. Ma come sono?
0: Bellissimi.
1: Cioè, è una cosa incredibile, ti riempie proprio il cuore, dici no, ci si sta avvicinando alla stagione bella.
0: È vero, proprio sanciscono il passaggio.
1: Brava, quando c'è i fiori vuol dire che si sta arrivando la primavera e poi dopo piano piano l'estate. E poi come fai a non portarle a tavola?
0: Ora ti lascio la parola, Dani.
1: Come
0: perché
1: fai?
0: No, io impazzisco, a me mi piacciono tantissimo, quindi...
1: Però allora, ci sono due modi. In realtà si fanno in umido, perché noi ovviamente o si frigge o si mettono in umido.
0: Però questi non si friggono.
1: No, questi no. Però bisognerebbe provarci.
0: Le bucce.
1: Potrebbe essere un'idea. Poi dopo vi si dice come sono venuti, però anche proprio i baccelli bisognerebbe provare a friggere.
0: È vero.
1: Perché secondo me vengono molto molto croccanti, magari con una farina, quella da celiaci.
0: Vero, che asciuga.
1: Sì, non trattiene l'olio, quindi rimane proprio croccante croccante. Però vabbè, questo è un esperimento che se lo volete provare a casa fateci sapere come è venuto, e noi lo proveremo di conseguenza.
0: Sì.
1: Però come fai a non metterlo con il prosciutto crudo? Un pecorino che sia semistagionato, a me piace un pochino, diciamo, più fresco.
0: Anche
1: il pecorino con i baccelli è la sua morte. Per esempio, alcuni gli piace l'abbinamento baccelli salame, a me mi piace più il prosciutto.
0: No, a me il pecorino.
1: Vabbè, te per forza.
0: Però guarda, ti giuro, ogni volta che li compro i baccelli penso: questa volta farò il pesto, farò cose.
1: No, non ce la fai.
0: Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché poi quando, anche se ne compri tanti, l'abbiamo detto, rimangono pochi.
1: Sì.
0: E quindi mi piacciono così tanto conditi proprio con sale, olio, un po' di pepe e
1: pecorino. In insalata praticamente.
0: In insalata, sì.
1: Hai mai provato a farli invece in umido?
0: Eh no, perché non ci arrivi. Non ci arrivo mai allo step successivo.
1: È sempre il
0: Però
1: solito meccanismo.
0: Però ti ascolto volentieri.
1: È sempre il solito meccanismo. Un soffritto di aglio, olio, ci si mette i baccelli, si fanno andare, pomodoro. E a volte si vedono, o li fai con il pomodoro e la pancetta, oppure semplicemente senza pomodoro però con la pancetta, quindi lo so che a te non è che ti fa sfagiola questa pancetta nel mezzo, però la togli e ci metti il pomodoro.
0: Sì, anche la pasta si può fare.
1: Sì, c'era mio suocero per esempio che ne andava matto, ma veramente li congelava addirittura, cioè gli diceva a mia suocera di congelarli per poi farglieli durante l'anno.
0: Perché non si seccano?
1: No,
0: Non si seccano, vero?
1: Quando li ritiri fuori, peraltro li trovi anche già, insomma, al supermercato, già anche congelati, però anche se li fai a casa, quando escono, ovviamente li devi cucinare a quel punto. Nel
0: certo,
1: senso,
0: non si possono più mangiare crudi, no, perdono,
1: iniziano a essere, visto quel molliccio,
0: scongelati.
1: Scongelati, brava. Quindi quelli li devi cucinare. Di solito la pasta, oppure ecco in umido, però sì, ci sono tante ricette. Noi si andava più sull'umido in Toscana.
0: È vero.
1: Era una ricetta proprio povera, però ricca nello stesso tempo, perché era piena di nutrienti.
0: La carne dei poveri.
1: Sì, veramente. Portavi a tavola quello, avevi già fatto
0: un piatto unico.
1: Sì, anche perché poi ti riempie.
0: Sì, è vero. Senti, tu l'hai mai fatto il pesto?
1: No, di questa, cioè con le fave no.
0: Ecco, io l'ho fatto.
1: Com'è?
0: In passato, buonissimo. Bene. E allora ti dico come si fa.
1: Brava, perché almeno così lo replico.
0: Esatto. Allora, si sbollentano. Mm-hmm. Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina, io sai.
1: No, io non sono precisa.
0: Già abbiamo tolto tutto il baccello. La pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere, ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
1: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere. Di solito è un abbinamento che funziona
0: molto. Esatto, infatti io l'ho fatto con le mandorle e poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno, o la menta o il basilico.
1: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
0: perché ci sta, sì.
1: Perché ti dà quella nota di fresco.
0: Esatto.
1: Diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate,
0: sì,
1: dai, parliamoci
0: brava,
1: chiaro.
0: Esatto.
1: Io poi a casa ho la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita, che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle. E quindi
0: super aromatica.
1: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita, ecco. Che è una cosa incredibile.
0: Buona.
1: Poi si farà una puntata sui liquori, perché sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
0: Buono.
1: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire, questa cosa la replicherai anche te. Con i noccioli delle nespole.
0: Ah, con i noccioli.
1: Sì, perché non si butta via niente.
0: Ah.
1: E quindi è una di quelle ricette che per evitare lo spreco alimentare ci si fa un liquore.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire i noccioli in questo periodo, le albicocche.
1: Sì.
0: Perché la parte all'interno cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
1: che è bianca,
0: all'interno c'è una parte bianca che potete conservare, e poi a Natale ci fate i ricciarelli. Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
1: Sì.
0: E è perfetta proprio per dare
1: la
0: quella
1: devi fare
0: aroma.
1: Essiccare.
0: Sì, infatti. Sì, si preleva ora e a Natale è perfetta.
1: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso la voglio far germogliare in tutti i modi. Quindi,
0: ecco.
1: Quindi sono lì con tutte le mie cose.
0: Un'altra soluzione.
1: Sì.
0: E niente, il pesto poi appunto di baccelli, buonissimo nella pasta, ma anche nel pane, anche
1: come
0: proprio
1: crostino,
0: come salsa.
1: Come salsa di crostini.
0: Sì.
1: Se ci pensi bene, anche il pesto, se lo metti nel pane.
0: Sì, ne so qualcosa.
1: La su morte proprio.
0: Sì.
1: Anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta o che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
0: Poi sapori neutri.
1: Brava, sì. E li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa. Quindi è il gioco è fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
0: È vero, è tradizione.
1: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
0: Senti Dani, la tua ricetta preferita?
1: No, io qui vado sul semplice.
0: Semplice, come me?
1: Sì, io vado sul semplice, pecorino, baccelli e...
0: Proprio, il grande classico.
1: Mamma mia. da farci il tonfo, veramente io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
0: Sì. Poi raccolti magari nell'orto. Sì.
1: Ma a me, guarda, anche se me li portano a casa, mi dico, io mi fa una donna più felice del mondo.
0: Sgranati magari.
1: Me li sgrano. Me li sgrano, me li mangio.
0: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono sì. Peggio delle ciliegie.
1: Sì.
0: È vero.
1: Sì, è vero.
0: La versione verdura delle ciliegie.
1: Verdura delle ciliegie, è vero. Sì. Vedi, l'abbiamo trovata.
0: L'abbiamo trovata.
1: È vero.
0: Sì. È vero, sì.
1: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
0: È vero, tantissime. Perché ora è proprio l'esplosione.
1: Sì.
0: È l'esplosione.
1: Sì, poi ce n'è una che dobbiamo fare.
0: Qual è? Sentiamo?
1: L'aglione,
0: quello
1: sarà la nostra prossima puntata, sì. Dai, spoileriamola.
0: Assolutamente, sì, l'aglione della Val di Chiana.
1: Sì, sì, che peraltro le nostre fave sono coltivate dal Val d'Arno fino alla zona aretina, la Val di Chiana, quindi è tutto prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
0: Eh sì.
1: Quindi diciamo
0: sì.
1: Che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 centimetri di lunghezza. Quindi sono, insomma, è un bel prodotto.
0: Sì,
1: 30 centimetri
0: sì.
1: Ce ne sono tanti di frutti dentro. Quindi,
0: sì. Quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
1: sì.
0: Perché quando sono piccoli.
1: No, è vero, dopo
0: è difficile arrivarci.
1: Però sono buonissimi,
0: sì,
1: teneri.
0: Sì, dolci.
1: Sì. Sì.
0: Vabbè, abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
1: Sì, brava. Una mangiata di baccelli.
0: E quindi niente, però insomma io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci le loro ricette preferite, e anzi se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo
1: brava.
0: State proprio veramente lige alla tradizione proprio.
1: Veramente, strano, perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata di
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Oggi
0: vedi,
1: era già
0: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di anni.
1: Sì, brava. Non c'è niente,
0: non ce l'abbiamo fatta a estirparle.
1: No, questo proprio niente, abbiamo perso. 1-0 per i baccelli.
0: Sì, assolutamente, gliela concediamo.
1: Sì, decisamente.
0: Dani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille e ti aspetto con un bel aglione.
1: Certo. Certo, te l'ho promesso. Quindi,
0: Lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
1: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
0: Va bene.
1: Grazie. A te.
0: Alla prossima ricetta e buon appetito a tutti.
1: Ciao.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi, da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
1: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
0: I padri e le madri costituenti seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel discorso, momento centrale delle celebrazioni oggi a Montecitorio per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Oltre al capo dello Stato presenti la premier Meloni, presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. E nel pomeriggio ad Antibes in Francia prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e il presidente francese Macron. L'incontro dopo il vertice a 5 a Berlino in vista del summit NATO, oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Il tema infiamma la polemica politica interna anche per le parole di Rutte, che parlando con Trump del contributo europeo all'attacco in Iran ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno logistico, non aerei da combattimento, precisa il ministro Crosetto. Ma la questione entra nel mirino di Teheran, che sottolinea Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO. Spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Nicola Compagnone.
2: Temperature roventi e afa asfissiante. L'emergenza caldo non concede tregua all'Italia, dove si contano anche 3 morti, tra cui 2 agricoltori. Oggi al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per fare il punto. La presiederà il ministro Schillaci, che conferma grande attenzione specialmente per le categorie più fragili. E oggi sono 17 le città da bollino rosso, con previsioni di temperature ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo di condizionatori si registrano blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone che potrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua. Ieri è stata la giornata più calda di sempre, temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito, dove centinaia di scuole sono rimaste chiuse.
0: Svolta nell'omicidio dell'interprete e traduttore trovato ucciso in casa a Milano, fermato nella notte tra lunedì e martedì, un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. Il fermo è stato convalidato ieri. Il giovane è ritenuto l'autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancor di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato a Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 25 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, attenzione sulle basi NATO, RUT, dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo falso, Meloni al vertice 5, Sanchez, lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Stanner, AFA, 5 vittime, lavori divieti nelle ore più calde, clima, prime misure delle regioni. Versiglia, colpiti e fucilati, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto, uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay. La Repubblica, scontro sulle basi USA, il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici, a Berlino vertice europeo a 5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump mi hanno deluso. Alemanno esce dal carcere, assi a destra con Vannacci, meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie. La Stampa, aerei USA, bufera Italia NATO, il segretario dell'alleanza 500 voli nel nostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa, Alemanno libero, scena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami, noi a Gaza oltre le macerie, Teheran vuole la striscia al patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati con il Libano. Fatto Quotidiano, guerra legale sull'Iran, l'Italia è stata complice, Meloni sbugiardata, Rutte NATO, 500 voli USA sulle basi in Italia, Marina fa le liste di Fratelli Italia con i giovani e molti Mediaset. Il resto del Carlino, Iran dall'Italia, 500 jet USA, Rutte scatena una bufera, caldo da record, 5 morti, Uffizi tilt, malori alla maturità. Messaggero, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi, le opposizioni, il governo chiarisca, la difesa, solo aerei logistici, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, è polemica su Rutte, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva, orrore Versiglia, giovane musicista e la mamma amica. La Verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, il PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non ci conviene, famiglie attente, arrivano i pediatri gender, Landini cavalca l'AFA contro il governo e l'aria condizionata diventa di destra. Il giornale, Rutte, il dissent NATO, polemica internazionale, le bugie del segretario dell'alleanza, dall'Italia partiti 500 jet USA verso l'Iran, Meloni, parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca? Ma la sinistra bocca e accusa la Premier. Agenzia clandestini, così invadono l'Italia, business dell'illegalità, i trucchi dei trafficanti per aggirare le leggi, Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più. Il Tempo, perché non parlano Giuseppe Conte, Federico Cafero De Raho e Roberto Scarpinato, sono membri delle commissioni Covid e antimafia che dovrebbero audirli, ma si può stare in un organo parlamentare per evitare di essere interrogati? Stati generali della Lazio, il tifo si mobilita, parla Rutte, figuraccia sinistra, ma l'ambasciata USA tifa Giorgia. Libero, il caso Giuseppi, miliardi spariti, i segreti di Conte, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani specchi, la bufala NATO sulle basi USA eccita la sinistra, dall'Italia 500 voli falso, patto Salis Movimento 5 Stelle per sillurare Elli in vista del voto, il calcio a Schlein. L'Unità, Rutte sbugiarda Meloni, 500 aerei americani dalle basi italiane verso l'Iran, l'ira della sinistra, il PD, la Premier chiarisca, Alemanno esce di prigione, incontra il generale, caro Gianni, spiega Vannacci che cos'è il carcere. Il Manifesto, saluti e basi, dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran, il segretario generale della NATO racconta una storia diversa, ma quella del governo italiano, che ci tiene all'immagine chi sa dire no al presidente USA e giura, era solo logistica, per un mese non abbiamo visto la luce, ritorno in Italia degli attivisti della flottiglia. avvenire il patto tra le religioni insieme per l'Italia. Oggi i responsabili delle fedi firmano l'impegno al dialogo e al lavoro comune, prima iniziativa in Europa. Rutte, NATO riapre il capitolo basi, l'ira di Meloni Crosetto, le missioni americane in Iran. Il caldo non molla, 5 vittime. Oggi vertice il governo, lo studio misure più gravi in città, blackout a raffica. Il secolo d'Italia, B, Rutte figure. La sinistra bocca alla fake news e del segretario NATO sull'uso delle basi americane, ma italiane, ma è autogol. In primo piano, il decreto lavoro e legge, Meloni, avanti così, c'è salario giusto. Schlein evoca poteri forti che non la vogliono a Palazzo Chigi. Stop all'utero in affitto, il governo Meloni detta la linea all'Unione Europea. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno. Da Piombino, Gianico, sindacati, non firmo senza tutele. Nel giorno dello sciopero in GSV il presidente chiede la salvaguardia dei lavoratori. Livorno, marciapiede come foreste, decine di segnalazioni da tutta la città per l'erba alta ovunque. L'assessore, abbiamo raddoppiato gli interventi, ma l'umidità non aiuta. Camaiore, uccide moglie e figlio, arrestato per duplice omicidio Piero Moriconi, 63 anni, l'hanno trovato seduto su un muretto, mi sono liberato di loro. Incassano un assegno di invalidità e sono ladri. Carrara, spaccato una pizzeria, identificati due incursori, beneficiano di prestazioni INAIL. Bientina, via i lavori per il nuovo ponte sull'emissario. Pisa, muore per un'infezione. La donna era stata operata nel reparto di cardiochirurgia. Per il giudice la responsabilità è dell'AOP che deve risarcire. Andiamo a Pistoia, Banci, rivediamoci il piano commerciale. E poi Prato, prova di forza a Seano, 3 arresti dopo gli scontri davanti alla logistica cinese H. I titolari del pronto moda trattano ma minacciano di passare ai fatti. Da Grosseto, sprint PNRR, il nuovo asilo non apre a settembre. Sempre da Grosseto, aggredita il processo. L'uomo era accusato di aver molestato una 56enne che era andata a gettare l'immondizia. Per lui giudizio immediato. Andiamo al Corriere di Firenze, Corriere Fiorentino, Uffizi, una giornata da bollino rosso, impianto dell'aria condizionata rotto, turisti infuriati e stremati, stop alla vendita dei biglietti. San Giovanni, la scossa di Gabelli, Firenze non sa più accogliere. Firenze e la Repubblica, Uffizi in tilt l'aria condizionata, l'esperto, l'ondata di caldo più lunga mai visto a Firenze. Uccide moglie e figlio, il ragazzo disse: per mio padre è meglio morto che gay. Vediamo il Corriere di Siena, Siena Unita in difesa di MPS. Nel consiglio straordinario presentato una sola mozione, chiesto al governo la possibilità di usare il Golden Power. L'università guarda più lontano, l'Ateneo presenta la propria offerta, ben 78 corsi di laurea dall'Università degli Studi. Vediamo un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo. Altri 3 mesi per via Filzi, proroga per il sindaco Manducci, tempi imposti alla proprietà per evitare i lavori di messa in sicurezza del cantiere. Donati, le mie condizioni per guidare il consiglio. Marco Donati tra possibili candidati alla presidenza del Consiglio Comunale. L'omaggio di Porta Sant'Andrea, la lancia d'oro alla 1R. Si allarga la generosità degli aretini, bambini ucraini trovano la famiglia. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, bloccato in ospedale con il taser e nella morsa del cardo. La giunta dei pochi noti, sposato Dentini, caccia web a protagonisti, podisti, violinisti, prof e maghi del digitale. Noi che avevamo sperato, Lucherini, grande delusione, Scapecchi libero nei voti. A Monte San Savino rivela la storia notte del Conte Baldovino. Donati, Fratelli d'Italia, sirene romane, presidenza al civico per Fratelli d'Italia, ma mister 20% sfugge e prende tempo. Caldo, 200 al pronto soccorso, punte quotidiane di accessi, ma 2 su 10 ricoverati, tanti anziani disidratati. Via Fiorentina guida la mappa dell'AFA, le colonnine portano ovunque i 40 gradi. Brandisce l'estintore, bloccato col taser, malato aggredisce medici e infermieri, minaccia di uccidersi, circondato. Sara, la abbraccia alla città, Bertelli attesa ai funerali nella chiesa delle sue nozze. Un'altra spaccata in un ristorante, non si vive più, merita di chiudere. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14. Buongiorno da Daniele Ubaldi, da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
1: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
0: I padri e le madri costituenti seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel discorso, momento centrale delle celebrazioni oggi a Montecitorio per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Oltre al capo dello Stato presenti la premier Meloni, presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. E nel pomeriggio ad Antibes in Francia prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla premier Meloni e il presidente francese Macron. L'incontro dopo il vertice a 5 a Berlino in vista del summit NATO, oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Il tema infiamma la polemica politica interna anche per le parole di Rutte che, parlando con Trump del contributo europeo all'attacco in Iran, ha rivendicato dalle basi italiane decollate 500 aerei. Sostegno logistico, non aerei da combattimento, precisa il ministro Crosetto. Ma la questione entra nel mirino di Teheran, che sottolinea Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO. Spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Nicola Compagnone.
2: Temperature roventi e afa asfissiante. L'emergenza caldo non concede tregua all'Italia, dove si contano anche 3 morti, tra cui 2 agricoltori. Oggi al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per fare il punto. La presiederà il ministro Schillaci, che conferma grande attenzione specialmente per le categorie più fragili. E oggi sono 17 le città da bollino rosso, con previsioni di temperature ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo di condizionatori, si registrano blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone che potrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua. Ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito, dove centinaia di scuole sono rimaste chiuse.
0: Svolta nell'omicidio dell'interprete e traduttore trovato ucciso in casa a Milano, fermato nella notte tra lunedì e martedì, un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. Il fermo è stato convalidato ieri. Il giovane è ritenuto l'autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancor di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene, a Parigi solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Si tratta delle scosse più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo, ha detto la presidente Delcy Rodriguez. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile. Dopo la dittatura e la guerra, il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, Fratelli, Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale, i Vannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il due volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del moto mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
6: Radio Fly.
5: Sempre con te. Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.

Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 i dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano italiani coinvolti. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Grave incidente questa mattina lungo la superstrada Pedemontana Veneta nel Vicentino. Morti un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16. L'auto su cui viaggiavano, che precedeva un pullman di ragazzi diretti a Gardland, avrebbe tamponato un camion all'interno della galleria. Ferito anche un quarantenne alla guida di un'altra vettura rimasta coinvolta nell'incidente. Ripercussioni sul traffico. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica, 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Fly Spot.
4: Sono le 16:06.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: Your music, your station.
7: Radio Fly.
6: Best new rock, new music.

0: ci va puttane.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del Mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
1: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno, e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti, che sognano l'iride.
0: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. Continuano intanto le proteste degli atleti contro la distribuzione, secondo loro iniqua, dei ricavi. Come già successo a Roland Garros, nella prima settimana di Wimbledon i migliori tennisti limiteranno a 15 minuti le loro conferenze con la stampa. Siamo ai motori, MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
2: Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare, però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente, e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però appunto bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
0: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno.
3: Sono contento, dai, di tornare in pista. Ovviamente, sai, tutto quello che è successo i giorni scorsi è stato complesso. Ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori.
0: Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani le prime 2 sessioni di prove libere. Sabato FP3 e qualifiche. Domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese è in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Sull'onda del primo successo del leone britannico a Barcellona, la Ferrari porterà sul tracciato di Spielberg una nuova power unit, il primo dei 2 jolly concessi dall'Aduo. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. In caso di diniego, il pilota dovrà comunque pareggiare il peso della monoposto aggiungendo 5 kg di zavorra a bordo. In chiusura la pallanuoto, al via la finale scudetto tra la Prorecco e Brescia. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, le prime 2 sfide, in programma oggi e domani. Il terzo appuntamento della serie è lunedì di Lombardia, l'eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Fischio d'inizio alle 20 ed è tutto.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
9: Sono le 17 e 7 minuti.
10: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Siamo qui.
1: Siamo qui, eccoci.
0: Oggi è un bel caldo.
1: Sono giorni, per chi odia il caldo, sono giorni molto, molto intensi, però dai, passerà anche questa poi alla fine.
0: Passerà un
1: iceberg.
0: A parte
1: qui, facile dirlo qui con una ventola sopra la testa, il condizionatore.
0: Devo staccare?
1: No. Quindi insomma, dire che il caldo va bene in una situazione come questa è da privilegiati, quindi meglio stare zitti. Però insomma fa caldo, sono giorni difficili per quanto riguarda le temperature. Vabbè, noi cerchiamo di rinfrescarvi con un po' di musica che quest'oggi avrà il sapore notturno, quindi quando è che arriva un po' di venticello, un po' di fresco, magari se uno è un pochino rialzato in una collinetta arriva la notte e allora noi faremo una trasmissione tutta notturna.
0: Certo Stefano, io 3 mesi all'anno cambierei abitazione.
1: Dove vai? Dove vuoi andare?
0: Ma va bene Val d'Aosta, Trentino Alto Adige,
1: okay, proprio
0: oppure,
1: montagna.
0: Oppure anche una zona del Prato Magno o delle foreste casentinesi intorno agli 800-1000 metri nel bosco si sta, che è una meraviglia.
1: È vero, questo è vero.
0: Ci scappa di fare anche delle belle passeggiate. Anche delle belle mangiate.
1: Anche
0: no?
1: Belle mangiate, sì, soprattutto hai ragione, belle. Entrambi, sì, è vero, una bella camminata, sono fra i posti, poi lo sai, per me sono fra i più belli del mondo e poi insomma si mangia anche bene.
0: E quindi se vinco la lotteria mi compro una casetta piccola piccola 3 mesi all'anno.
1: Una baita? No, una baita è un casentino difficile.
0: Sì, con
1: una
0: i cani che abbaitano.
1: Sì. Va bene, in attesa di questo sogno noi ci consoliamo con la musica. Quest'oggi quindi dicevo una scaletta dal sapore un po' notturno, abbiamo tante cose da ascoltare, di cui parlare, di cui raccontare. Insomma siamo partiti, partiremo anzi non siamo ancora partiti, da qualcosa che riguarda il passato, da anche un omaggio a un grandissimo musicista africano che se n'è andato qualche giorno fa, e insomma ci saranno diverse cose, alcuni artisti che hanno pubblicato una novità discografica e altri che invece saranno a suonare dalle nostre parti, perché si è ufficialmente aperta la stagione dei concerti e sarà un luglio veramente pazzesco anche qui dalle nostre parti, anche nella nostra provincia insonne, come la chiamavamo una volta negli anni '80. Ci sono veramente tantissimi eventi per tutti i gusti, per di tutto, anzi il problema è che molte sere ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma soprattutto per chi che so, parte da Arezzo, facciamo conto che noi siamo nel centro, no? Delle quattro vallate, veramente devi decidere stasera che faccio, Val di Chiana, Casentino,
0: Valdarno o Val Tiberina,
1: dove vado, cosa c'è stasera di qua, quindi insomma è un po' complicata la scelta, perché ci sono davvero gran belle cose contemporaneamente, ma insomma
0: sì, poi anche artisti di caratura internazionale che poi nella vita non è sempre molto semplice, no? Trovare il momento di vederli dal vivo in Italia, quindi drizzate le orecchie, noi d'altro canto cercheremo di darvi, come abbiamo sempre fatto durante il biplano, io lo faccio anche con il deltaplano il martedì, di darvi alcune informazioni in merito, non proprio tutte, altrimenti non smetteremo di parlare, quelle diciamo
1: quelle che ascolteremo.
0: Quindi siamo parziali ma mirati.
1: Mirati. Invece partiamo
0: non è arabi però.
1: Partiamo invece da un gruppo che entrambi amiamo tantissimo, un gruppo che secondo me, per quanto mi riguarda, ha sconvolto la musica pop. Ha sconvolto la musica pop e l'ha anche resa, diciamo così, perfetta la canzone pop. Stiamo parlando dei Prefab Sprout, che in realtà poi come gruppo non esiste più, però insomma Paddy McAlone è stato secondo me uno dei più grandi autori di canzoni che ci siano nel mondo, e l'ho dimostrato con i Prefab Sprout. Perché partiamo da loro? Perché recentemente si è tornato a parlare di loro qui in Italia, qui da noi. Io non so se ricordi Rai Stereo Notte, la trasmissione notturna che io da ragazzo ascoltavo, cioè andavo a scuola con gli occhi pesti perché
0: avevi fatto le ore piccole.
1: L'ascoltavo tutte le notti, che poi a quei tempi non è, ora ci sono le app, i programmi li puoi riascoltare. A quei tempi o ascoltavi la diretta o niente. Quindi
0: Non c'erano neanche le repliche.
1: Non c'era niente, quindi molte notti le passavo sveglio ad ascoltare Rai Steronotte. Uno di questi speaker, uno di quelli che fra l'altro mi piacevano di più per la sua diciamo visione musicale che era ampia, e poi perché prediligeva gruppi inglesi che all'epoca insomma adoravo, primi fra tutti i Prefab Sprout, e sto parlando di Gian Piero Vigorito, che giornalista bravissimo, poi all'epoca scriveva su Rockstar e quindi era anche uno di quelli che seguivo su Rockstar, che sai per me la rivista perfetta era Il Mucchio Selvaggio, però anche su Rockstar c'erano delle cose molto interessanti da leggere, e fra queste le scriveva proprio Gian Piero Vigorito, quindi insomma.
0: Poi noi, Stefano, avevamo l'imbarazzo della scelta, perché di solito quando si vedevano in edicola li prendevamo tutti. Anche squattrinati, ma ce li spendevamo volentieri, cosa che in parte facciamo anche oggi, ancora, no? Perché la carta stampata è bella, no? Le immagini, averla, il profumo che si libera quando la togli dalla plastica che viene racchiusa, e poi è un'abitudine, è come leggere un libro, no?
1: Esatto.
0: Lo puoi vedere, leggere su internet, tramite internet, ma poi averlo in mano, no? È ancora, rappresenta un'altra cosa. Io invece sui Prefab Sprout, a parte le programmazioni radiofoniche,
1: sì, no, ti volevo dire il motivo per cui riascoltiamo i Prefab Sprout, perché Gian Piero Vigorito sta avendo l'idea di scrivere un libro sui Prefab Sprout, quindi un libro definitivo sulla storia di questo grandissimo gruppo di Paddy McAlone. Quindi l'editore c'è, è stato creato un gruppo che si chiama Prefab Sprout I Remember That,
0: nome di una canzone loro,
1: lo trovate su Facebook e quindi lì trovate anche tutte le informazioni e su cosa accadrà. Per esempio adesso hanno lanciato un appello: raccontaci in 10 righe il tuo incontro con i Prefab Sprout. Nel libro ci sarà una sezione speciale dedicata ai tuoi ricordi, per dire anche tu I remember that. Quindi secondo me è un progetto da seguire attentamente. Poi non so se ci sarà anche un crowdfunding, ma perlomeno la possibilità di prenotare il libro e quindi permettere alla casa editrice di stamparlo, secondo me è un'ottima occasione, perché Gian Piero Vigorito scrive molto bene. Io ho letto il libro che fece su Rai Steronotte, insomma ha sempre scritto bene, quindi una storia raccontata da lui di Prefab Sprout io l'aspetto, e quindi insomma seguite questo
0: allora,
1: gruppo.
0: Creare un libro sostanzioso sui Prefab Sprout non credo che sia una cosa molto semplice, semplicemente perché devi avere tante informazioni, e quindi penso che Facebook, i social eccetera servano ad allargare le informazioni per quanto riguarda lui che scrive, e probabilmente anche attingendo dal Regno Unito
1: certo.
0: Altre parti, perché altrimenti
1: dalla sua conoscenza storica, perché insomma lui come sì, noi li ascoltava e li seguiva negli anni 80,
0: esatto, quindi, ma insomma un libro di 50, 70, 100, 120 pagine,
1: o anche 200,
0: no? Quindi,
1: ma la storia è bella e da raccontare, sicuramente sarà un gran bel libro.
0: D'altronde
1: quindi lo aspettiamo.
0: Lo
1: e
0: aspettiamo,
1: voi cercatelo
0: sì,
1: e sulla rete.
0: D'altronde anche questo loro album di debutto, da cui poi faremo ascoltare una canzone, ce n'è da dire diverse su questa cosa. Il mio ricordo invece semplicemente dei Prefab Sprout,
1: lo raccolgo e mando le 10 righe del tuo ricordo.
0: Avevo lasciato l'idea di fare il lavoro diciamo a tempo pieno della radio, e avevo vinto un concorso, come sai, insomma ero entrato a fare un lavoro in codice binario, io lo chiamo, no? e mi ricordo che noi un tempo eravamo detti quelli del personale viaggiante, andavamo anche a fare i riposi fuori residenza, facevamo dei treni, arrivavamo a destinazione, ti faccio un esempio, Roma, Bologna, Foligno eccetera, facevamo un piccolo riposo in un ferro hotel e poi si ripartiva la mattina con il buio molto presto, quindi le ore di riposo, ora non sto a dire la normativa, ma erano 6, andavano bene, che potevano essere tuttavia in caso di ritardo del treno ridotte a 5 per contratto. Ebbene, io qualche volta avevo dietro, non c'era il web, non c'erano neanche i lettori MP3 da portarsi dietro o i telefonini, io mi portavo dietro una piccolissima radio a batteria, Io mi ricordo che la notte spesso passavano quello che poi è stato anche un singolo, When Love Breaks Down. Mamma mia, che atmosfera notturna! E quindi poi chiaramente uscì l'album Steve McQueen e disse: accidenti, questi a me mi garbano proprio. Tant'è vero che nelle mie playlist non possono mancare, esatto. No? Ogni tanto
1: quando,
0: ci sono.
1: Quando si parla di perfezione, adesso ora questo racconto dell'incontro con il Prefaspard. Lo scriverà in 10 righe e glielo mandiamo, va bene? Così almeno uno c'è. È anche bello, fra l'altro, un incontro molto interessante. Si parla di radio a pile, insomma. Anch'io, quando nell'84 mi sembra, andai a fare il militare, portavo una radiolina, visto i turni di guardia, sì, sulle orecchie,
0: sì.
1: Ascoltavo.
0: Sì, poi io riuscii a farmi esentare da tutti i turni.
1: Bravo. Comunque, il brano che ascoltiamo, diceva Mauro, dall'album di debutto, si chiama Q Fanfare. Paddy McAlone è veramente un genio pop, arriva da Newcastle, che trasforma un annuncio in una fanfara celestiale. Il suono è di un inizio che sa già di nostalgia, perché questo è un po' la musica, soprattutto degli inizi del Prefaspard, con un contrasto un po' netto fra diciamo pop e appunto questa ricerca. Però già qui era un grande disco già questo,
0: Sì, poi la vicissitudine che ha attraversato questo disco prima, durante e dopo è lunga, no? Poi insomma loro erano partiti in pratica, erano in due, no? Poi c'era un'aggiunta, poi un batterista che poi se n'è andato, ne hanno preso un altro al volo. Per diversi anni sono stati in pratica senza un batterista fisso. Qualche volta prendevano il professionista che era nella sala di registrazione, poi è entrata la cantante, che anche quella ha dato un grandissimo apporto. Però forse ci siamo dilungati.
1: E allora ascoltiamola. Ascoltiamo questa Q Fanfare, sono i Prefaspard.

0: Più fanfare, preface pro, si sente ogni tanto la voce femminile di Wendy Smith.
1: Tra l'altro Steve McQueen è molto presente. Qui ovviamente la perfezione della canzone pop che poi hanno raggiunto con Steve McQueen ancora non c'era, ma questo è un grandissimo album. Io comprai questo disco per caso, perché mi piacque la copertina, avevo sentito parlare del nome.
0: È uscito a marzo del 1984.
1: E dopo, insomma, vabbè. E questi erano.
0: Quindi possiamo dire che Radio Torre Petrarca imperava in quel momento,
1: molto,
0: almeno come Radio Rock.
1: Erano quegli anni lì, ascoltavo tantissimo questi gruppi britannici, li ascoltavo tanto. C'era il filone scozzese, c'erano gli AZ Camera, c'erano Lloyd Cole in Commotion.
0: Ce n'erano tantissimi.
1: E poi, vabbè, gli Style Council, che altro genere, però Everything But the Girl.
0: Blue Monkeys,
1: sì, anche loro, è vero, anche loro, però più quest'altri, però insomma, vabbè. E quindi abbiamo cominciato con i Prefab Sprout, quindi cercate questo gruppo su Facebook, cercate Giampiero Vigorito, cercate I Remember That, Prefab Sprout, I Remember That, perché secondo me, insomma, è bello, e poi è anche bello partecipare e vedere come un libro poi viene creato, no? Come si crea una storia, come qualcosa, insomma, che a cui puoi anche dare una mano semplicemente acquistando prima il libro e prima che venga scritto.
0: Sì.
1: Insomma, pensa bello che è questo. Sì,
0: poi ci sono, soprattutto nell'album dopo, ci sono anche molte storie, no? Perché è riferito Steve McQueen, era il famoso attore della Grande Fuga, e la moto, che è una, credo che sia una Triumph Bonneville.
1: Sì, mi sembra averlo letto in questi giorni.
0: Che è quella proprio che Steve McQueen ha adoperato per cercare di superare il filo spinato e scappare da un campo di prigionia nazista. E quindi loro in America non lo fecero uscire con il nome Steve McQueen, perché la figlia di Steve McQueen non ha voluto, in pratica, no? E quindi gli hanno dato ci sono tanti di quegli aneddoti che probabilmente il libro che scrive, diciamo, tra virgolette, metto collega, ma insomma.
1: Certo. Vabbè, lui è giornalista.
0: Giornalista.
1: Però come speaker, sì, dai. Madonna, quest'anno festeggi i 50 anni di radio.
0: Sì,
1: quindi altro
0: ma,
1: che,
0: ma lo,
1: altro
0: se, che, ma lo senti, vabbè, non ho voce proprio, guarda.
1: Però insomma, 50 anni.
0: Non mi, da quando mi è andata via la voce non mi sento più speaker, purtroppo, vabbè. Intanto andiamo, dai.
1: Allora andiamo con il prossimo brano, che prima hai parlato di Steve McQueen, ma l'altro chi era? Paul Newman. E allora adesso andiamo da un altro Newman, però Newman si chiama, perché a proposito dell'ispirazione che ho avuto guardando così...

0: Scavando nelle varie letture, quella arriva da un gruppo di Facebook, quella di Prefa Sprout. Questa invece arriva dall'ultimo numero uscito di Rumore, fra l'altro siamo a fine mese, quindi fra pochi giorni uscirà il prossimo. C'è la rubrica di Maurizio Blatto che parla proprio, che si chiama MyTunes, che parla proprio di Gary Numan e di un disco che all'epoca veramente chiamava la New Wave, diciamo con questa vena pop in elettronica, amava tantissimo. E c'è l'inizio dell'articolo che secondo me è folgorante, perché a parte che c'è una frase di Tondelli a proposito dell'estate, lui racconta la sua giovinezza nella Riviera Adriatica e la fuga verso la città per andare a comprare proprio i vinili, insomma quello che si faceva da ragazzi quando magari ci si annoiava nei pomeriggi estivi delle città di mare. Lui inizia l'articolo in questo modo, secondo me è folgorante, dice: essere inadeguati è una condizione che può portare dei vantaggi. Non sentirsi alienati o alla presunta altezza di determinate situazioni può suggerirci la consapevolezza di ciò che siamo veramente, di quanto apprezziamo davvero e spesso di come il mondo in generale sia una schifezza. È il passo successivo a risultare determinante, però. Acquisita la cornice precisa di come va, se ti ritiri in te stesso è un guaio, ma se ti apri al mondo tramutando l'inadeguatezza in peculiarità del carattere, allora possono arrivare grandi soddisfazioni. Un inizio fantastico. Poi fra l'altro l'articolo, che a proposito di musica si chiude proprio con una citazione a grandi musicisti, poi parla di Tondelli, di quando è proprio in quella stagione presentava un libro, il grandissimo scrittore, e dice alla fine dell'articolo: quindi ogni anno in maniera random, quando me la sento, quando mi sembra che sia la data giusta, celebro la giornata mondiale dell'inadeguatezza e ascolto tutti i miei dischi di Gary Numan pensando a Ian Curtis, Emily Dickinson, Nick Drake e Pier Vittorio Tondelli. Quindi questo articolo, che secondo me è folgorante, una sorta di editoriale, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riscoprire la voglia di riascoltare e riscoprire Gary Numan, che poi lui cita in questo album, anche nel successivo album dal vivo che uscì nell'80-81.
1: Ma io mi ricordo anche i vinili.
0: Qui si parla di vinili.
1: I 45 giri.
0: Sì, è vero.
1: Quindi il vinile piccolo, come sì, la Friends brano, Are Electric, Cards. No?
0: Di questo brano, fra l'altro, dovrei averlo anche il 45 giri a casa di questa.
1: È antecedente anche a Prefa Sprout, perché ha iniziato in fine anni 70, esatto, più o meno, esatto. No? 79, 78.
0: Lui adorava i Kraftwerk e David Bowie, ma insomma credo che li abbia fatti sposare.
1: Sì,
0: insieme.
1: Perché poi diciamo è entrato in studio, ha visto che c'era un affare da una parte, era un sintetizzatore, si è messo a zazzicare, come si dice ad Arezzo, o meglio, come si diceva un tempo, e poi l'ha utilizzato per fare dischi, quindi esatto. Ha arricchito di musica elettronica sperimentale la sua musica e ha avuto un bel successo all'epoca.
0: Esatto, la sua synthwave che veniva definita gelida e futuristica, già all'epoca, diciamo che è proprio emblematica in questo brano, che è uno dei suoi maggiori successi, We Are Glass, che è un po' come una scheggia di specchio. Lui, che pioniere dell'elettronica, in questo brano ci ricorda che la nostra fragilità è però anche la nostra materia prima. Quindi ascoltiamolo poco, possiamo parlarne.
1: Sì, ricordiamo anche che i brani che abbiamo citato prima andarono al primo posto nelle classifiche in Inghilterra, quindi un ottimo successo. We Are Glass.

0: Noi siamo vetro, we are glass.
1: Esatto, lui che è uno, Gary Numan, che è uno dei pionieri dell'elettronica, pensa che ancora oggi lui ha cambiato veramente il pop moderno, ancora oggi riecheggia in tanti artisti quello che i cambiamenti che ha portato lui nella musica pop. We are glass, noi siamo vetro. Nel 1980, mentre il mondo iniziava ad innamorarsi delle macchine, lui, usando l'elettronica e le macchine, diceva, parlava della fragilità umana, diceva: siamo vetro, trasparenti, splendenti e terribilmente vulnerabili. Questo un po' è la condizione umana, che ancora oggi è valida questa cosa. Sono le macchine che sono sempre più macchine,
0: sì,
1: e la nostra vulnerabilità è sempre più.
0: È una delle caratteristiche, una peculiarità degli artisti, anticipare i tempi oppure essere presente in svariati tempi successivi. Fra l'altro, la sua canzone Cars, che abbiamo citato prima, che raggiunse il primo posto in Inghilterra, nell'80 raggiunse anche il nono posto nelle classifiche degli States. E nel 96 la canzone è stata, passatemi il termine, riesumata, che è utilizzata per uno spot televisivo in Inghilterra, che ne ha rinnovato la popolarità, e dopo pochi giorni, grazie a questo spot, l'ha riportata nelle top 20 inglesi. Quindi succede, no?
1: È successo
0: anche
1: molto.
0: I Bush, esatto, e tanti altri ancora.
1: È successo molte volte questa cosa. Per esempio Moby ci ha fatto una carriera grazie a uno spot televisivo. Quindi.
0: Tra l'altro Gary Numan, l'informazione che ho io, che ha la sindrome di Asperger.
1: Esatto, poi io ho letto solamente l'inizio di questo articolo.
0: Sì, ce ne sarebbe da dire anche qui di
1: questo
0: cose,
1: articolo,
0: sì.
1: Di rumore, ho letto solo l'inizio, ma lì l'inadeguatezza parla proprio di questo, di Gary Numan e quello che era, di come lo dipinsero truccandolo pesantemente per via dell'acne quando doveva partecipare a Top of the Pops, la trasmissione televisiva britannica. Parla di l'inadeguatezza che purtroppo, come dice, o diventa qualcosa che riesci a offrire al mondo, diventa qualcosa di bello, oppure ti uccide. E quindi vedi Ian Curtis, per esempio, ecco, questo l'articolo parla di questo. Secondo me è uno dei articoli più belli che ho letto negli ultimi tempi su rumore.
0: Fra l'altro ritroviamo mi sembra un altro degli artisti successivi che andremo a presentare tra poco, che anche lui ha avuto un problema, diciamo, fisico notevole, che per fortuna anche lui è riuscito, grazie alla sua arte, alla sua musica, a superare.
1: Senti, fammi fare una citazione. Vuoi dire qualcosa di che?
0: No.
1: Fammi citare un attimo questa rivista, che è Barrio, che ti ricordi, noi abbiamo partecipato alla presentazione del numero precedente ad Arezzo, e abbiamo avuto il nostro Andrea Bindi, che lo salutiamo. Andrea Bindi, che è uno dei collaboratori che ogni volta dà un contributo. Questo è dedicato allo sport, questo numero, Viva lo sport, col punto interrogativo. Lo trovate nelle librerie oppure direttamente cercandolo da loro. Infatti le spedizioni sono gratuite, quindi pagate proprio il prezzo di copertina e basta. E c'è un editoriale da parte appunto di colui che venne a presentarlo, che adesso mi sfugge il nome, ma te lo dico subito, che è Boris Sollazzo, che è direttore della rivista di Bario. C'è un editoriale in cui ovviamente ogni volta presenta il numero, ma è dedicato a Alex Zanardi e al rapporto che lui ha avuto con il grandissimo Alex, e che è di un'ironia pazzesca, cioè proprio frasi che lui gli diceva, che Zanardi mandava messaggi tipo: sono tagliato per lo sport, cioè cose veramente, cioè e veramente fa venire i brividi il racconto che lui fa di Alex,
0: sì,
1: Zanardi, proprio la prospettiva giusta per guardare il campione.
0: L'ironia, che così è la principale arma di difesa.
1: Eh sì.
0: Però serve per tante cose, no? Serve per comunicare, perché fa un'operazione di sintesi, cioè quella frase che hai detto te, non sono tagliato per... Cioè,
1: sì, ma...
0: La dice lunga, è una condensazione estrema della sua situazione in maniera ironica, quindi arriva, esatto, e non disturba, eh?
1: racconta di quando ha avuto un incidente in cui si è fratturato tibia e perone, era in condizioni pietose, il direttore ed era in ospedale, e Alex gli ha telefonato e ha detto: ma come stai? Ha detto: io mi vergognavo a dire a lui che avevo dolore alla gamba, a lui che era senza gambe, e lui dice: sei un coglione. Io sono, è vero che sono senza gambe, ma io ho le protesi e sto bene, in questo momento sono al mare, mi sto godendo la vita, te sei lì che quando soffri dal dolore, dalla paura, ma che dici? Allora, insomma, questo era Alex Danaldi.
0: Sì, bello per raccontare. Si vedeva anche questo. Dagli occhi e dal sorriso che aveva.
1: Esatto, infatti parla proprio di quello anche nell'editoriale, degli occhi. Quindi, insomma, cercatelo, perché come sempre ci sono contributi molto molto belli da Luca Argentero, nostro appunto Andrea Bindi, Giovanni Veronesi, insomma tantissimi che hanno contribuito a fare questo numero, che solitamente è una rivista che esce ogni 3 mesi, una rivista libro, di quelle riviste letterarie come si facevano una volta, ma veramente molto bella.
0: È un libro che si trasforma in un quartiere, quartiere delle anime, quindi il barrio. Un saluto all'amico Andrea Bindi che scrive lì, ma non solo, è il poeta, no?
1: Esatto. E adesso andiamo a trovare uno che è stato invece per me, fin da quando è uscito, un grande poeta.
0: È stato come minatore nelle cave, no?
1: È stato un grandissimo poeta, e da sempre, insomma, i suoi testi, per quanto oscuri, insomma, ci accompagnano. E questo, fra l'altro, è una delle canzoni più, diciamo, più oscure che abbia mai fatto, già dal titolo Your Funeral, My Trial. Allora, parliamo di Nick Cave, che entra, lo sentirete, insomma, nel brano, era uno dei miei pezzi preferiti.
0: 1986.
1: Dell'anno. Esatto, e entra un po' come un predicatore quasi stanco, no? È così che cantava nei suoi primi album. Il brano, che fra l'altro è ispirato ad un'antica canzone di Blind Willie Johnson, che sono, è uno dei bluesman,
0: che
1: lui ha preso come riferimento, e quindi usciva in questo album, che in realtà era un doppio mini album quando usciva, e quindi diciamo che non era il Nick Cave ancora, che aveva attraversato il dolore che purtroppo la vita poi gli ha dato, però era un Nick Cave che il dolore lo cantava, lo raccontava come una sorta di parabola biblica fra peccato, desiderio e redenzione. Se non è blues questo, cosa è, insomma, no? Quando senti odore di questo, per me è blues, no? È oscurità che sgorga da ogni nota musicale, da ogni parola. Perché Nick Cave? Perché domani sera, e questa volta non andrò a vederlo, te lo dico subito, domani sera
0: perché sennò sarebbe stata la volta numero
1: 5, credo, non lo so, non me lo ricordo, però
0: vabbè, comunque sempre uno spettacolo.
1: La prima fu ad Arezzo, perché dovevo vederlo qualche anno prima, ma lui aveva dei grossi problemi con le sostanze proibite, e mi ricordo a Pisa saltò un concerto perché ebbe un grosso problema, credo fu ricoverato, insomma. Quindi la prima volta lo vedi proprio ad Arezzo, allo stadio, per Arezzo Wave. È uno di quelli, insomma, io domani sera non andrò perché basta, poi prezzi sono molto alti. Ho detto, quest'anno con i concerti grossi chiudo con,
0: no,
1: i,
0: ma dai,
1: chiudo
0: ma
1: con i Cure,
0: cioè,
1: con
0: è uno stipendio italiano da favola, no?
1: Sì. infatti
0: si vedono nelle favole,
1: infatti, molti,
0: si va avanti,
1: infatti
0: così.
1: In questi giorni si sta discutendo che molti dei miei colleghi che fanno la mia professione stanno abbandonando, e quindi pensa un po', solo questo,
0: no,
1: però vabbè, che è una cosa drammatica. Ma a parte questo,
0: il problema è che forse anche quello che voglio.
1: Nick Cave, quindi domani sera sarà al Lido di Camaiore, che è un festival bellissimo, che se siete intenzionati ad andare verso il mare, è un parco bellissimo che è proprio sul mare, sui bagni di Lido di Camaiore, un'area grandissima, e Nick Cave dal vivo.
0: Quindi iodio, salsedine e musica incredibile, fatta da un genio, non solo del canto e della musica, ma anche della composizione, dei testi, del carisma, del pathos,
1: esatto,
0: del feeling che distribuisce in ogni concerto, ma anche ogni disco, a piene mani.
1: Lui inizierà il concerto sicuramente buttandosi fra il pubblico, e finirà a fine concerto questa cosa, perché l'empatia, l'energia, quello che riesce a raggiungere Nick Cave, io sinceramente credo che siano forse i concerti più belli che si possa vedere in giro in questo momento. Quindi, insomma, al di là di tutto, se potete, non perdete. Quindi per questo programmiamo Nick Cave, per ricordare che domani sera sarà ancora in Italia. Italia e alla prima estate festiva.
0: E questo brano è uno delle più toccanti, ma anche più malinconiche, più tragiche canzoni di Nick Cave con i suoi cattivi semi.
1: Che poi questo era il periodo in cui Wenders lo portò nel film Il cielo sopra Berlino, insomma, quando vidi Nick Cave apparire, che a quei tempi non è che di notizie poi ne giravano tante, me lo vidi, avevo sentito dire, ma guarda, c'è anche Nick Cave. Quando lo vidi apparire le immagini del cielo sopra Berlino, ovviamente lui colorato.
0: Un capolavoro di Wim Wenders, un film che se uno lo vede 30 folgorato, volte sono sempre troppo poche.
1: E folgorato da quello che fece Nick Cave.
0: Bene, allora ce lo ascoltiamo, appunto, Your Funeral, My Trial.

0: Cave, The Bad Seeds, The Carni, la canzone che compare nel film Il cielo sopra Berlino, che fra l'altro la prima registrazione fu fatta dal vivo.
1: Sì, lui era in un palchetto che suona e lei è la protagonista che arriva e lo vede suonare. Poi prima però nella roulotte dove lei viveva, perché faceva parte dei ricordi del circo, prende un vinile, lo mette su e Nick Cave penso che sia una fra le scene più memorabili per quanto riguarda la mia storia con il cinema. Per me
0: a me una delle prime scene che film era? Taxi Driver,
1: sì,
0: con Robert De Niro,
1: sì. Taxi,
0: quando guarda la televisione c'è Lady for the Sky di Jackson Brown,
1: certo.
0: Mi ricordo, quindi si dice non è possibile.
1: invece sì. Allora, quindi Nick Cave domani sera, per chi ci ascolta in diretta, per chi ci ascolta poi nel podcast sarà già passato, insomma ancora una volta in Italia, la prima estate festival, Nick Cave dal vivo, quindi non perdetelo, ma credo che molti ascoltatori l'abbiano già visto almeno una volta. Adesso un dovuto omaggio a un grandissimo pianista che se n'è andato, Abdullah Ibrahim. Tra l'altro che ho visto
0: Dollar Brand
1: poco tempo fa, credo 2 o 3 anni fa a Follonica, al Grey Cat Festival, con un concerto da solo portato sul palco, accompagnato da 2 persone sul palco, poi messo a sedere sul pianoforte, da lì è partito per un'improvvisazione di credo 40 minuti senza smettere di suonare, molto toccante. Insomma, questo è quello che faceva ultimamente quando suonava da solo. Questo Water from an Ancient Well è veramente acqua proveniente da un pozzo antico. Il pozzo antico è quello della musica, dai, che lui è nato come Dollar Brand, ha fatto del jazz una forma di preghiera, ma anche di impegno politico per il suo Sudafrica. Insomma, fu anche riconosciuto dallo stesso Mandela, Duke Ellington, che è stato un po' il suo padre spirituale. Però ti voglio raccontare come ho scoperto invece io Abdullah Ibrahim, che non sono poi in confronto alla sua storia, che è lunghissima, non sono poi tantissimi anni, perché questo libro di Jean-Claude Dizot, che è stato uno dei miei autori preferiti in assoluto, credo di averlo comprato alla fine degli anni 90, quindi 98, è in quegli anni lì che ho conosciuto Abdullah Ibrahim, perché nella trilogia marsigliese Dizot c'erano tanti riferimenti a musicisti, anche a molti musicisti africani, molta musica jazz, molta musica italiana anche, perché Paolo Conte e Gian Maria Testa erano citati tanto dai testi di Jean-Claude Dizot, e qui si cita proprio Abdullah Ibrahim, e è da lì, da questa citazione, che sono andato poi a cercare chi era questo Abdullah Ibrahim. Lui dice: mi ero preparato un caffè con la piccola caffettiera italiana da una tazza dopo l'altra. Il caffè mi piaceva così, non riscaldato. Finalmente accesi la sigaretta e diedi un tiro. La prima boccata passò senza problemi, una vittoria per quelle che seguivano. Misi un disco del pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, Echoes from Africa. C'era un pezzo in particolare che amavo ascoltare, Zikr, che poi dovremmo avere anche come base. Non credevo né in Dio né al diavolo, ma c'era in quella musica, nel canto, il duo con Johnny Diani, il suo bassista, una tale serenità che veniva voglia di lodare la terra, la sua bellezza. Avevo ascoltato quel pezzo per ore e ore, all'alba o al tramonto, mi riempiva di umanità. La musica si alzò, con la tazza in mano, appoggiato allo stipite della porta finestra, guardai il mare agitarsi con più violenza. Non capivo le parole di Abdullah Ibrahim, ma questa Remembrance of Allah trovava in me la traduzione più semplice. È la mia vita che recito qui, su questa terra, una vita dal sapore di pietra calda, di sospiri del mare e di cicale che presto si metteranno a cantare. Avrei amato questa vita fino all'ultimo respiro. Fino all'ultimo respiro, inshallah. Passò un gabbiano molto basso, quasi a livello della terrazza. Ebbi un pensiero per Hélène Pessiar, un bel gabbiano. Queste, insomma, sono le parole di Jean-Claude Dizot, estratte da Solea.
0: Ti va bene ora la base?
1: E
0: sì.
1: Questo è proprio il brano a cui fa riferimento, che ora noi ne ascolteremo un altro, però alza un attimo la. Questo è proprio. Questo è proprio il canto, che questo eco di Africa a cui fa riferimento Jean-Claude Izzo nel suo Solea. Noi invece ascolteremo un'altra cosa di Abdullah Ibrahim, per ricordarlo, questo immenso musicista che ci ha lasciato da pochi giorni, Water from Ancient Well, quindi Abdullah Ibrahim su Radio
0: E qui è con il featuring di Noah Jackson e Clive Gaito.
1: Esatto, è vero, un'altra versione.

0: Abdullah Ibrahim ha dedicato gran parte della sua vita alla musica, usando anche come strumento per opporsi alle ingiustizie sociali e all'odio in generale.
1: C'è un bello omaggio che è stato fatto da Tracce di Jazz, che è questa sorta di blog che arriva agli iscritti, che parla proprio di lui davanti al pianoforte. Buio, un faro illumina il pianoforte, Abdullah entra lentamente come se ascoltasse un ritmo che solo lui sente, si siede, le mani sfiorano i tasti ma non suonano. Ci sono vite che sembrano una linea retta, la mia no, la mia è un cerchio o forse una spirale. Ogni volta che penso di essere arrivato ritorno al punto da cui sono partito. Sono nato a Città del Capo nel 1934, una casa piccola, piena di voci, di odori, di preghiere. Mia nonna suonava l'organo in chiesa. Io la guardavo e pensavo che quelle mani fossero capaci di parlare con Dio. Lei diceva: Adolf, ascolta il silenzio. È lì che comincia la musica. Aveva ragione. Ancora oggi, quando suono, cerco quel silenzio. Da ragazzo mi chiamavano Dollar, forse perché ero sempre in cerca di qualcosa, forse perché volevo comprare il mondo intero con un accordo. Suonavo ovunque: matrimoni, funerali, bar, chiese, locali clandestini. Il pianoforte era la mia casa, anche quando non avevo una casa. Ricordo una notte in un locale di District 6. Un uomo ubriaco mi urlò: «Ehi, Dollar, suona qualcosa che ci faccia dimenticare dove siamo». Io suonai e per un attimo tutti dimenticammo davvero. Una sera dopo un concerto Kippy mi disse: «Dollar, noi non stiamo suonando jazz, stiamo suonando la nostra libertà». Aveva ragione e forse è per questo che ci hanno fatto tacere. L'apartheid non ascolta la musica, l'apartheid ascolta solo se stesso. I club venivano chiusi, gli amici sparivano, la notte diventava un animale che ti seguiva ovunque. Così sono partito. Zurigo, una notte qualunque, io che suono in un locale pieno di fumo. E poi una figura enorme, elegante, silenziosa. Duke Ellington, queste le parole di Duke Ellington. E vabbè, questi sono alcuni ricordi e omaggi a Abdullah Ibrahim, a quello che è stato, alla sua immensità di musicista, ma anche come personaggio.
0: Sì, la musica era anche, almeno in maniera diciamo abbastanza sostenuta, perché comunque sempre parziale, un sistema diciamo del suo per rispondere all'odio, però rispondeva non con rabbia ma attraverso la sua musica, che era assolutamente priva di qualsiasi risentimento e di rabbia, quindi diciamo che comunicava anche tranquillità, bellezza e lo stare bene.
1: Pensa come ha ricordato, poi ricordiamo, insomma, fu Duke Ellington che lo portò in America, arriva alla città per eccellenza della vita notturna, che è New York, e lui dice: New York, la città che non dorme, io che cerco il mio posto fra mille suoni, jazz, free jazz, spirituals, rumori di strada, e ogni volta che tocco il pianoforte forte, sento il mio paese chiamarmi come un tamburo lontano. Sono parole bellissime, questo forse è uno dei modi più belli per ricordare una figura come Abdullah Ibrahim.
0: Bene, interrompiamo per un attimo il biplano, quindi ci sentiamo tra pochissimo, rimanete, mi raccomando.
1: Ancora jazz.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Baci, abbracci e strette di mano, accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente francese Macron, che non risparmia neppure una battuta. Da quando quanto tempo non ci vediamo, facendo riferimento al ritmo serrato degli ultimi appuntamenti ai quali hanno partecipato. Nel vertice intergovernativo Italia-Francia di Antibes, i due leader cercano un'intesa su difesa, spazio ed energia in attuazione del trattato del Quirinale. Sul tavolo anche i nodi geopolitici, dalla guerra in Ucraina e Iran ai rapporti con NATO e USA. Contemporaneamente al vertice bilaterale Roma-Parigi, alle Cannes, prima edizione del Forum Economico Francia-Italia, appuntamento di alto livello dedicato al rafforzamento delle cooperazioni economiche, industriali e strategiche tra i due paesi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024, per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Leroy Merlin celebra l'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, dedicata all'emergenza abitativa. Sentiamo.
3: Sono oltre 500 i volontari, collaboratori, clienti e cittadini che hanno partecipato all'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, un'iniziativa promossa da Leroy Merlin in risposta alla povertà abitativa. Il nuovo appuntamento si è contraddistinto per un'importante novità: per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti, raccogliendo quasi 300 proposte in tempi brevissimi. Di queste, circa 40 sono state selezionate per un intervento immediato, grazie al coinvolgimento di 52 negozi Leroy Merlin e di oltre 500 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale, un impegno collettivo che ha permesso di sostenere complessivamente oltre 1700 persone in difficoltà, oltre a 250 animali domestici. Siamo orgogliosi di celebrare un'altra importante edizione del Bricolage del Cuore, ha dichiarato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia. Vedere i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come, insieme, possiamo fare la differenza.
2: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano, Fraga DJ,

0: di ritmi.
1: Bravissimi.
0: Siamo rientrati. Siamo rientrati.
1: Allora, abbiamo chiuso la prima.
0: Abbiamo fatto un giretto.
1: Sì, meglio di no, che fuori è. Allora,
0: c'è un po' di calore, ma sapete un po' com'è quando noi facciamo il programma.
1: Abbiamo chiuso.
0: Salutiamo Antonella, la grande fotografa.
1: Abbiamo chiuso la prima parte, appunto parlando di New York, la città che non dorme mai, la città del jazz, con Abdullah Ibrahim. E due giovani e grandissimi talenti proprio della scena jazz di New York sono il gruppo con cui abbiamo ripreso, i New Jazz Underground. Ma avete sentito, loro c'hanno sulla ritmica, diciamo, i tempi di adesso, sono i suoni di adesso, però il sapore era anche molto retro, no?
0: Possiamo dire che vengono un po' anche da Kendrick Lamar.
1: Hanno questo per fortuna i giovani non hanno steccati, quindi li puoi trovare, ci sono brani rap, ci sono brani jazz più classici, c'è di tutto in questo album. Tra l'altro loro dicono
0: che si chiama Udis.
1: Questo album è come un testamento, se fossimo stati uccisi non esisterebbe. Detto loro. Udis, che infatti fa riferimento allo streetwear come identità
0: ai
1: personale,
0: capi esatto, che indossano,
1: in
0: no?
1: Un contesto jazzistico consolidato fatto di abiti eleganti e diciamo di ragazzi neri che indossano felpe col cappuccio, insomma questo è New York, dai, questo è New York,
0: sì,
1: non che possono che venire da lì.
0: È un simbolo identificativo di provenienza, di appartenenza, di adesione, no? Di distinzione. Ci sono svariate sfumature.
1: Che poi hanno anche un impegno loro su quello che accade adesso in America, quello che è accaduto negli ultimi anni. Lui dice, il bassista Sebastian Rios dice: siamo tre ragazzi di colore, io sono latino, mentre TJ e Abdias sono neri. E in America, soprattutto in Florida, ci sono stati tanti episodi di violenza contro i giovani uomini di colore. Trayvon Martin era un ragazzino e siccome indossava una felpa col cappuccio, questo tipo ha pensato che fosse adulto e l'ha ucciso. Un mio amico del liceo, Israel Hernandez, in arte Rifa, era un grande artista. Faceva graffiti e una sera è stato beccato in un edificio abbandonato del quale non importava nessuno. Ha cercato di scappare e la polizia l'ha ucciso. Sono cose che sarebbero potute succedere anche a noi. Tutti abbiamo fatto qualche stupidaggine al liceo. Erano solo dei ragazzini nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel caso di Israel penso spesso a cosa avrebbe potuto creare e che le nostre vite sono preziose, hanno un significato. Per questo lui dice: quello che hanno rischiato loro lo rischiavamo anche noi, perché in fondo siamo dei ragazzini che cercano, che sbagliano, e quindi questo album, se fossimo stati uccisi, non esisterebbe. Per questo lanciano questo messaggio.
0: Ricordiamo di nuovo che è il free jazz di debutto per una label che si chiama Artwork Records, distribuito da Pias, e corre in libertà cercando di abbracciare i diversi stili, e naturalmente che abbiamo detto, tra cui il misto del jazz con l'hip hop, con il soul, ma con tanti altri suoni che probabilmente dopo il debutto saranno soggetti anche di un'ennesima evoluzione.
1: Si pensa che
0: questi sperimentano,
1: pensa che loro dicono: noi amiamo il K-pop, che ecco, noi siamo troppo vecchi,
0: la conferma,
1: però amiamo il
0: K-wave.
1: Amiamo il country, amiamo l'hip hop, l'elettronica, che poi derivano tutti dal jazz. Se ci pensi parte tutto da lì, dal jazz, anche lo stesso rock. Io sono pure fan del metal e poi ascoltiamo tanto Bad Bunny, Kendrick Lamar. Quello che vogliamo fare è incorporare la musica più contemporanea e giovane nel jazz classico. È un po' la nostra missione, è un po' quello che
0: e quindi,
1: dicevi adesso.
0: New Jazz Underground, l'album di debutto Udis, un nuovo jazz, direi che merita la visibilità e quindi l'ascolto.
1: Esatto, questo Udis è un gran bel disco. Allora, adesso andiamo a trovare invece Jonas Police Woman, quindi continuiamo un po' con le novità discografiche, poi ne avremo anche un'altra molto interessante. Perché novità discografica? Perché è vero che questo è un disco che festeggia un anniversario importante, però invece che ripubblicarlo, di solito questi dischi
0: il ventennale,
1: questi dischi di solito si ripubblicano con qualche inedito oppure un live, invece lei l'ha voluto risuonare con nuovi arrangiamenti, quindi forse ha voluto dire come lo avrebbe fatto se il disco fosse arrivato adesso, magari era questo il
0: perché in vent'anni c'è la maturazione della persona, ma c'è la maturazione anche dell'artista, che ha voglia di esprimersi anche in maniera diversa. E il bello è delle canzoni che le puoi fare in maniera diversa.
1: E questo
0: è uno dei motivi per cui si fanno anche le cover, non è l'unico motivo, no? Quindi un altro motivo è che dopo vent'anni chi le rifà diverse. Dal vivo, per esempio, spesso tutti gli artisti la fanno abbastanza diversa che la versione in studio. Non sempre, né comunque, né dovunque, ma succede, no?
1: Diciamo quindi che lei è un po' come se avesse fatto un album di cover di se stessa.
0: Di se stessa,
1: di quel
0: sì.
1: disco.
0: John Vassar.
1: Esatto, Anna Vassar, che tra l'altro lo scorso anno la vidi
0: ricordavo
1: a San Francesco al Prato, e insomma da sola,
0: come la chiamano oggi, la location.
1: Tra l'altro quando la vidi sola dissi
0: straordinaria.
1: Quando la vidi sola dissi Madonna, da sola, invece fece un concerto bellissimo, molto bravo.
0: Bene, quindi noi ci andiamo ad ascoltare un brano
1: questo
0: album del ventennale.
1: Questa I Defy per Jonas Police Woman.

0: bel finale.
1: Sì, molto bello, le due.
0: Sofisticato, ritmato il giusto, belle le voci, belle l'accompagnamento. Note anche di un po' di jazz anche qui.
1: Molto soul, jazz.
0: Soul.
1: Indie, quindi. Sì, nel 2006 questo album fu una vera e propria rivelazione. Un disco bellissimo, Real Life. Un disco che, sinceramente, le cui canzoni ancora reggono molto bene nel tempo, è ancora un disco bellissimo, però lei invece che celebrarlo così in maniera diciamo normale, l'ha voluto riarrangiare con nuove sonorità, nuovi collaboratori. Pensa che c'è anche Iggy Pop in un brano che canta con lei, e qui c'era invece Christy Warren insieme a duettare con Jonas Policewoman,
0: che è una cantante americana, diciamo la cantante americana preferita di John Vassar.
1: Si sentiva
0: le due voci, insomma, questo duetto molto molto gradevole, le voci erano distinte ma insomma abbastanza amalgamate, come si dice.
1: Questo è uno di quegli album che dici a scatola chiusa, ma che hai combinato, ma perché toccare un disco in quel modo, volerlo rifare, che invece poi lo ascolti e, come abbiamo sentito in questo brano, scopri cose davvero molto belle.
0: Comunque si chiama Real Life Evolution.
1: Esatto, Evolution. Perché l'ha voluto riarrangiare, l'ha voluto risuonare con nuove voci, nuovi collaboratori, insomma, chissà che ora non faccia magari anche un tour per celebrare questi 20 anni di un album. Lei che è sempre stata avvicinata molto a Jeff Buckley, a Rufus Wainwright, insomma, in qualche modo si deve anche un po' distinguere da quello dove è stata troppo costretta.
0: È stata fra l'altro anche loro collaboratrice.
1: Esatto.
0: Quindi.
1: Sì, con Jeff Buckley anche qualcosa di più. va bene, adesso quindi.
0: Facciamo un salto in cielo?
1: Perché
0: abbiamo un angelo, no?
1: Abbiamo un angelo che è un bravissimo musicista, che ha ben 5 album all'attivo, uno fra l'altro bellissimo in collaborazione con Sufjan Stevens. Insomma, la razza è quella lì, siamo intorno alla musica del genio di Sufjan Stevens. Si chiama Angelo de Augustin, e Angel in Plain Cotris è
0: in borghese, Angelo in borghese
1: è quello che è il nuovo disco che ha pubblicato per l'Ashmatic Kitty, che è l'etichetta. Disco molto bello, questo dell'artista americano, nuovo album che è stato pubblicato fra l'altro dopo aver superato una grave malattia che lo aveva reso
0: tra l'altro non diagnosticata, una malattia di quelle che non era stata diagnosticata.
1: Esatto, Sufjan Stevens aveva avuto la sindrome di Guillain-Barré, lui non so, credo una cosa simile, però il disco è un disco incantevole. Qui si parla di folk pop in maniera con un approccio molto delicato, ma un disco raffinato, e se lo mettete, una volta si diceva se lo mettete sul piatto, insomma, adesso se lo mettete nel telefono, comunque se lo mettete sotto, non con la macchina, se lo mettete in ascolto, insomma, sentirete la raffinatezza delle canzoni, del tocco di appunto di Angelo De Agostino. Un disco molto bello questo.
0: È riuscito a riprendersi da quella terribile malattia che l'aveva in pratica esaurito, tolto le forze, era inchiodato, e ha fatto questo disco di cui prima Stefano ha fatto anche il nome, una sorta di raccolta scritta, registrata.

0: prodotta e mixata nello studio suo di registrazione di Angelo De Agostin a Secret Place, e queste canzoni sono tutte delicate, riflessive, intimiste e incredibilmente commoventi e anche ispiratrici, e mentre qui affronta anche il tributo che deve pagare per la terribile malattia che glielo ha imposto, e ne viene fuori anche un brano che ora andremo a farvi ascoltare, che si chiama The Cure, guarda caso, frutto della collaborazione con un altro grande musicista che si chiama Jonathan Wilson. È un altro brano toccante che riflette su come la malattia cronica, possa spesso rispecchiare il ciclo, lui dice, della dipendenza.
1: Jonathan Wilson, che ricordiamo, insomma, è il chitarrista che un certo Roger Waters ha scelto per sostituire David Gilmour nelle parti dei brani dei Pink Floyd nel grandissimo tour mondiale, l'ultimo tour mondiale che ha fatto, insomma, poi
0: e quindi
1: avete visto anche il video. Un grandissimo musicista Jonathan Wilson e anche un bravo cantautore. Va bene, ascoltiamolo.
0: E anche dischi al suo attivo come solista.
1: Esatto, come cantautore molto bravo. Angelo De Agostin, quindi questa è The Cure.

0: cure, la cura sotto tutti gli aspetti per Angelo De Agostino, ma la cura è anche la buona musica, no?
1: Buona musica, penso.
0: Quindi noi siamo dei curati,
1: noi curiamo. Cioè io anche fuori da qui, però
0: cioè tu,
1: anche con la musica,
0: sì, però non si guarda in bocca, no?
1: No, a cavallo.
0: Vabbè, lasciamo stare. Senti, dai.
1: Rumore sui riferimenti che fa per la musica di, appunto, di Angelo De Agostin, dice Elio Smith, e in effetti certi passaggi acustici mi ricordano,
0: sì, lo ricordano.
1: Lui, il primo Bon Iver, Donovan, si faccia casa, certi, sì, passaggi di Mirror Mirror.
0: Ti ricordi Gianni Fer, Gianni Per.
1: Nick Drake, che c'è sempre quando c'è questa musica, Nick Drake è sempre il nome
0: tutelare,
1: e lo stesso Sufjan Stevens, che ovviamente oltre ad aver collaborato con lui è anche una fonte di ispirazione, ma d'altronde è un grandissimo Sufjan Stevens.
0: Poi c'è anche lo studio personale, anche lui, no?
1: La casa discografica,
0: quindi
1: mai si chiama più.
0: Fa l'arrangiatore, il produttore, chi lo ferma più, oltre che essere un grande compositore musicista.
1: Un grande artista.
0: Oh, passiamo, penso che sia una nuova band.
1: Questi Allalas.
0: Ah, adesso ci sono, dove l'ho messi?
1: L'hai fatti sparire. Adesso entriamo un po' nel mood di quelli che sono i festival in giro, come dicevamo prima, dalle nostre parti. Tra l'altro è un brano che abbiamo già trasmesso qualche settimana fa, quindi dovrebbe essere abbastanza reperibile, perché inizia il Lars Festival, che è un festival bellissimo, che come sempre ogni anno ogni anno all'anteprima, che a pagamento, tra l'altro prezzi modici per come si girano ora con i concerti, l'anteprima a pagamento in un posto che è bellissimo, che è la Rocca di Castiglione del Lago, e quindi sabato sera, sabato 27
0: e poi giugno, non è male neanche come acustica,
1: no, è molto bello. Allora, l'ultima volta ci sono andato a vedere Yarab Strap, loro ho visto l'ultima volta.
0: Sì, poi sei dovuto
1: scappare.
0: Sì, no, perché
1: la cinghia.
0: No, perché andando in giro per ritornare a dove avevi parcheggiato l'automobile eri tutto strappato, no? Mezzo nudo.
1: Quindi sabato sera ci saranno gli Allalas. Quest'anno è come sempre un'edizione molto bella del Lars Festival, che si tiene nel parco, è un posto molto bello anche
0: quando
1: questo.
0: La data?
1: A Chianciano. Allora, questa è sabato sera gli Allalas, e poi dopo dal 10, 11 e 12 luglio, però le tre serate sono con ingresso gratuito, e c'è un artista che noi abbiamo programmato molto, che è Jordi Grip, che suonerà il 12 luglio. Ci sono i Cardinals, Art Worms, Dear Hoff, insomma, veramente
0: mica male.
1: Un altro bel cartellone da parte di questi ragazzi dell'Arts Festival, che ricordiamo, insomma, loro fanno tutto in maniera indipendente, fanno tutti da soli, grazie alle donazioni, e hanno fatto anche una raccolta di crowdfunding, e alla birra e panini che fanno, insomma,
0: birra, panini, e hanno qualche banchetto.
1: E hanno un cartellone,
0: e questo bosco giardino di Chiusi Scalo, che accoglie questi artisti. Noi ci abbiamo visto Fantastic Negrito,
1: i Karate,
0: sì, infatti, siamo dovuti andare allo spettacolo, eravamo in kimono, vero? Ecco,
1: e quindi
0: con i Karate.
1: Loro, insomma, veramente sono ragazzi che riescono a fare un festival bellissimo, è sempre molto indipendente, sempre gruppi non scontati. Quindi cominciamo da loro, dagli Allalas, quindi, che suoneranno, che tra l'altro è un gruppo fantastico anche questo, sarà veramente un grande concerto.
0: Ci pensi, un album degli Allalas che si chiama Zuma 85 che la prima cosa che mi viene in mente è Neil Young, naturalmente, no? Quindi io direi di ascoltarci il brano, poi magari
1: ascoltiamolo. Quindi domenica sabato sera, Castiglione del Lago alla Rocca per l'Arts Festival.
0: Pattern.

0: Alalas Pattern, questo altro, brano apre la seconda metà dell'album.
1: Infatti, no? Loro sono uno dei migliori gruppi neopsichedelici in circolazione, gruppo grandissimo. Insomma, sabato sera davvero chi ci va, un gran concerto.
0: Possiamo dire che un po' di country c'è, sì.
1: Va bene, la psichedelia.
0: La psichedelia.
1: Country è un po' la tradizione americana. Dai,
0: sì, però c'è anche un po' di country, no?
1: Te lo metti da tutte le parti.
0: Sì, perché la chitarra. Questo qui è il brano più country dell'intero lavoro.
1: Ma perché per te anche i Birds nel periodo psichedelico erano country?
0: Un po' sì.
1: Infatti è quello.
0: Un po' sì. Sì, sì.
1: Venivano da lì, quindi.
0: Sì, sì, folk, country, hanno delle basi simili di partenza.
1: Infatti è vero. E
0: anche come tradizione, no?
1: Verissimo.
0: E quindi, poi chiaramente, insomma, ecco, io un programma di country che dura 2 ore non lo farei, no? Cioè, mi piace molto, sai, no? Mixare molto, no? Però ogni tanto, perché mi dà l'idea cinematografica. Ho visto anche da bambino talmente tanti film americani, western, eccetera, che avere una tipica canzone country, magari molto melanconica, malinconica, con la chitarra, la voce triste, eccetera. Sì, ecco, l'importante è che non ci sia troppo la slide, che non sia mischiata con il pop di oggi in maniera
1: mi
0: dà un po' fastidio.
1: Quella cosa che
0: no?
1: Ti fastidio, vero?
0: Ecco.
1: Quindi, vorrei
0: mentre
1: dire qualcosa,
0: sì. Magnolia dei poco a qualsiasi ora.
1: Lì siamo ai capolavori, lì siamo ai capolavori. Vuoi dire qualcosa degli Alalas?
0: No, l'ho già detto, secondo
1: possiamo
0: me.
1: Dire che sabato sera, insomma, saranno in concerto.
0: Certamente.
1: Alla Rocca, alla bellissima Rocca di Castiglione del Lago. Invece ci spostiamo un po' più in là, più diciamo che
0: no. Invece Cispi spostiamo.
1: Cispi lo portiamo un pochino più in là, nel senso che diciamo che dalla provincia di Perugia andiamo verso il Senese e a Rapolano c'è un altro festival bellissimo ad ingresso gratuito che si chiama Associazione a TV Spenta dal vivo.
0: Fanno anche i capelli, no?
1: A Rapolano. E quest'anno ad ingresso libero, pensate, c'è un'unica data italiana, unica data estiva italiana di un artista che secondo me ha pubblicato uno degli album più interessanti di questo periodo. Stiamo parlando di My New Band Believe, questo ex componente bassista dei Black Midi, che suonerà a questo progetto da solista, che secondo me ha fatto un disco molto bello. Ora sentirete anche questo brano, quante atmosfere, quante variazioni ha, un brano bellissimo.
0: Che dici, i fan che erano sfegatati per i Black Midi?
1: Vabbè, altra cosa questa, un altro percorso,
0: sì.
1: Però è un disco molto bello.
0: Se li porta dietro ci saranno difficoltà, cosa si può prevedere?
1: Se li porta dietro?
0: No, nel senso, continueranno a essere fan anche di My New Band Believe.
1: I fan dei Black Midi?
0: Sì.
1: Se sanno ascoltare musica, sì. Comunque, sabato 25 luglio, quindi ad ingresso gratuito, ci sarà My New Band Believe. Poi insomma il festival dura 3 giorni, 24, 25, 26 luglio. Il 26 luglio al tramonto c'è la nostra amatissima Gaia Banfi, insomma davvero tante cose, c'è Fat Dog, le feste Antonacci, insomma tanta musica di ingresso gratuito al parco termale di Rapolano Terme, questo quindi 24, 25, 26 luglio. Ma 25 luglio noi ci soffermiamo su questa data per questo artista davvero molto interessante, My New Band Believe. Quindi lo ascoltiamo da questo suo album, questo suo debutto da solista. È un brano molto bello, questa Heart Darkness, e quindi dal vivo Rapolano 25 luglio, è gratuito.
0: Eccolo.

0: un salto di ritmo costellato molto da, sì, da umori diversi.
1: Esatto, fra un po' ce n'è un altro, è veramente un brano bellissimo, questa Art of Darkness di My New Band Believe, che poi in realtà è, insomma, Cameron Pixon, l'ex bassista dei Black Midi. E lui ha suonato tantissimo come spalla ai suoi amici Black Country New Road, e infatti
0: si sente qui, qualcosa.
1: Esatto, questo brano li ricorda tantissimo, e quindi adesso, insomma, ora è solo e sarà una bella occasione vederlo dal vivo. Ingresso gratuito, ripeto, 25 luglio al festival dell'associazione a TV spenta a Rapolano Terme.
0: Ma ricordo, cioè, un po' di progressive c'è, cioè, no?
1: Molto,
0: che, sì. Credo molto. Che King Crimson come riferimento si possono citare.
1: È l'ultima creatura, una delle ultime creature della Rough Trade, insomma, etichetta non prestigiosa. Di più,
0: quindi di più. Che sia anche progressivo, prog, va bene, ma se sogniamo a questi, che fanno? Si
1: bellano,
0: scansano?
1: Bellano. Questi bellano, e questi sono le capre a sonagli.
0: Però dice che le capre comprendono molto gli umani, quindi sono gli umani ai loro stessi.
1: Ti posso dire di sì, avendole in pratica in casa. Posso dirti che capiscono molto bene gli umani, è vero. Hanno un rapporto con chi li segue, chi li accudisce, che è veramente altro che i cani, ancora di più, guarda, veramente. Sono sorprendenti.
0: E in più fanno anche il formaggio.
1: In più fanno anche, sì. Diciamo che fanno il latte, il formaggio
0: il latte,
1: poi va fatto.
0: Sì, va fatto, chiaramente. Va bene, stiamo parlando delle capre a sonagli. Fauno.
1: Questa è una band che io ho conosciuto ormai 14-15 anni fa, perché pensa che hanno vinto le selezioni per la Lombardia, che all'epoca non era semplice, arrivarono primi, vinsero il concorso di Arezzo Wave per la Lombardia e vennero a suonare proprio al festival. Io feci amicizia con loro, ma una bella amicizia, perché durante i giorni del festival loro suonarono come vincitrici, come vincitori, come band emergenti, però stiedero con me impostazione, venivano a trovarmi, si facevano le serate insieme, quindi nacque veramente un bel rapporto con questi ragazzi, che ora adesso sono passati credo 15 anni o giù di lì, non sono più ragazzi, anche all'epoca
0: no, oggi,
1: erano molto più giovani.
0: Oggi sono tutti ragazzi.
1: sì, sì. Loro, insomma, continuano a fare delle gran belle cose. All'epoca mi piacquero per la loro follia che per fortuna hanno continuato ad avere, e il loro approccio al rock. Ti ricordi Captain Beefheart o lo stesso genio di Frank Zappa? Il loro approccio è quello, insomma, loro la musica la intendono in quel modo. Una canzone può avere mille sfumature, stravolgersi in ogni cosa. Loro iniziavano, sì, e non sapevi dove andavano a finire.
0: E anche per loro i cambi di ritmo fanno parte della melodia.
1: Esatto, della melodia, fra virgolette. Quindi, insomma, perché le capre sonagli? Perché anche loro saranno dalle nostre parti, esattamente al Naturalmente Pianoforte. E quindi, insomma, noi li ascoltiamo con questo loro vecchio brano che è Il Fauno, e poi dopo continuiamo a parlare, poi andiamo a chiudere la prima parte.
0: Sì, concludiamo con un brano jazz, e poi c'è l'Extra Time è dopo le 19, quindi qualche minuto con la musica classica. Intanto le capre a sonagli che fanno? Vai. Fanno musica.

0: Arriva il momento in cui incroci un messere, un amico, un eroe. Fronteggiava l'oscurità.
1: E ci si buttò
0: con la barba nella minestra.

0: il fauno, le capre a sonagli.
1: Capito quando parlavo di follia, questa qui, loro sono veramente musicisti fantastici. Allora, loro saranno...
0: Qualcuno dice un viaggio psiconautico.
1: E sono questo, loro sono questo. Sabato 18 luglio con ingresso gratuito per piano, naturalmente pianoforte, alle ore 23 c'è una sezione del festival che si tiene in Casentino che si chiama Dal tramonto all'alba, e alle ore 23, quindi a Prato Vecchio, proprio a Prato Vecchio nel Lungarno. Infatti è un posto bellissimo, proprio una passeggiata lungo l'Arno, in cui hanno messo un palco, un palchetto piccolo dove fanno dei concerti fino a tarda notte. Insomma, secondo me loro vale veramente la pena, è un bel parco.
0: È quel posto dove si vedono sempre i pesci a galla.
1: Sì.
0: Allora, prossimo interprete che chiude il biplano di oggi, Bill Frisell o Frisell, esatto, insieme al trio, no?
1: Chiudiamo con lui perché è un altro evento live molto importante.
0: Quattro date in Italia.
1: Quattro date, ma una ci interessa tanto, perché una è a San Giovanni Valdarno per il Valdarno Jazz Festival, versione estiva. Quello il festival curato, ideato e curato da Daniele Malvisi,
0: venerdì 10 luglio,
1: il 10 luglio
0: in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno.
1: Secondo me è già una notizia, Bill Frisell che suona a San Giovanni Valdarno. Io basta così, per me basta così.
0: Il 9 luglio c'è anche al teatro Morlacchi di Perugia per un Umbria Jazz. Vabbè, poi c'è anche la Casa del Jazz di Roma, che dire, va. Termino, non dico altro, forse ho detto anche troppo. Direi che è il momento di fare ascoltare un brano dal vivo,
1: sì,
0: d'accordo, che
1: esatto,
0: conclude il biplano di oggi.
1: Questa When We Go, e poi ci sentiamo per l'Extra Time con Mendelssohn.
0: La musica classica, a tra poco.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete 60enne Roberto Guerrino, il 19enne fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
1: L'economia.
0: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per due mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Cresce il buy now pay later. Secondo gli ultimi dati di Censis, Confcooperative, l'abitudine di pagare in tre rate senza interessi direttamente dall'app mentre si mette nel carrello uno smartphone o un capo d'abbigliamento è cresciuta del 127% negli ultimi tre anni. Solo nel 2025 il tasso di crescita è stato del 23%. Il meccanismo è semplice e il risultato è che il buy now pay later raggiunge il 60,3% dei casi tra la fascia di spesa fino a 1.000 euro contro il 45,7% del credito tradizionale. Il rischio, avverte Confcooperative, è l'accumulo silenzioso. Tutte positive le borse europee. Oggi la più contenuta a Milano, che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund, che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Terebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Val Padana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: classica.
1: Ed eccoci qua a concludere il pomeriggio che poi diventerà una serata, mentre i podcast non hanno né tempo né spazio.
2: Quelli sono
1: lo spazio sì, nel nostro sito
2: di Radio Fly.
1: D'accordo.
2: Allora, adesso andremo ad ascoltare un estratto da una delle sinfonie più belle che siano mai state composte, una delle mie preferite, una sinfonia che penso ancora oggi rimane uno dei tributi più affettuosi e tecnicamente perfetti che un musicista straniero abbia mai dedicato al paesaggio e allo spirito dell'Italia, insomma.
1: Anche perché la sinfonia numero 4 è proprio dedicata all'Italia, no?
2: All'Italia.
1: Italianici.
2: Nota come l'italiana, una delle opere più luminose e celebri di Felix Mendelssohn Bartholdy, stata composta tra il 1830 e il 1833 ed è il risultato tangibile dell'entusiasmo del giovane compositore durante il suo leggendario Grand Tour attraverso l'Italia. Ricordiamolo che nel 1800 andava di moda venire in Italia e fare il famoso Grand Tour, quindi visitare le città d'arte, e un giovane diventava adulto solamente dopo che aveva fatto il Grand Tour in Italia, quindi pensa come eravamo messi. E nel 1830 Mendelssohn intraprese un lungo viaggio in Italia che lo portò a visitare Roma, Napoli e altre città.
1: Napoli era la città dei limoni, no?
2: Fu folgorato dalla luce, dal calore, dalla vivacità della cultura mediterranea, e la sinfonia nasce proprio dal desiderio di tradurre in musica queste sensazioni. Quindi non si tratta di una descrizione didascalica, ma di una rielaborazione poetica e soggettiva di quella che è la solarità italiana. Nonostante il successo della prima esecuzione a Londra, che fu nel 1833, Mendelssohn, che era noto fra l'altro per il suo perfezionismo,
1: non era molto soddisfatto.
2: No, rimase sempre insoddisfatto della partitura, tanto da non pubblicarla mai durante la sua vita, quindi fu pubblicata post morte. L'opera fu data alle stampe infatti solo nel 1851, 4 anni dopo la sua morte, con il numero di Opus 90. La sinfonia si articola in 4 movimenti, ognuno dei quali riflette una diversa sfumatura dell'esperienza italiana del compositore, quindi ogni movimento è quello che lui ha vissuto in Italia. È considerato un capolavoro perché è l'emblema del romanticismo felice, è quello che definiva Mendelssohn. La sua scrittura orchestrale è magistrale perché è leggera, cristallina e anche priva di quel peso drammatico spesso associato al romanticismo tedesco dell'epoca. Questo è veramente ha dei movimenti che sono bellissimi, per esempio il finale che sorprende per questa energia quasi che viene definita orgiastica, lasciando l'ascoltatore con una sensazione di puro vigore e freschezza, proprio quella freschezza mediterranea che Mendelssohn ha tentato di descrivere.
1: Ebbene, io direi di concludere oggi con questo vivace e gioioso movimento, questa sonata dedicata all'Italia, Sinfonia numero 4, opera 40, Italianisch, è così detto l'allegro vivace, e qui è il direttore d'orchestra in questa esecuzione che andiamo a proporvi, è Claudio Abbado, e mentre l'orchestra è quella della Berliner Philharmoniker Orchestra, appunto. Direi una chiusura degna.
2: Una chiusura meravigliosa. Noi ci sentiamo giovedì prossimo per l'ultima puntata di questa stagione del Biplano. Vi lascio con le parole proprio di Mendelssohn, che dice: la musica è per me qualcosa di troppo definito, di troppo espressivo per essere espressa a parole.
1: Bene, ce l'ascoltiamo. Ciao, grazie dell'ascolto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
15: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Stiamo verificando se ci siano italiani intrappolati, ha fatto sapere il ministro Tajani, esprimendo la sua solidarietà, mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
1: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone. Ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
1: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi, che ha espresso delusione per la decisione. Siamo al calcio. Mondiali, dopo i primi verdetti nei gruppi A, B e C, tra questa sera e questa notte notte si completerà il quadro per altre 12 squadre. Nel girone della Germania, Curaçao sogna l'impresa contro la Costa d'Avorio. In campo anche Olanda, Giappone e Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: A 15 giorni dall'inizio del mondiale, il tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre inizia a prendere forma. I gruppi A, B e C sono già andati in archivio, con i primi verdetti che hanno premiato Messico, Sudafrica, Svizzera, Canada, Brasile e Marocco, prime e seconde. In mezzo a loro anche la Bosnia, carnefice degli azzurri nell'inferno di Zenica, è già ai sedicesimi come una delle 8 migliori terze. Dopo la maratona di 6 partite cominciate ieri con Svizzera-Canada, stasera si torna di nuovo in campo. Alle 22 si incrociano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. In caso di vittoria, la nazionale caraibica staccherebbe uno storico pass per i sedicesimi, a meno di una sconfitta di quella tedesca già certa del passaggio del turno. A l'una di notte, altri due match, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, protagoniste di un gruppo F molto equilibrato, che vede 3 squadre racchiuse in un solo punto. Al contrario, quello di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia, in campo dalle 4, è più facile da leggere. La selezione guidata da Vincenzo Montella è ferma a 0 punti e già con le valigie in mano, mentre gli USA sono a punteggio pieno e già qualificati.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con caldo intenso ed afoso su gran parte del nostro territorio, specialmente in Valpadana e su parte delle regioni centrali, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 38-39 gradi, caldo accentuato anche dall'elevato tasso di umidità. Altrove temperature massime fino ai 34-35 gradi. Una giornata con sole protagonista. Segnaliamo solo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.

quasi non mi sento più la faccia, cammino nel vento gelido. Ma vorrei forse avere preso un'altra giacca, testa ricazzo come al solito.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi partiremo per un viaggio per il Belgio e le sue birre. Il Belgio infatti conta ben 11 milioni di abitanti, ma almeno 1132 tipi di birra. Almeno questo è il dato che nel 2011 è stato preso in affidamento, ma pare che già in soli due anni ne siano state create parecchie, figuriamo in otto. All'inizio del XX secolo in Belgio c'erano 3.000 fabbriche di birra e 200.000 birrerie, una ogni 5 abitazioni, ma le due guerre mondiali hanno avuto un effetto devastante sull'economia belga e il numero dei birrifici è via via diminuito. Oggi ce ne sono circa 180 e anche il consumo è sceso, dai 200 litri pro capite annui del 1900 ai 74 litri odierni. Il 60% della birra prodotta in Belgio poi viene esportata. La birra belga nasce nelle abbazie verso il 1100 come metodo di fundraising dei monaci, autorizzato poi dalla chiesa. Durante il Medioevo in Belgio, ma non solo, la birra era un'alternativa affidabile all'acqua potabile, spesso di dubbia qualità, e si stima che in quel periodo il consumo pro capite fosse di 1,5 litri al giorno, una tradizione di cui è rimasta poi una piccola traccia. Infatti ancora oggi ci sono delle birre in Belgio che costano non meno dell'acqua in bottiglia. Nel XIV secolo poi in Belgio ha visto la luce la birra a fermentazione spontanea, meglio nota come lambic. Il malto e luppolo vengono lasciati raffreddare all'aria aperta in modo che vengano colonizzati da ceppi di lieviti selvatici aerei che danno alla birra qualità e sapori della regione in cui viene prodotta. Esistono vari tipi di birra lambic, tra cui la Akrik, alla quale vengono aggiunte le ciliegie. Tutta la birra ha fatto sì che il Belgio poi collezionasse molti record, come quello dell'Old Market, il bar più lungo del mondo, 500 km di tavolini all'aperto a Leuven. In realtà è una composizione collettiva che occupa un'intera piazza e a cui partecipano una quarantina di bar. Il Delirium Café di Bruxelles poi invece ha il primato della birreria con il maggior numero di birre del menù, ben 3.162, e nelle sue cantine si muovono dei veri e propri cercatori in grado di individuare la birra richiesta dai clienti nel minor tempo possibile. E poi un gruppo di ricerca guidato dal genetista Kevin Vespren dell'Università belga di Lovanio ha scoperto, studiando, che l'aroma fruttato della birra viene prodotto appositamente dal lievito per attirare i moscerini e farsi quindi dare un passaggio a diffondersi così nell'ambiente. Due specie apparentemente così lontane, il lievito e il moscerino della frutta, hanno sviluppato una complessa simbiosi basata sugli odori. I moscerini si nutrono del lievito e il lievito trae vantaggio dai spostamenti dei moscerini, ha così spiegato il ricercatore. Parte di quello che abbiamo scoperto potrà quindi avere importanti implicazioni sia in agricoltura sia in medicina, ma non dimentichiamo che gli insetti possono anche trasportare dei microbi pericolosi per la salute. Ma tornando alla birra, troviamo a Bruges lo storico birrificio di The Halfman, che ha ottenuto l'autorizzazione per costruire una conduttura sotterranea per rifornire i bar della città, 2,9 km di tubi in grado di spillare 100 litri di birra al minuto. E ultima ma non ultima, dobbiamo ricordare che al mondo esistono solo 171 monasteri trappisti, di cui 10 producono birra e 6 di questi si trovano in Belgio. Le regole dell'associazione trappista internazionale sono ben severe, devono essere gli stessi monaci a produrre la birra, e in una delle abbazie di San Sisto viene prodotta la Westletern 12, che nel 2005 è stata definita da una rivista specializzata la birra migliore al mondo, e il processo di produzione è assolutamente artigianale, codificato nel lavoro da 10 monaci, 5 alla produzione e 5 all'imbottigliamento. Allora non perdiamo tempo e partiamo per il Belgio in rotta di degustazione. Intanto buona giornata, ciao!
0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Manamana. Manamana. Manamana. One, two, three, four.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Stiamo verificando se ci siano italiani intrappolati, ha fatto sapere il ministro Tajani, esprimendo la sua solidarietà, mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
0: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone. Ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
0: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
0: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi, un treno regionale è rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi, che ha espresso delusione per la decisione. Siamo al calcio. Mondiali, dopo i primi verdetti nei gruppi A, B e C, tra questa sera e questa notte si completerà il quadro per altre 12 squadre. Nel girone della Germania, Curaçao sogna l'impresa contro la Costa d'Avorio. In campo anche Olanda, Giappone e Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: A 15 giorni dall'inizio del mondiale, il tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre inizia a prendere forma. I gruppi A, B e C sono già andati in archivio, con i primi verdetti che hanno premiato Messico, Sudafrica, Svizzera, Canada, Brasile e Marocco, prime e seconde. In mezzo a loro anche la Bosnia, carnefice degli azzurri nell'inferno di Zenica, è già ai sedicesimi come una delle 8 migliori terze. Dopo la maratona di 6 partite cominciate ieri con Svizzera-Canada, stasera si torna di nuovo in campo. Alle 22 si incrociano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. In caso di vittoria, la nazionale caraibica staccherebbe uno storico pass per i sedicesimi, a meno di una sconfitta di quella tedesca già certa del passaggio del turno. A luna di notte, altri due match, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, protagoniste di un gruppo F molto equilibrato, che vede 3 squadre racchiuse in un solo punto. Al contrario, quello di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia, in campo dalle 4, è più facile da leggere. La selezione guidata da Vincenzo Montella è ferma a 0 punti e già con le valigie in mano, mentre gli USA sono a punteggio pieno e già qualificati.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
8: Va ora in onda Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri.
9: Microfono, Ivo.

0: Buonasera, bentrovati, ben ritrovati in questo giovedì 25 giugno 2026, mentre io mi sto rigirando qui nella cabina perché mi manca qualcosa, non so cosa mi manchi in questo momento. L'aria condizionata c'è, il ventilatore gira, la luce c'è, il direttore c'è, eppure mi manca qualcosa. Intanto do la buonasera al mio amico direttore Ivo Brocchi.
1: Buonasera caro Giuseppe.
0: Ivo, mi manca qualcosa, mi manca.
1: Che ti manca?
0: Non lo so,
1: lo sai?
0: C'è un qualcosa che mi sta mancando.
1: Il telefono ce l'hai?
0: Il telefono ce l'ho.
1: L'evidenziatore
0: ce l'ho. La scaletta che hai fatto te ce l'ho. Il mixer ce l'ho.
1: Che ti manca?
0: Non lo so. Mi manca qualcosa.
1: Hai già l'abbigliamento da sindaco, vedo.
0: Sì, mi manca la par condicio.
1: No, hai l'abbigliamento da sindaco.
0: Mi manca come da sindaco?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché hai visto che il sindaco Comanducci la prima Lancia d'Oro l'ha consegnata con una t-shirt come la tua, bianca.
0: Bene, ha fatto bene, vuol dire che
1: è la discontinuità con il passato.
0: Ecco, bravo, tutti dicevano continuità del Ghinelli.
1: Invece che in giacca,
0: esatto.
1: Lui ci è andato con maglietta.
0: Ma non ci andava col pastrano quello?
1: No, mi sembra l'abbia fatto una volta su dal terrazzino alto. Di andare col pastrano.
0: Il terrazzino.
1: Quello sotto la torre.
0: E quindi il neo sindaco che ha fatto quella t-shirt. Bravo,
1: bianca.
0: Bravo. Posso dirgli bravo? Io le la par condicio.
1: Non c'è par condicio.
0: Ah no, ecco, vedi che mi mancava
1: non
0: la
1: c'è par condicio.
0: Come faccio,
1: se vuoi, si fa subito,
0: Come?
1: A par condicio.
0: Che facciamo?
1: Può essere anche volontaria. Tu potresti dire io volontariamente voglio applicare tutto l'anno la par condicio.
0: Tu vuoi far piovere? Perché? Io non vedo il momento che la par condicio non mi...
1: Ora, guarda, Giuseppe, ora dico una cosa che ti lascerà meravigliato.
0: Dai, dimmi.
1: Tu hai sempre ammazzato con questa par condicio, sta par condicio ci limita nei giudizi, ci giudica, ci limita sui nostri commenti.
0: Io ho detto a me limita la bocca, punto.
1: Sì, ora che non c'è, tu non sarai capace di criticare nessuno.
0: Ma lo vedi che te l'ho detto?
1: Vedi, tu non sarai capace di dire a nessuno, nemmeno al peggiore infame del mondo, tu sei un infame. Per esempio, che ne pensi di Trump?
0: Trump?
1: Vedi? Sorride al parlare.
0: No.
1: Di Putin?
0: Aspetta. Trump è colui che disgraziatamente è una delle persone che disgraziatamente in questo momento c'ha il pulsante rosso come il nostro.
1: Ma allora?
0: Però lui fa parte
1: del per questo che hai paura?
0: No, io non ho paura di Putin.
1: No, Putin o di Trump? È la stessa cosa.
0: No, secondo me in questo momento non so se ti spaventa più uno più o l'altro. L'altro è sicuramente sa quello che fa anche nel coso che sta facendo, no? Lui vuole rifare grande l'impero sovietico, tanto inutile, non c'è più l'impero.
1: Non è sovietico, è russo, ma insomma andiamo avanti.
0: Lui vorrebbe rifare l'impero sovietico.
1: Vorrebbe tornare
0: che
1: indietro.
0: Anche se si chiama Russia.
1: Guarda che un po' in tutto il mondo la gente vuole tornare indietro, anche in Italia.
0: Vabbè. Invece Trump c'ha la sua visione del mondo, quindi hai visto uno schiaffo un qua, uno schiaffo là, tu ce l'ha con tutti, ora ce l'ha anche con la Meloni, dimmi te, quindi
1: madonna, che è brutta sta cosa.
0: No, poi ha detto ma mi ha fatta pena perché voleva fare un selfie con me,
1: È brutta questa cosa.
0: No, non ci vedo niente di male. La cosa incredibile è che
1: ha fatto bene Trump?
0: No, Trump assolutamente fuori di testa, ma questo cioè, è il suo modo, cioè ormai ci ha abituato, scusa amico, da quando uscì all'insegna dei suoi omologhi europei Kiss My Ass, ma ci ha fatto capire subito di che pasta era fatto. E questo però, come abbiamo sempre detto, la democrazia ha partorito questo là. C'è poco da fare. Che si è mai visto un presidente degli Stati Uniti in questa maniera?
1: Io credo di no.
0: Eppure se lo sono votato gli americani, anche se adesso se vai a vedere poi gli esteri, lo vediamo in America, ha un grosso problema, insomma, più di tanti problemi, anche se adesso è sparita tutta la...
1: Noi più di lui, ma insomma.
0: È sparita, sai, tutta quella cosa, che l'attenzione sull'ICE, l'attenzione sui governatori o quei giudici che gli avevano dato contro, è sparito tutto, è sparito ora.
1: Come mai?
0: Perché questo mi preoccupa, perché una volta almeno leggevamo, no? Ora invece... De quiet,
1: la già zittati tutti, ammazzati tutti.
0: Esatto.
1: Come si suol dire?
0: Vabbè, comunque.
1: Hai visto il Senato cosa ha fatto?
0: Che ha fatto il Senato?
1: Un giorno ha detto: tu stai usando i tuoi poteri di guerra senza passare dal Congresso e noi te lo bocciamo, i repubblicani. Lui si è arrabbiato come un fulmine, ha detto: come vi permettete di mettere queste cose in dubbio, eccetera. Era già pronto un altro documento che avrebbe limitato i suoi poteri di guerra. Proprio in modo incisivo, due repubblicani su quattro che avevano detto lo firmiamo hanno detto ma noi veramente
0: sì, va bene.
1: Ma noi veramente lasciamo perdere,
0: lo so eh? Però nel frattempo al Kennedy State, quel famoso museo Kennedy come si chiama, gli è stato imposto di levare le sue iniziali e è diventato un luogo per i selfie per gli americani, vanno lì a farsi vedere che è stato levato il nome di Trump davanti al Kennedy, come si chiama, un grande teatro mi pare, no? va bene, parleremo dopo. Comunque al di là di tutto degli
1: andremo
0: aspetti
1: dopo, e purtroppo nella nostra prima mezz'ora Trump c'entra quasi sempre,
0: no, ma allora quello che voglio ora, al di là dell'ironia che ovviamente ci facciamo, ma sai perché ci faccio ironia? Perché è paradossale, io non mi sarei mai immaginato veramente che di poter avere tra virgolette uno dei più uomini più potenti al mondo,
1: probabilmente il più
0: che praticamente tratta con nonchalance, con gliene frega niente,
1: con disprezzo,
0: anche con disprezzo,
1: direi, con disprezzo
0: tutti gli altri, no? E questo è molto,
1: io vorrei pensare la prima volta che ha ricevuto Zelensky, che l'ha trattato come uno stracciarolo.
0: Ma lo stesso Washington Post disse Mr. Trump, this is the dictator, mettendoci Putin, dicendo è lui il dittatore, no Zelensky. Voglio dire, Washington Post non è che. Va bene, allora senti, dove andiamo intanto?
1: Andiamo, iniziamo col dire che sono in corso queste riunioni, un tavolo di trattativa che deve in 60 giorni.
0: Intanto scarico il video.
1: Prego, si accomodi. In 60 giorni deve risolvere tutti quei punti che sono rimasti non chiariti, non definitivamente risolti, per trovare una pace definitiva, almeno così potrebbe sembrare, dopo la guerra sferrata contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Tu sai che c'è questo accordo già stabilito, già sostanzialmente firmato, anche se non formalmente, che comprende 14 punti, sostanzialmente tutti a favore dell'Iran, perché si parla di addirittura ristoro dei danni, 350 miliardi di danni che avrebbe subito l'Iran, si parla di gestione quasi autonoma dello stretto di Hormuz, con i Pasdaran che anche oggi hanno detto non pensate di mettere libero di nuovo Hormuz, perché Hormuz dovrà rimanere una sorta di casello autostradale, ovviamente, anzi in questo caso navale, per quanto riguarda quelli che vogliono transitare da qua. Però nel frattempo il petrolio scende e sai che le borse in genere anticipano sempre quello che può essere il risultato di certe fasi storiche. Sono scomparsi totalmente in questi 14 punti i diritti civili, i diritti sociali, i diritti di libertà del popolo iraniano, che proprio questo gentiluomo di Trump aveva detto andate, è un po' come quello che dice andate avanti voi che mi viene da ridere, no, perché dietro l'angolo c'è quello che ti prende a cazzotti, ammazzati 10, 15, 20, 30 mila giovani iraniani, non si sa bene, e lui ha detto arriveremo presto e vi libereremo da questi dittatori, in realtà ci sta facendo accordi economici, tanto per essere chiari, per mantenere il suo stile, alla faccia di tutti quelli che continuano a sostenerlo, perché nel mondo c'è anche chi lo sostiene questo soggetto, capito? Non ci sono solo quelli che dicono è impossibile tenersi un presidente così. Una cosa buona che vedo, che anche quelli che ci litigano, in genere perché lui a iniziare e lui che dà il primo schiaffo, dicono sempre noi in questo momento è con Trump che non andiamo d'accordo, non con gli americani, come dire, l'America è sempre stato un paese amico dell'Europa, dell'Italia, dei paesi occidentali, prima o poi un po' di normalità tornerà, insomma, ecco, quindi evitiamo di fare tagli con le cesoie che non si possono rimediare. Nel frattempo nel Medio Oriente si continua a combattere, c'è Israele che continua a bombardare il sud del Libano, gli Hezbollah che continuano a rispondere, l'Iran che dice nel patto che andremo a concludere, nell'accordo andremo a concludere, ci deve essere anche la soluzione definitiva del conflitto in Libano, quindi Israele deve tornare sui suoi passi, uscire dal Libano, lasciare la famosa fascia di 40 chilometri libera, in cui non ci deve essere nessuno, quella che l'UNIFIL doveva guardare, insomma, per intendersi. Intanto continuano a morire ogni tanto qualche soldato che è lì col casco blu, che non può nemmeno sparare con la cerbottana sostanzialmente, quindi questa è la situazione in cui ci hanno messo questi signori. Netanyahu, che è anche lui un po' alle corde perché le cose non vanno bene nel suo paese, ha grosse difficoltà con la storia dei coloni in Cisgiordania, perché da una parte i suoi ministri di estrema destra vogliono che i coloni occupino tutta la Cisgiordania per annetterla in modo definitivo, dall'altra parte invece il popolo israeliano dai sondaggi dice tu con noi non rivincerai le elezioni. Sembra che questa volta non trovi il modo di rinviarle di nuovo le elezioni. E lui sa benissimo che se per caso non dovesse vincerle le elezioni, potrebbe andare addirittura in carcere quest'uomo. Ecco perché Trump aveva chiesto al presidente israeliano di concedergli la grazia su tutti i reati di cui è accusato, e che magari prima o poi arriverà anche quella, non è detto, perché sai, le pressioni che riescono a fare gli americani sono forti. Anche se ormai sembra quasi chiaro che l'attacco all'Iran, più che voluto da Trump, sia stato voluto da Netanyahu, che ha convinto Trump a farlo con la paura del nucleare. C'è questo grosso scoglio del nucleare, perché non ci sarebbe ancora l'accordo sull'accesso indiscriminato e ovunque vuole della EIA, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, per controllare i siti nucleari, capire se c'è questo uranio impoverito e arricchito di altre sostanze in grado di realizzare un'arma nucleare, mentre invece l'uranio serve perché l'Iran ha già delle centrali elettriche a propulsione nucleare, quindi
0: sì, ma non serve al 60% per quelle, eh?
1: Sì, sì, no, infatti. Quindi non è che posso togliere tutto l'uranio, semmai devo togliere l'uranio che è stato arricchito troppo.
0: Esatto.
1: Quindi, utile per fare le armi. Sì, no, su questo qui siamo chiari d'accordo. E senza problemi. Ucraina, la guerra continua. Stanno venendo fuori interessanti inchieste, indagini sul fatto che la Russia, tutto sommato, dopo 4 anni e mezzo, sembrava dovesse avvenire in 20 giorni, 30 giorni, un mese, secondo le dichiarazioni anche di molti capi di Stato occidentali, ma invece sembra che le sanzioni cominciano a fare il loro effetto. Il fatto di vendere il petrolio a poco prezzo all'India e alla Cina, che ne approfittano per fare man bassa, ovviamente un po' come gli sciacalli quando c'è pronta la iena, quando c'è pronto il cadavere da spolpare, no? Loro se ne approfittano, ma la Russia ha grosse difficoltà perché comincia ad avere carenza di soldi per mandare avanti le sue fabbriche, preparare

0: chilometri costano su 20, 30, 40 mila euro l'uno, sempre molto meno del 1,5 milioni dei missili a lungo raggio, per intendersi. Quindi la guerra costa, costa anche a chi pensa di vincerla. E sul campo non la sta vincendo, stanno perdendo tutte e due tanti uomini, questo è certo. Migliaia di uomini forse al giorno, dall'una e dall'altra parte. Una catastrofe, veramente stiamo arrivando a dei numeri da guerra mondiale, per intendersi. Quindi siamo veramente in una situazione pericolosissima. Trump, non so se anche questa va annoverata fra le cose giuste e le cose sbagliate o se magari cambia idea, ma ieri ha detto che Zelensky è un vero eroe, un campione, un eccellente combattente, è veramente un grande personaggio.
1: Pure.
0: E vabbè, vediamo un po' anche lui come la pensa. L'Europa ha deciso di continuare ad aiutarla l'Ucraina e sembra che l'aiuti ovviamente facendo arricchire sempre Trump, perché le armi si comprano sempre in America per darle a Kiev. Però tutte e due i leader, sia Putin che Zelensky, con toni diversi, con ragionamenti diversi, eccetera, continuano a dire è tempo di cominciare a pensare ad un accordo, alla pace. Zelensky vorrebbe il rapporto diretto con Putin e Putin non glielo concede, non glielo concederà. Però insomma una serie di segnali ci sono, anche polemici, perché Lavrov oggi ha detto voi volete far finta di non parlare con noi, in realtà tanti francesi che gli inglesi avete già avuto contatti con il Cremlino, però non volete dirlo nei vostri paesi. E questa è la classica scorrettezza che in diplomazia non si dovrebbe fare, perché abbiamo sempre detto, Giuseppe, che i militari si parlano, i diplomatici si parlano, perché se non si parlassero la catastrofe sarebbe imminente e immediata. Quindi certi limiti vengono sempre messi anche durante le battaglie più cruente e più dure. Certo, ormai si stanno bombardando nelle capitali. Kiev era già abituata da 4 anni ogni tanto ad avere qualche attacco, magari sporadico, non di quelli pesanti. Invece ultimamente stanno sparando anche a monumenti simbolo, come la cattedrale di Kiev, semidistrutta da un missile. Però non è che l'Ucraina sta a guardare, ormai ha talmente migliorato le potenzialità dei suoi droni e ne ha talmente tanti costruiti che si è permessa di attaccare con 80 droni contemporaneamente Mosca, cioè Mosca direttamente, bombe vicino al Cremlino. E hanno detto subito, questa è la dimostrazione che se vogliamo vi possiamo colpire ovunque. Questo ha comportato una reazione immediata della Russia, che ha detto vi colpiremo anche noi, ma soprattutto lo spostamento intorno a Mosca di moltissime difese aeree, perché su Mosca i missili o i droni fanno paura anche a Putin. Già potrebbe essere colpito anche lui stesso, tanto per essere chiari. Insomma, se dovessero colpire il Cremlino, per esempio, sarebbe uno smacco mondiale pazzesco. Veramente. E anche per il suo paese, perché mentre non fanno vedere le migliaia di morti al fronte, se colpiscono il Cremlino non possono nasconderlo. La cosa è molto chiara questa. Per quanto riguarda gli esteri, così almeno poi ci fermiamo, Giuseppe, l'ultima parte la dobbiamo dedicare a quanto è successo.
1: Ancora abbiamo
0: qualche minuto,
1: sì.
0: Ma c'è un argomento molto delicato, che è questo.
1: Ok.
0: Al di là del fatto di questa storia di Trump con la Meloni, eccetera, che sostanzialmente ha fatto cambiare un po' l'atteggiamento anche della Meloni nei confronti di Trump, perché già erano un po' di mesi che non c'era più quel calore forte dei primi tempi, no? Ai primi tempi c'era veramente un abbraccio potente, lei si era proposta di fare il ponte con l'Europa, era sostanzialmente una sorta di ambasciatore dentro l'Europa, no? Però mai utilizzata in modo pieno, perché non è mai riuscita nemmeno la Meloni ad andare da Macron, da Merz, da Starmer, che anche fuori, ora anche fuori da Maastricht, ma insomma nei paesi europei a dire io posso rappresentare e provare a trovare un accordo, anche perché guarda cosa è successo con i dazi. Sembrava che fossimo favoriti in quello, i dazi sono stati uguali per tutta l'Europa, non c'è stato favoritismi per nessuno, nemmeno per gli amici. Ma dopo la storia famosa, insomma, in cui c'è stata questa scenetta, lei voleva fare la foto per forza con me, me l'ha chiesto, mi ha implorato, lei ha detto non è vero, figuriamoci.
1: Una foto è volata, che tra l'altro era un fake fatto con la intelligenza artificiale, la sai.
0: Ma questo,
1: l'ha presentato un deputato, quindi vedete.
0: Che deputato l'ha presentato?
1: Beh, te lo trovo subito, che deputato.
0: Alla fine a me mi interessa poco questo aspetto qui, quello che mi interessa no,
1: è brutto per via dell'intelligenza artificiale di utilizzare notizie foto che non erano fondate.
0: No, ma voglio dire, però diciamo le dichiarazioni che ha fatto Trump sono vere, quelle che dice la Meloni mi ha tradito.

0: La Meloni, cioè, se prima
1: anche
0: diceva
1: delle basi, ora
0: se prima diceva sostanzialmente la Meloni è una grande statista, è il miglior governo che ha avuto l'Italia, lo ha detto per mesi anche Trump, te lo ricordi?
1: Certo.
0: All'improvviso ha detto esattamente il contrario, il che fa temere anche sulla stabilità psichica di quest'uomo, diciamoci la verità, oltre che diplomatica. Però è successo altro, perché Trump ha detto l'Italia non ci ha mai aiutato, perché in questo momento di rabbia ha voluto buttare dentro anche questa cosa qui, no? Non ci avete voluto aiutare in queste operazioni sull'Iran. E noi sappiamo quello che era successo due mesi, tre mesi fa con la vicenda di Sigonella, quando fu negato l'appoggio della base ad un aereo che dall'America doveva andare verso l'Iraq e doveva fermarsi in tutti i modi a Sigonella, e gli fu negato di atterrare dirottandolo verso altre sedi. Cosa che poi hanno fatto anche la Spagna. Cosa è successo? È venuto Rutte, che è il segretario generale della NATO, che ovviamente è uno che deve tenere il piede su 38 staff, perché 38 sono i paesi che aderiscono alla NATO, quindi è costretto a barcamenarsi di qua di là, ma soprattutto sta cercando Rutte di non perdere l'alleato più forte, che è gli Stati Uniti, e quindi in qualche modo favorisce molto spesso anche le dichiarazioni degli americani, no? Ecco, lui cosa ha detto sostanzialmente? Ha detto così, con una semplicità, come dire, lo sanno tutti, guardate che anche dall'Italia, dalla Romania sono partiti tanti voli, tanti aerei che poi hanno partecipato alle battaglie contro l'Iran. Addirittura ha fatto un numero, 550 aerei dall'Italia. Poi si è corretto dicendo no, 550 voli sono partiti dall'Italia, possono essere stati stessi aerei. C'è stato un momento di sbandamento anche fra i ministeri, la difesa, il ministero degli esteri, c'è stato insomma un momento di diciamo la reazione non è stata immediata da parte dell'Italia su questa cosa, hanno dovuto pensare come in qualche modo venirne fuori bene, e ne sono venuti fuori dicendo guardate, anche perché Rutte l'ha confermato, va detto subito, che dall'Italia non partivano aerei già armati per andare a bombardare in Iran, partivano aerei con rifornimenti tecnici, vale a dire pezzi di motore, carburanti, eccetera, poi andavano ad atterrare in Arabia Saudita, dove si armavano per andare a bombardare, perché gli aerei che bombardavano non li tenevano fermi in Arabia, con il rischio di essere colpiti nella reazione che l'Iran ha avuto anche con grandi capacità militari, insomma, no? E quindi c'è stato tutto questo gioco, però questo ha messo in discussione di nuovo la presenza o meno degli americani in Europa, non solo in Italia, in Europa, e l'uso che fa delle basi. La domanda che fanno tutti è: l'Italia era informata di questi movimenti? Io credo che fosse informata, e è giusto che fosse informata, anche perché è difficile bloccare un paese alleato che vuol viaggiare con aerei quando ti dimostra che tu non li armi in Italia questi aerei. Teheran ha detto, se viene fuori che l'Italia sapeva che erano armati e la Romania la stessa cosa, devono spiegarci perché hanno autorizzato a far partire aerei armati, quando invece dicevano ufficialmente che loro non ne sapevano niente e soprattutto non ne volevano sapere di fare la guerra all'Iran, perché non erano stati avvisati al primo attacco, ma poi non erano nemmeno d'accordo sulla strategia. Insomma, è molto complicato, ecco, tutto questo. Io penso che tutto ciò ai tempi di Moro o di Craxi o di Andreotti non sarebbe successo.
2: Va bene, te vedo che c'è online tra l'altro Massimo Ricci. Massimo, se dico una cosa che non è quella, poi mi puoi scrivere e correggere. Pellegrini del Movimento 5 Stelle, il deputato, che tra l'altro membro del COPASIR, ha pubblicato questa, cioè ha fatto questa foto qui, ha criticato che è fatta invece con l'intelligenza artificiale.
0: Non c'era scritto?
2: Questa era, lo trovi online da tutte le parti.
0: Non c'era scritto che era con l'intelligenza artificiale?
2: No, non ce l'ha scritto. Lui ha detto questo è il selfie, sostanzialmente ha detto che questa foto, c'era la foto in giro della Meloni con Trump, in realtà ha pubblicato una foto che è stata creata con l'intelligenza artificiale. Poi c'è Massimo qui sotto che può tranquillamente smentire, lo trovi tranquillamente, che tra l'altro è membro del COPASIR, quindi Fratelli d'Italia ne ha chiesto ovviamente l'immediata uscita dal COPASIR, ma queste sono cose politiche che riguardano ovviamente, solo per dirti che vedi che a volte l'intelligenza artificiale è pericolosa. Tu pensa che l'intelligenza artificiale sta per essere utilizzata per decidere chi possa utilizzare chi possa avere le cure quelle particolari oppure no. Pensa, un discrimine.
0: Quello che fanno già in Italia senza intelligenza artificiale.
2: Ma affidarla all'intelligenza artificiale penso che sia una cosa abbastanza particolare, no?
0: Sì, quindi dipende, tu lo sai. Tanto l'intelligenza artificiale dipende da come viene caricata.
2: No, sono assolutamente. Antropiche ce lo.
0: Con Claude ce lo racconta. Padrone dell'intelligenza artificiale, stabilisco che tutti quelli che hanno i capelli.
2: Me li sono tagliati,
0: tutti
2: cioè, non
0: quelli
2: so,
0: che hanno i capelli devono pagare più tasse di quelli che non ce l'hanno, capito?
2: Mi sono tagliati i capelli, non dici niente.
0: Ma non poco hai tagliati. Il prossimo taglio ti porto dal mio barbiere, ti rifà come a me, zero.
2: Va bene, comunque hai ancora un paio di minuti se vuoi,
0: Penso che ci siamo, con gli esteri ci siamo. Vogliamo dire due cose di esteri al volo, le diciamo.
2: Io non ho studiato perché sono stato al Saracino.
0: Starner ha finito.
2: Si è messa anche a piangere, lo sai.
0: Non è una cosa da poco.
2: Guarda che la Brexit non è che ha portato tanta fortuna all'Inghilterra. Quanti sono? 10 anni?
0: Era ieri 10 anni.
2: Sette governi. Sì. Non è che gli ha portato tanto bene. Tra l'altro, incredibilmente, a chi se la ride ancora è Farage, che è stato uno dei fautori.
0: Vincerà le elezioni.
2: Ma nessuno gli ha mai detto: ma ti rendi conto che razza di scelta ci hai fatto fare? Questa è stata una cosa di pancia, di popolo, di. Guarda che se la.
0: Possono essere tante le cose. Non ti dimenticare che l'Europa è fatta da stati nazionalisti. Un po' tutti siamo nazionalisti. Aspetta, fammi finire.
2: Che vuol dire nazionalista?
0: Che vuol dire? Vuol dire che l'Inghilterra si sente l'Inghilterra. Noi siamo l'Inghilterra e voi chi siete?
2: Vabbè, è sempre stato un paese coloniale.
0: La Francia, noi siamo la Francia e voi chi siete? La Germania,
2: un paese coloniale.
0: Noi siamo la Germania. Ricordatevi nel 1936 stavamo per occupare il mondo. E prima ancora, e Weimar e quant'altro, eccetera. Quindi tutti i paesi sono un po' nazionalisti.
2: Noi dovremmo andare all'impero romano.
0: E il nazionalismo cresce quando ci sono le difficoltà nei paesi. Perché tiri a chiuderti.
2: Quando la gente ha fame.
0: Ma facciamo dei danni grossi come le case.
2: Sì, però scusami. In Inghilterra, seguendo un po', insomma, qualche problemino ce l'hanno, sinceramente.
0: Ma
2: anche...
0: non gliene frega niente.
2: Tu dici.
0: Voteranno Farage. Perché gli prometterà.
2: Ma come tu dici che non c'è una cordata che può tornare indietro.
0: Ma come l'altra volta? Li incantò tutti dicendo usciamo, staremo da signori, e invece l'hanno preso altamente in tasca. Va bene? Questa volta c'era lo stesso signore che gli dirà: non andrà bene come l'altra volta, andrà meglio, datemi voti e noi saremo remigration, via tutti gli stranieri. E dopo chi li coglie i pomodori? Gli inglesi. Vai, pubblicità.
2: Ma ci sono i pomodori in Inghilterra?
0: Non mi importa, quello che c'è, gli asparagi.
1: Flyspot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot. Sono le 21 e 38 minuti.
2: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace. Salutiamo, Massimo, stasera sei un vulcano di scritte. Massimo Ricci lo salutiamo, Roberto Rosati lo salutiamo. E che ci racconti? Dove andiamo, Ivo? Come vogliamo andare?
0: Ma io penso che bisogna concentrarsi un po' ai 15 giorni che manchiamo dai nostri.
2: Per colpa mia, sono stato al Saracino.
0: Tua. È loro che devono smettere di fare la prova, anzi la prova generale. Oddio, per l'amor di Dio, scusa.
2: Che ha detto,
0: ma io lo dico sempre, apposta per stimolare quelli che mi mandano a quel paese, capito?
2: No, chi è che ti manda a quel paese? Hai fatto un post che dice Matta ci ha mandato diversi. Che...
0: Quale?
2: Hai fatto un post che ha fatto scatenare.
0: Quale?
2: Quello delle quote rosa.
0: Ma io lo sostengo già pienamente.
2: Ma io non ho capito cosa mi volevi dire, perché io infatti ho detto.
0: Siccome parleremo di elezioni a questo
2: ci parliamo. Subito. Par condicio non c'è. Me lo prometti?
0: Puoi parlare male anche di me. Pensa un po', anche di me anche può parlare male, sì.
2: Che miseria. Vabbè.
0: No, ti spiego il posto, così partiamo da quello, molto rapidamente.
2: Vuoi che lo metta, che lo trovi da qualche
0: parte? No, tanto lo sai ti pare, non c'è problema, tanto me lo ricordo a memoria. È un pensiero che ho sempre avuto, non è da
2: non
0: oggi.
2: Non l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
0: Tu sai che Marcello Comanducci aveva promesso, faccio la giunta, la svelta, la faccio bella, la faccio bellissima, la faccio forte.
2: Due giorni dopo volevano che il Saracino, ma dai, vabbè.
0: Volevano che il Saracino?
2: Che l'avesse già fatta e c'era il Saracino, nemmeno andasse al Saracino a fare l'estrazione carriere.
0: Anche lui aveva detto che la faceva prima del Saracino.
2: Ho capito, ma ne mi sta stata mica.
0: Ma guarda che non lo sto mica brutto.
2: No, per
0: non
2: dire.
0: Te lo tocco, per l'amore. Anche perché più amico mio che amico tuo.
2: Meloni e Alice Line io. Che le devo portare qui a intervistare.
0: Allora, parliamo di cose serie.
2: Vai. Perché Meloni e Alice Line sono cose serie.
0: Parliamo di cose serie. Loro le quote rose non hanno bisogno, perché si sono conquistate il posto senza quote rosa. Sei d'accordo?
2: Sono d'accordissimo.
0: Oh.
2: Io sono d'accordo su quello che disse Bianca Berlinguer e te l'ho anche scritto. Sono d'accordo con quello che tutte le donne, donne di amministrative, politiche, sono venute qui. Forse una mi ha detto che gli andava bene le quote rosa.
0: Allora,
2: forse una.
0: Il concetto delle quote rosa, il concetto, attento, non la sua applicazione,
2: okay.
0: È un concetto corretto, perché siccome noi maschi ci piace conquistare tutto quello che è possibile conquistare, il potere, bene? Non faremo passare mano a donna, perché siamo dei cafoni, dei cretini, degli imbecilli. Allora è giusto ci siano anche le quote rosa. Il problema è come le applichi le quote rosa, vale a dire.
2: Ok.
0: Giustamente Marcello Comanducci dice io voglio fare la giunta, ho l'obbligo di fare, se faccio 9 assessori, almeno 4 donne, va bene? Guarda caso, per gli uomini il posto era stato trovato subito. Quello e quell'altro. Va bene? Per le donne, hai detto arrangiatevi. Allora, è sembrato, non ti ho detto che è stato, è sembrato che fossero come sopportate, come, vabbè, ve piglieremo per forza, potessimo farne a meno, piglieremo i maschi. Sembrava che fossero sopportate. Questo ho scritto. Non che le donne valgono più degli uomini.
2: Ma tua, io non la vedo così.
0: Ma tu hai visto quanti commenti?
2: Ma lui aveva un discorso.
0: Ma
2: da
0: non
2: fare.
0: c'entra lui.
2: Ma la giunta chi la fa, scusa?
0: Ma non c'entra lui, Giuseppe, non c'entra lui. C'entra la politica nazionale, locale, non c'entra. Guarda, quel posto era tutto meno che contro Marcello Comanducci. Tanto per essere chiaro.
2: Chi ha detto
0: per niente. Io ti dico che la politica ha dato l'impressione che le donne fossero sopportate. Capito? Questo è successo, perché alla fine, guarda caso, i nomi dei maschi li sapevamo tutti, quelle donne nessuno, perché...
2: Ma Natalie Dentini nessuno lo sapeva, assessore alla cultura,
0: alla cultura.
2: Tanto era venuta qui 2 settimane prima, direttrice del NUMEC, non sapeva nemmeno che c'era.
0: Magari le sapeva nemmeno lei, perché l'hanno scelta sembra nelle ultime ore, quindi... Tutto qui la cosa, hanno fatto mica nessuna polemica di nessun tipo. Ho espresso un giudizio e vedo che a darmi ragione o torto sono uguali di destra o di sinistra in questo caso, guarda, tanto per essere chiari. Poi c'è qualcuno che dice, ma io non ho capito che ha scritto. E io ho detto, rileggi se ne hai capito, perché ho scritto tanto bene e tanto chiaro. Però, detto questo, dopodomani, anzi, lunedì, si insedia il Consiglio Comunale, ok? Che cosa c'è?
2: Sono le scale mobili. Ti ho messo le scale mobili.
0: Che le faccio?
2: No, perché c'ero ristato.
0: Cioè, chi vuole andare in consiglio comunale può prendere le scale mobili.
2: No, nel senso, ma hai detto di parlare di Arezzo? Intanto ti metto un po' di cose di Arezzo.
0: Lui dice: si insedia al consiglio comunale. Si insedia al consiglio comunale, sarà l'occasione ufficiale per le nomine degli assessori, per diciamo presentarli. Sarà
2: c'è
0: il momento.
2: Anche l'assessore doppio, lo sai?
0: Sì, vabbè, che c'è di male?
2: Può essere, esiste, è già successo, è mai successo in politica che un assessore fosse da una parte
0: alla
2: doppio assessore.
0: Sì.
2: Tra l'altro lui era anche un funzionario di Arezzo,
0: era un consigliere comunale, presidente della CAT.
2: Presidente
0: della CAT. Assetto del
2: stiamo parlando di Piombone.
0: Della prima giunta Ghinelli stavo parlando.
2: Che sostanzialmente ha preso il posto della Lucherini.
0: No, sì, come assessore sì.
2: Come assessore sì.
0: Come assessore sì. Come assessore sì.
2: Lucherini sarà
0: poi parliamo anche di quello. Abbiamo un'ora davanti.
2: Non siamo in par condicio, me l'hai promesso.
0: E vai tranquillo.
2: Guarda, non ci vado io dal Meacci a dirgli, mi ha detto il direttore che Meacci è il presidente del CORI, come no?
0: Esatto.
2: Dico, me l'ha detto lui, Marco, che io posso.
0: Ma intanto si arrabbiano con me, mica con te. Sono io il direttore responsabile, si arrabbiano con me, non ti preoccupare.
2: Va bene.
0: c'è il consiglio comunale che già inizia un po' così, perché per esempio c'è un gruppo che è il gruppo, diciamo, delle liste civiche, quelle di Donati, okay, che invece di partire con 4 consiglieri parte con 3, perché uno se n'è andato prima ancora dell'insediamento, Aldo Poponcini.
2: Ah sì, è passato. Dove è passato?
0: Non è passato da nessuna parte, ma nel gruppo misto, che forma da se stesso in questo momento da solo.
2: Ah, c'è solo lui lì?
0: Il gruppo misto si forma con quelli che escono dai gruppi di partito e vanno nel gruppo misto.
2: Ora io qui mi vorrei chiederti un tuo parere su questa...
0: Guarda, l'ha detto chiaramente oggi Marco Donati, intervistato dal Corriere d'Arezzo.
2: Sì.
0: All'ultima domanda è stato: ma che è successo con Poponcini? Perché siete arrivati a questo?
2: Litigato,
0: e lui ha detto: beh, divergenze politiche. Dispiace che invece di essere 4 saremo in 3 a fare il nostro lavoro all'opposizione. Lui è libero di fare quello che vuole, lo fa, e buona fortuna a tutti. Cioè, non ha voluto spiegare nemmeno Marco Donati qual è stato il motivo del contendere. Io penso che se tu invitassi Marco e Aldo Poponcini qui un giorno, glielo potresti chiedere. A te non riuscirebbe a resistere. Quindi invitalo e fatelo spiegare.
2: Guarda che già gli avevo chiesto della pensione anticipata a Guglinelli, non mi ha detto niente quel giorno.
0: Però ti aveva detto anche una volta che sono fuori vengo. Quindi a questo punto
2: era venuto, però ha detto lasciamo fare.
0: Ma stavolta un po' lasciamo fare.
2: Aldo,
0: perché ora
2: a questo giro ti ci stringo.
0: A questo giro bisogna...
2: Anche perché ragazzi, insomma, tutti si aspettavano che eventualmente si candidasse col centrodestra, insomma, no? Anche lì, non con Donati. Qualcuno dice che non ce l'aveva voluto, non mi ci hanno voluto.
0: Non lo so.
2: Queste sono tutte cose
0: da
2: social.
0: Ci deve chiarire.
2: Ecco, noi Aldo vogliamo sapere, abbiamo sete di sapere.
0: Esatto. Siamo qui per
2: conoscere.
0: Siamo qui per questo.
2: Ecco.
0: Altra sorpresa, altro motivo di curiosità che c'è dopo domani, lunedì mattina, in Consiglio Comunale, che sarà presieduto nella prima parte da Gianfrancesco Camurrini in quanto consigliere anziano, non di età, ma di voti, è quello che ha preso più voti di tutti.
2: Chi è?
0: Di preferenza. Camurrini.
2: Camurrini.
0: È lui che presiederà il Consiglio Comunale.
2: Ragazzi, Camurrini.
0: Ha preso il presidente del Consiglio Comunale, ma il Consiglio Comunale dovrà eleggere
2: un presidente.
0: Il presidente del Consiglio Comunale e i vicepresidenti. E i vicepresidenti.
2: Come funziona la ripartizione?
0: Non c'è ripartizione.
2: C'è un'elezione, qualcosa.
0: È un'elezione.
2: Esce da una ripartizione.
0: Scusa. Non c'è una ripartizione. Perché si vota con la scheda segreta. Qui che ti ci voglio. Perché cosa è successo? Nel costruire la giunta, Comanducci si è trovato in questa condizione. Lui ha deciso gli assessori della lista fare.
2: E gliel'ha detto anche Ghinelli, è il sindaco lui.
0: Infatti, ha deciso gli assessori della lista fare. E ha detto agli altri partiti: ora datemi voi i vostri nomi e io fra quei nomi sceglierò chi prendere. Non sappiamo se gli ha dato delle rose oppure no ogni partito. Io so per esempio che uno che la politica la sa fare, che si chiama Mario Agnelli,
2: che ha detto
0: che è in questo momento commissario provinciale della Lega, siccome anche allora era stato chiesto di dare una donna e lui non voleva dare una donna,
2: e ce l'avevano un paio,
0: non la voleva dare, insomma, lui ha fatto pesare il fatto che sa come si fa politica, e prima ancora che gli dicessero da te ci vogliamo una donna per forza, ha detto no, io vi do un uomo e ve lo prendete, perché io voglio un assessore che faccia certe cose.
2: Rossi, vero,
0: Federico Rossi,
2: sì.
0: Dopo parleremo delle deleghe, subito dopo. Ora però parliamo delle persone.
2: Sì.
0: E infatti l'ha ottenuto. Le 4 donne le hanno dovuto dare i 2 partiti più grossi del centrodestra. Uno, Fratelli d'Italia, tra due donne. E uno, Forza Italia, che è il terzo, che non è il partito più grosso, è la terza forza. Tutte e due i rappresentanti di Forza Italia sono donne, che sono Lucia Tanti e sono Antonella Di Tommaso, capito? Forza Italia non ha messo un uomo.
2: Infatti Federico Scapecchi è abbastanza...
0: No, è incavolato come una iena, e ha avuto, guarda, io non lo so quando anche il sindaco leggerà i commenti
2: Non è l'unico, eccetera, che è incavolato, perché c'è anche una donna.
0: Sì, ma poi te la dico anche lei, ecco. Non c'è par condicio, quindi diremo tutto. Ma non sono solo loro, anche altri sono incavolati.
2: Su quello che dico io c'ho perché sempre i miei messaggini.
0: Su Fratelli d'Italia è incavolata Francesca Lucherini, che era la prima votata dentro Fratelli d'Italia, ma non sono contenti nemmeno Viscovo, che era dato per scontato.
2: Viscovo, sì.
0: Era dato per scontato. Non è contento Palazzini, che ha dato per scontato avere qualche incarico. Insomma, sono più duro a non essere contenti di come è andata. Non è felice nemmeno Lucacci, che sembra che accontenteranno in qualche modo dandogli la presidenza del Parco delle Foreste Casentinesi.
2: Quella. Va bene? A Francesco Lucacci.
0: Sì. Però capisce che è un sistema che scricciola un po' da tutte le parti. Allora, c'è da eleggere il presidente del Consiglio Comunale. E Macri ha detto, ma io vedrei bene uno dell'opposizione, Marco Donati.
2: Ah.
0: Marco Donati, tu ti dici, vabbè, siccome Macri non è uno che è sprovveduto, è uno che il naso politico ce l'ha molto raffinato, molto raffinato.
2: Assolutamente.
0: Non hanno trovato il candidato giusto per se stesso.
2: Io non lo so se c'entrava qualcosa con Beppe Angiolini, ma c'era
0: c'entrava con tutti.
2: C'era il suo cugino con Beppe Angiolini, no?
0: È lui.
2: Io non so se c'era anche
0: ha dato lui, subito l'ok a lui, quindi a lui gli stava bene Sugar, tanto per essere chiari. Che succede? Succede che c'è da eleggere il presidente del Consiglio Comunale che ha logica, visto che ha preso tre assessori Fratelli d'Italia, tre assessori fare, due assessori Fratelli di Forza Italia, toccherebbe a Fratelli d'Italia indicare il presidente del Consiglio Comunale. Toccherebbe a loro. E con la maggioranza che hanno così ampia nel centrodestra si eleggono chi vogliono.
2: Si eleggono chi vogliono.
0: E invece lui ha detto questa cosa. Io metterei Marco Donati. Qual è la ragione per cui lo fa? È una captatio benevolenze? No, perché Marco Donati non andrà mai ad appoggiare il centrodestra. È un modo di dire uno di quelli che ha fatto
2: anche se sai avevano parlato loro
0: tutti hanno parlato
2: con Marco Donati
0: tutti hanno
2: parlato
0: ci ha parlato il centro-sinistra a lungo poi non
2: forse non ci ha parlato abbastanza
0: non sono arrivati al dunque ci ha parlato anche il centro-destra
2: certo
0: ma è ufficiale ma è normale anzi
2: è
0: guai se non avessero parlato
2: c'era anche qualcosa di tutti intorno a un recinto dentro un recinto insomma
0: è evidente ma è normale quando si fanno le coalizioni comunque sia fai le coalizioni cioè quando si misero insieme la Lega e i 5 Stelle per fare un governo nel 2018 e i due stavano insieme come il cavolo alla merenda no?
2: Se dovesse venire Donati scusa l'opposizione sarà contenta no? Abbiamo un presidente del Consiglio Comunale
0: In realtà non dovrebbe essere uno di parte quindi potrebbe essere chiunque
2: tutti i consiglieri sono di parte lì scusa
0: Il presidente del Consiglio Comunale non fa che regolare i lavori del Consiglio Parlamento
2: chi potrebbe essere non di parte tra quelli che sono lì
0: non di parte ma nemmeno Donati né non di parte di parte anche lui è delle liste civiche quindi è una parte anche la sua
2: che Stella era di parte
0: Stella era di parte dei
2: Fratelli d'Italia,
0: anche lui Stella c'era che, insomma qualcosa voleva
2: prima di lui c'era i Mattesini era di parte anche lui
0: appunto quindi non c'è niente di male insomma che succede? Succede che nel segreto dell'urna chissà se tutti voteranno come indica il capo di Fratelli d'Italia capito? Siccome bisogna per essere eletti avere la maggioranza siccome il centro-sinistra non lo so se lo voterà se lo vota al centro-sinistra
2: ma il PD come la prenderebbe sta cosa? Quella che era l'alleanza progressista
0: il PD io non credo che in questo momento sia in grado di giudicare niente è talmente frastornato ancora indeciso nel decidere cosa fare
2: ma Ralli si è dimesso mi pareva
0: sì però vedi non c'è stata una reazione da abbiamo preso una ciabattata che facciamo adesso non c'è stata che era quello che tutti quanti in qualche modo si aspettavano però può darsi che sia la tecnica giusta dire fermi tutti non ci muoviamo che a muovere si fa godere gli altri fermi tutti buoni che cominciamo oggi la campagna elettorale per il 2031
2: però Bona scusa Ugo, Ivo ti riporto
0: della
2: su
0: serie
2: questa,
0: Bona Ugo.
2: Ti riporto su questa proposta del Macri che segnale è? Che segno è allora?
0: È un segnale.
2: Tu pensi che ci fosse stato qualcosa prima, no? Del resto Ceccarelli aveva chiesto l'apparentamento, come giustamente ci viene segnalato, si sapeva. Sì. Marco ha detto assolutamente no, libertà di fare alle liste ognuno la propria scelta.
0: Una battuta l'ha fatta lo stesso Marco Donati, perché ovviamente Luca Serafini intervistando gli ha detto, dice, ma visto che ti vogliono candidare a presidente del Consiglio Comunale,
2: che ha detto?
0: Ti vuol candidare ai Fratelli d'Italia, che ne pensi? Lui ha detto... Se il Consiglio Comunale diventa veramente la casa di tutti, io ci posso pensare a accettare questa carica.
2: Che vuol dire?
0: Vale a dire, se il parlamentino aretino viene considerato come il Parlamento vero, in cui maggioranza e opposizione hanno possibilità di interloquire, di parlare, di dialogare, perché negli ultimi consigli comunali, francamente, il dibattito è sempre stato spento. Perché? Perché la giunta ha un tale potere nelle mani, glielo dà la legge, non che, è che esatto, non c'è nessuno, non c'è nessun colpo di Stato, che praticamente quando arrivavano a un consiglio comunale le pratiche erano già fatte.
2: Ce n'era qualcuno chiuse. Che dovevano passare esattamente per il consiglio comunale, lo disse qui Ghinelli, sì, non mi ricordo quale.
0: Esatto, però quando arrivavano lì erano già fatti. Non c'era possibilità, anche perché quando voti col voto palese è difficile che la maggioranza voti contro il suo sindaco. Sarebbe una crisi irreversibile.
2: Comunque tu lo vedresti, allora che cosa niente, lo scenario quale potrebbe essere?
0: No, lo scenario sarà che non lo so. Io credo che alla fine venga votato uno dei Fratelli d'Italia. Credo, però vedremo un po' come vanno le cose.
2: Va bene.
0: Lo fa Marco Donati, lo fa Marco
2: Donati.
0: Non succede nulla d'altro.
2: L'abbiamo citata, ma l'abbiamo lasciata lì. Francesca Lugherini, la più vetata all'interno delle. Come
0: perché non ti dimenticare che anche Fratelli d'Italia, ma soprattutto anche altri, insomma, anche Fari soprattutto. Hanno detto in campagna elettorale continuamente discontinuità rispetto alla giunta Ghinelli. Discontinuità, dobbiamo fare un taglio netto rispetto alla giunta Ghinelli. Te lo ricordi o no?
2: Vabbè, era una bandiera. Anche qui. Certo che me lo ricordo.
0: Devi dire sì o no?
2: Me lo ricordo, discontinuità. Oh. C'era chi diceva questo è discontinuo, questo non è discontinuo.
0: Oh, perfetto. Discontinuità come si può fare? Tagliando del tutto i legami con il
2: tanti
0: passato.
2: Cieli,
0: Aspetta. Tagliando il passato. E questa è una cosa che avrà detto anche il sindaco Ghinelli, il sindaco Comanducci, assieme al suo vice Gamurrini, a tutti gli altri partiti. Signori, mandate candidati che non rappresentino la continuità con Ghinelli, perché questo abbiamo promesso agli elettori, i cittadini ci hanno votato e questo dobbiamo fare. Fare tutti nuovi, anche se erano ex ghinelliani una volta, ma non importa.
2: Ormai un po' come gli ex renziani.
0: Esatto, ormai il tempo è passato. E quindi tutti quanti hanno fatto delle proposte. Certo che la Lucherini, che ha preso il massimo dei voti all'interno dei Fratelli d'Italia, voleva essere eletta, voleva essere nominata. Sì. Certo che lo Scapecchi, che ha lavorato 5 anni sullo sport, sulle politiche giovanili, e ha preso tanti voti, 370 anche lui, ne ha presi, non pochi, secondo alla Tanti. La Tanti sapevamo che prendeva tantissimi voti, insomma.
2: Tanti,
0: da tanti, aveva molti voti anche abbinati con...
2: Come il Gamurrini, c'aveva i suoi...
0: Con Raselle,
2: Ma ce l'aveva suoi, come il Gamurrini ha tirato fuori i suoi 1000 voti che da sempre si è saputo che aveva, insomma.
0: 1000 voti forse lo sapeva nemmeno lui da averli.
2: Lo sapeva, insomma, già dalla prima volta.
0: No, disse 500 voti c'ho io, ha sempre detto 500
2: voti. Io sapevo 1000, infatti ne ho presi 950.
0: I suoi voti, molti sono del Comanducci. Perché tu sai quanta gente ha votato nella scheda se riscrivendo il nome Comanducci Gamurrini?
2: Però ascolti,
0: erano due maschi, quindi non valeva. Era già candidato sindaco, non valeva. Sono andati al Gamurrini.
2: Sì, ma il pezzo da 90 della continuità, chi è? Che l'avrebbe quasi messo anche uno di, se fosse venuto un
0: allora, l'unico un pezzo, di sinistra. L'unico pezzo vero della continuità è Alberto Merelli.
2: Bravo.
0: Che ha occupato lo stesso assessorato di prima, che non è un assessorato politico. Non è un assessorato
2: è tecnico,
0: di gestione, è un assessorato tecnico che deve tenere i conti a posto, deve trovare le risorse e darle a chi li spende.
2: Te lo immagino,
0: chi li spende
2: ora gli tocca levare quel quadro.
0: No, perché l'ha donato, il comune l'ha
2: accettato. Sempre lì,
0: Lo tiene.
2: Sì, ma lui c'è, come che fa, passa davanti al suo quadro.
0: Lo credo, la sua stanza ce l'ha.
2: Ah, lì, lo tiene
0: se
2: lì.
0: Se tu vai lì e parli con lui, non sai mai se guardare il quadro lui, capito? Non ti preoccupare.
2: Con la spada.
0: Non ti preoccupare.
2: Che c'era quel detto greco, latino, che era lì, vabbè.
0: Allora, la vera continuità potrebbe essere Merelli, ma che Merelli tornasse lì era scontato, perché uno nuovo, per trovare subito il filo della matassa dei soldi e dei debiti e delle cose da pagare, non è facile. Lucia Tanti, che è il secondo che faceva parte della giunta Ghinelli e che è entrata, gli sono state cambiate totalmente le deleghe, totalmente. C'è la persona che è rimasta, ma le deleghe non ce n'ha più una di quelle vecchie. Non ha più il sociale.
2: Qui non
0: caro Giuseppe, non ha più il sociale. Lei ha i rapporti con le istituzioni, i rapporti con il consiglio comunale, ha i rapporti con l'università, il rapporto, ce l'hai, guarda, nella scheda che ho dato, il rapporto con l'università.
2: No, famiglia, scuola, non ce l'aveva la scuola.
0: No.
2: Lei.
0: E chi ce l'aveva, ma insomma è una parte minima rispetto al sociale. Quello che aveva di grosso, lei era il sociale, capito? Quindi non ti preoccupare, lei non rappresenta più la Concepiano, non è più vice sindaco, capito? Quindi
2: vabbè.
0: Hanno presentato gli altri e indubbiamente ci sono i mal di pancia dentro Forza Italia, e te l'ho detto chi? Scapecchi.
2: Sì, abbastanza.
0: Che ha avuto il plauso di tutte le società sportive di Arezzo, a faccia, non nascosto. I presidenti delle società ad uno nel suo profilo di Facebook, tutti a dirgli siamo dispiaciuti e siamo preoccupati. Ora il suo posto è stato preso da Antonella Di Tommaso, che è una giornalista, una collega.
2: Infatti era lei.
0: Una collega cresciuta per anni dentro Tele San Domenico, quindi è una collega che conosciamo tutti quanti. Non so quanto se ne intenda di sport, però non ti dimenticare che gli assessori in genere devono avere una guida politica più che una guida tecnica. Quindi vediamo un po' cosa accadrà.
2: Politiche giovanili, che ce l'aveva prima?
0: Scapecchi,
2: era pensionata, sì. Di Dentini.
0: Ce la sono andate insieme, esatto. Alla cultura, esatto. E quindi questa è un po' la situazione, capito? Vogliamo parlare di deleghe? Parliamo di quelle di Federico Rossi, che è l'unico esponente della Lega. E qui c'è stato subito un po'... Lui c'ha la delega alla aretinità. Mi declini che roba è l'aretinità, te che sei di Rigutino.
2: Se sto di Rigutino non so d'Arezzo.
0: Allora
2: l'ho già spiegato,
0: allora
2: l'ho già detto, se sto di Rigutino non so d'Arezzo.
0: Ecco, allora
2: questa,
0: quindi tu, allora non è per te.
2: Ma noi toscani siamo campanilisti fino a quello davanti.
0: Non scappare dalla domanda. Cosa vuol dire come pratica amministrativa occuparsi della aretinità?
2: Mantenere e coltivare quei valori che da sempre ci hanno contraddistinto. Ora io ti dico, fammi un esempio. Tenere il nostro alò, tenere i nostri artigiani orafi, una cosa del genere, una cosa che rappresenti Arezzo. Punto. Tenere, che ne so, alla tradizione della fiera antiquaria, tenere a tutte quelle cose che comunque ci identificano rispetto al fuori. Può essere questa una chiave di lettura.
0: Quindi,
2: non ho detto che lo sia.
0: Quindi, se me la esprimi così, invece che mercatini tirolesi, faremo mercatini delle Poggiola.
2: Potrebbe anche... No, mercatini d'Arezzo. No, Poggiola è anche troppo lontano. Mercatini d'Arezzo.
0: Poggiola è il luogo dove abita Federico Rossi.
2: Arezzo si è aretini quando si è di Arezzo. Punto. Te l'ho detto, io sto di Rigutino.
0: Quindi centro storico.
2: Se io sono di Rigutino,
0: quindi
2: non
0: io che sono di Pescaiola, no, perché no, sarebbe troppo lontano.
2: Parte tutto. Ci sarà la delega alla aretinità. Allora l'assessore al bello, dai, ho la bellezza.
0: Ma
2: l'assessore alla felicità della regione toscana. Ma di che si parla?
0: Ma perché
2: dai?
0: Se parlo del Pippolo, te mi parli del 40 ore?
2: La aretinità non te la spiego come penso che sia così.
0: Sono curioso di sapere.
2: Secondo me è questo, difendere i nostri valori, le nostre tradizioni a retine, punto.
0: Allora spero che Mario Agnelli, che ha voluto Federico Rossi come assessore, faccia domani l'assessore alla Castiglionità e Meloni lo faccia la cortonesità. Allora. Cioè io sarei anche per rimettere la dogana quasi. Così almeno vuoi entrare ad Arezzo?
2: Ma insomma, le tradizioni, i tuoi valori da aretino, le vuoi difendere o no? Allora
0: ci bisogno
2: assessore.
0: Alla retinità.
2: Ma ce lo spiegherà lui.
0: Ma c'avrà un bilancio? No, tutte cose curiose. Poi che c'ha oltre alla retinità? Leggimele tutte.
2: Allora c'ha il ciclo delle acque.
0: Benissimo.
2: E qui mi sembra che loro, sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, avevano detto qualcosa sulle acque.
0: Sì, ma tanto sono tutti per la ripubblicizzazione.
2: Immigrazione, meglio della Lega.
0: Sono tutti per la ripubblicizzazione.
2: Ascolta, immigrazione, integrazione, questo...
0: Immigrazione e integrazione
2: c'è scritto. Politiche della casa.
0: Sì. Che prima c'aveva la Mannesi.
2: Protezione civile.
0: Sì.
2: Questo è un ruolo più tecnico.
0: Sì.
2: Frazioni e periferie.
0: Sì.
2: Se sta le Poggiola,
0: sì.
2: Vedi che torna. Aretinità.
0: Sì.
2: Perché se ci avessero scritto, sì. Senesità e no.
0: No,
2: e cultura della memoria.
0: Faccio presente che sono 100 anni che prendiamo per il culo, sì. Chiamiamole, diciamo le cose col suo nome, i senesi. Perché c'avevo la senesità allora.
2: Ma loro la difendono sempre.
0: Bravo.
2: E la difendono sempre.
0: S'affoghi
2: se
0: una
2: volta
0: quattro
2: si
0: mure.
2: Difende noi aretini la retinità, lasciglielo sta assessorato.
0: Sai la differenza fra Arezzo e Siena qual è forte?
2: O qual è?
0: Che a loro gli è morta la banca e sono alla fame. Noi c'è morta la banca, ce la siamo cavata lo stesso.
2: Allora, loro avevano un'economia tutta girata intorno al Monte dei Paschi.
0: Appunto.
2: Che era
0: appunto.
2: Il padre padrone, ma aiutava
0: una
2: tanto.
0: Sola cosa son una sola cosa sono capace a fare loro perché non siamo capaci a farla noi.
2: O qual è?
0: che tutte le cariche che riguardano la rete siano le piglio a loro.
2: Ah, questo sì.
0: Io voglio capire, spero che l'assessore Rossi, la retinità, la coniughi assieme al sindaco.
2: Ma non da ora, eh.
0: Aspetta, mi fai parlare.
2: Anche sulla sanità.
0: Abbassa il tuo microfono. Io spero che la retinità, l'assessore Rossi e il sindaco Comanducci, il vice sindaco Gamurrini e tutti gli altri la esprimano in questo modo. C'è da eleggere il presidente della Camera di Commercio di Arezzo, lo voglio. C'è da eleggere
2: ora c'è di Siena.
0: Appunto. Allora,
2: chi è
0: capo
2: peso economico?
0: Noi due volte tanto.
2: E allora perché c'è di Siena? Perché avevamo il segretario, che era d'Arezzo. Ora il segretario doveva essere
0: senese.
2: È anche senese, sì. Esatto.
0: Quindi, capito?
2: Allora, vedi che ci voleva un assessore alla Trinità.
0: Ma andrebbe spiegata questa cosa.
2: Io lo leggo ora. Dammi un po' di. E poi c'è la cultura della memoria. Questa cultura della memoria associata. Cultura della memoria?
0: Io saprei come declinarla, però vediamo come la fanno loro.
2: Vedremo un po'. Va bene, poi che cosa mi vuoi dire?
0: Io non lo so cosa voglio dire. Vuoi sapere chi sono quelli che.
2: Voglio
0: entrano...
2: parlare del Gamurrini. Ha le deleghe più pesanti.
0: No, tutto fare le deleghe più pesanti, non il Gamurrini.
2: Ha preso i voti. E allora ha preso i voti.
0: No, quindi... ha preso tutto il potere fare.
2: Ma ha preso i voti. Ha preso i voti. Come lista fare, ha preso i voti, punto. E allora Gianfrancesco Gamurrini, che è diventato vice sindaco, già si sapeva.
0: Sì.
2: Opere pubbliche, manutenzione, mobilità del traffico, giostra del Saracino.
0: Sì.
2: Penso che Piombone, che è assessore al bilancio, cioè, quella è un'altra cosa, abbiamo detto. Piombone è assessore all'urbanistica, edilizia, patrimonio e ambiente, anche questo è importante.
0: Assolutamente.
2: E poi chi ci abbiamo di
0: abbiamo Marcantoni.
2: Marcantoni, assessore alla transizione digitale, devo dire che è esperto su questa cosa.
0: Assolutamente.
2: Anche
0: esperto.
2: Perché tu prima hai detto.
0: Assolutamente esperto. È esperto. Lui è anche Comanducci. Anche Comanducci ha molte cose, guarda.
2: Fiare, antiquiere. No, Comanducci cos'ha? Affari legali, politiche sanitarie, sicurezza e polizia locale.
0: Quindi,
2: stampa informazioni.
0: Sì.
2: Oh, Marcello, noi in città.
0: L'hanno sempre fatto i sindaci quello.
2: L'hanno sempre fatto i sindaci.
0: Sì,
2: vedi
0: sì.
2: Che io non lo
0: so. Ma è giusto che la facciano i sindaci.
2: Perché?
0: Perché i rapporti con la cittadinanza tramite la stampa e l'informazione li deve tenere il sindaco. Ricordati che il sindaco viene eletto dai cittadini, gli assessori no.
2: Gli assessori li nomina il
0: sindaco. Li nomina il sindaco, ma possono essere eletti da cittadini.
2: E il consiglio comunale chi lo legge?
0: I cittadini.
2: Con le voto
0: con il voto. Con il voto di lista e le preferenze. Che vorrebbero togliere a livello nazionale.
2: Ma ora mi sembra che la Toscana abbia tolto il listino. Che hanno fatto? Quella me la spieghi, perché dice che era una cosa che non andava bene.
0: Quelli che mettono in cima.
2: Mm. Ah, quelli famosi click. Ho capito. Senti, ma non si è parlato del PD e del chi ci va in consiglio comunale?
0: C'è l'elenco chi? Ce l'hai? Porca miseria.
2: Sì, io leggo poco di quello che mi dice io.
0: Partito Democratico, eccolo qua. Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Caneschi.
2: Ma non ce l'ho questo io.
0: Francesca,
2: giuro.
0: No, sempre l'elenco. Te l'ho lasciato, vai tranquillo, non te l'ho tolto. Non è che ti ho fatto lo scherzo di toglierlo, capito?
2: Ma secondo me mi hai fatto lo scherzo di toglierlo perché io.
0: Ma hai letto prima di Lucherini, quindi c'è anche quello. Vai avanti.
2: Io poi ti darò questo qui, però io non
0: Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Caneschi, Francesca Arcangeli, Andrea Gallorini, Lucia De Robertis, Valentina Vaccari e Donato Caporali.
2: Donato Caporali, primo
0: dei non eletti, Giovanni Donati.
2: Ah, il Genga non eletto.
0: Esatto.
2: Poi, la Valentina Vaccari c'è?
0: Sì. Poi scelgo Arezzo, lo sappiamo chi c'è, sempre per la maggioranza, chi cambia? Per esempio, in Forza Italia. Essendo entrata in giunta la Lucia Tanti, lascia il posto da consigliere comunale ed entra Mattia Delfini e il primo dei non eletti è Jacopo Apa. Per la Lega, entra Cristina Ceccarelli assieme a Francesco Campa, che era già stato eletto come secondo. Il primo era Federico Rossi, il secondo
2: Cristina Ceccarelli l'ho conosciuta facendogli una domanda un po' birbante.
0: E Cristina Ceccarelli, sì.
2: Quel sabato che andavo. Non è che gliela feci birbante, ma era scontato che insomma dire che.
0: Era parente.
2: No, dicendo che insomma era già stata, quindi poteva dire tutte quelle. Ma c'era già stato un esponente della Lega lì. Quindi. E lei mi rispose veramente bene, rimasi colpito.
0: Qual era?
2: lei, Cristina Ceccarelli, sì, e con nonchalance mi rispose a una domanda che...
0: E fa, dimmela, non me la ricordo.
2: Che appunto cosa, vi, che cosa portava di insegnamento il suo cioè il trascorso della Lega nell'attuale giunta, nell'attuale giunta che c'era, capito? E lei disse, porteremo a casa quelli che, valuteremo quelli che sono stati fatti gli errori ce ne erano stati fatti, e faremo tesoro di questi, punto. Fu molto bravo.
0: Non l'ho capita, ma non importa.
2: Vabbè, allora, me la spiego male io.
0: Non importa. Vabbè, allora, primo dei non eletti, Alessandro Calussi, l'avvocato. E basta, non c'è altro.
2: Alessandro Calussi. Ah,
0: scelgo Arezzo, scelgo Arezzo a Marco Donati e Fabio Buricchi. Prima dei non eletti, Valentina Sileno.
2: No, la Valentina non è stata eletta.
0: E poi con Arezzo a un consigliere che è Alessandro Meucci.
2: Va bene. Va bene, dai, va bene. Abbiamo un paio di minuti.
0: Ancora?
2: Sì. Madonna, mi hai fatto rimanere, perché ora mi hai fatto confusione in testa. Non ci capisco più niente, praticamente.
0: Non ci capisco niente. Se ovviamente chi non può andare in consiglio comunale lunedì mattina, ma vuol vedere questo, che è un consiglio comunale importante, è il primo l'insegnamento, si può collegare in diretta a streaming sul sito del comune, oppure quasi tutte le TV fanno la diretta.
2: Tu guarda che non c'è qui, quello che mi hai detto te. Tu mi hai omesso quelli di sinistra. Dopo non so perché.
0: Perché quelli di sinistra non contano più niente, hanno perso.
2: No, però due parole me le devi dire. Tu me le devi dire.
0: Cosa ti devo dire?
2: Che cosa c'è? Ho letto, lo disse anche Ghinelli, vabbè, a parte quello che ha detto lui, no? Che a parte che dice i miei anni, 11 anni, hanno favorito, hanno portato a questa vittoria di Comanducci. L'hai sentito anche tu, Quindi, vabbè, il suo punto di vista. Però sul fatto, dice, se avessero messo o Tenti o Donati, avrebbero sicuramente fatto meglio di quello che ha fatto Ceccarelli.
0: Ah, con il se, con il ma,
2: dice col seno del poi,
0: tutti i coglioni sono capaci a dire i risultati, va bene? C'è una differenza, chi l'ho detto prima il risultato? Quanto tempo è che ti dico che rivinceva il centrodestra con un vantaggio di 10 punti 12? Quanto tempo è?
2: Allora, dal primo giorno di 10 punti 12 non me lo ricordo, però un vantaggio
0: ho vinto più caffè in questa campagna elettorale, ma non perché, io ti ripeto, Ceccarelli probabilmente, almeno vediamo come sarà Comanducci, era forse il migliore come capacità a fare il sindaco, perché ha una grandissima esperienza politica, amministrativa, è veramente uno capace di tenere i gruppi. Lui ha fatto l'assessore, il presidente in provincia, teneva insieme anime diversissime dentro la sua maggioranza, ma veramente diverse. Collaborava con quelli che erano dall'altra parte, con Lucherini c'era una collaborazione strettissima. In regione ha fatto cose importantissime,
2: sì, ma questo è passato,
0: quindi è capace. Punto, vedi, e dici quello che dico io. La città non ha accettato che candidato a sindaco fosse un politico, tant'è chi ha preso tanti voti, i cosiddetti non politici. Comanducci figurava come civico, Donati figurava come civico. Poi il passato anche loro sono stati politici. Il Donati ufficialmente ha fatto il parlamentare del PD, più politico di quello si muore. Il Comanducci era nella giunta col primo Ghinelli, quindi era politica anche lui. Cioè, quando tu vai in consiglio comunale diventi politico il giorno stesso che entri. Oggi Poponcini è un politico, è stato comandante della polizia locale, oggi è un politico, capito? Come lo è Meucci, come lo è Buricchi, come lo sono tutti quanti.
2: Quindi diciamo che Arezzo era è, diciamo, più per la figura, come si è sempre visto, l'imprenditore, l'amministratore.
0: Sì. No, in questo caso in questo caso hanno bocciato la figura di Ceccarelli, ma non per le sue qualità amministrative. Lo hanno bocciato perché hanno detto c'è ormai l'antipolitica che viaggia in questo paese. Ormai questo paese è contro la politica. Il 40%, 45% non va a votare, che vuol dire che quelli non sopportano questa politica.
2: Vabbè, tu sai come la pensa su quelli che non votano. Giustamente anche il Romizzi per AVS è centrato, no?
0: Sì, è evidente che è centrato AVS.
2: Esatto. Vabbè, devo dire una cosa, Ceccarelli mi è sembrato, anche nei confronti, cose varie, mi è sembrato un pochino più stanco, più...
0: È il suo stile, bisogna conoscerlo.
2: Non è un'offesa questa, mancherebbe.
0: È il suo stile, è quello, insomma. Non è che uno è abituato a parlare veloce, veloce anche se... Il Donati parla sempre veloce, e non è che cambierà se diventa presidente del Consiglio Comunale. Parlerà sempre veloce. Però, visto il suo modo di parlare, il Comanducci è uno calmo, tranquillo, continuerà a essere una persona calma, tranquilla, a meno che non lo faccia non cavolare i suoi, ma insomma, voglio dire, è così, capito?
2: Ma io vedo un po', dimmi se sbaglio, qui c'era Ghinelli e qui c'era la pretoriana che era Lucia Tanti, no? E qui c'è Comanducci, poi il pretoriano dietro ce l'ha,
0: Gamurrini. Ma io non la vedo uguale questa
2: sono amici, lui, Gamurrini di politica ne conosce.
0: Sono amici, sì, e allora questo che vuol dire?
2: Che nel senso lo difende. Lo
0: Ma che lo difenda non c'è dubbio, certo. Ma non sarà solo Gamurrini a difendere, sarà tutta la sua giunta.
2: Sì, certo,
0: e tutto il suo gruppo
2: uno
0: di fare.
2: Che insomma è il portabandiera. No,
0: secondo me se per questo è più portabandiera il come si chiama? Marcantoni, con il quale sono in società da 30 anni nelle aziende, quindi è amici per la pelle, ma anche con Gamurrini sono amici. Ma il pretoriano è una cosa sbagliata. La Lucia Tanti, secondo me, non è stata mai una amica di vecchia data. Si conoscono anche loro dal 99, attento bene, perché Lucia Tanti non era in politica ancora, però era una stretta collaboratrice di Rossella Angiolini, che era nella prima giunta di Lucherini.
2: Ai fini della difesa, Ivo, capito? Che cambia se un amico di vecchia data, uno difendi il sindaco che
0: lei più che difende l'ha svolto il ruolo di vice sindaco in pieno,
2: l'ha sempre difeso,
0: ha sempre
2: anche
0: fatto il vice
2: quando
0: sindaco.
2: Anche quando era
0: poco difendibile,
2: diciamocelo, però, caro Ghinelli, so, qualche volta era un po' difficile, però ma nel senso buono,
0: però
2: dico,
0: guarda che se ci parli anche oggi con Lucia Tanti non s'azzarda a dire una parola diversa da quella che diceva.
2: Detto, siamo amici.
0: Da quella che diceva,
2: siamo
0: non amici. Non amici, lui ha detto io lo rispetto.
2: Sì,
0: ho capito
2: anche.
0: Ma l'amicizia quando si è in politica non conta.
2: Allora il Gamurrini e il Comandocci
0: non
2: che
0: conta,
2: fanno?
0: Loro si rispettano e si stanno insieme perché politicamente la pensano uguale.
2: Va
0: sui
2: bene,
0: lavori.
2: Dai, va bene. Ascolta.
0: Posso farti un'ultima battuta veloce? Così
2: tu puoi fare tutto
0: così
2: quello che vuoi.
0: Rompiamo un attimo questo alone di
2: Ma tu fossi entrato un consiglio, te che avresti fatto?
0: Andavo via subito. Andavo colpo Poncini nel gruppo misto subito.
2: Ma come subito?
0: Due tripponi come me e lui. Perché glielo posso, lo sa, perché siamo molto amici.
2: Guarda Aldo, adesso quando vieni qua, che a sto punto bisogna tu venga, perché sei l'unico componente del gruppo misto, si dice così,
0: sì,
2: vero?
0: Sì.
2: Ancora prima di entrare, insomma, due paroline bisogna tu ce le dica, insomma, no?
0: Di che si parlava adesso?
2: No, mi volevi dire una cosa ora, in chiusura.
0: Ah, sono state a vedere il cantiere di via Fiorentina.
2: Oggi,
0: Comanducci,
2: o ieri,
0: l'altro, due giorni fa, Comanducci e Gamurrini.
2: Che non c'era nessuno.
0: E Gamurrini ha fatto subito una dichiarazione dicendo sì, siamo stati, abbiamo visto, abbiamo guardato, abbiamo studiato. Vabbè. Intanto vi dico una cosa, che fra un mese rovesceremo il cantiere, vale a dire si riaprirà di sotto e si chiuderà di sopra. E poi nell'arco di un anno i lavori saranno finiti. Esattamente le stesse identiche parole che ha detto Marco Sacchetti 3 mesi fa.
2: E che
0: lo ricordi?
2: E che volevi che dicesse?
0: Quindi ve lo dico, alla fine la rivoluzione è continuare le cose iniziate. Come Comanducci oggi ha risposto per quanto riguarda via Filzi. Ha dato altri 3 mesi alla banca per sistemare. Ha detto 3 mesi, come dire, vabbè, sono arrivato io, vediamo questo ulteriore tempo. Fra 3 mesi non andate, vado io come comune, faccio i lavori e ve li faccio pagare. E questa era la linea che dovevano tenere da subito. Quando è iniziato il porcaio che c'è adesso, un anno, 2 anni fa, il sindaco di Arezzo doveva fare in quel modo. Ti do 3 mesi, non lo fai, lo faccio io come comune e poi ti faccio causa. Perché è l'unico sistema contro la prepotenza di chi ha comprato, ha i soldi e non ha fatto i lavori. Per me è una prepotenza quella che
2: sono d'accordo con te. Ci fermiamo.
0: Poi la fortuna è che non ci faremo più la caserma dei vigili urbani. Che colpo di fortuna.
2: No, tutti d'accordo lì, mi pare.
0: Escluso uno.
2: Chi era?
0: Alessandro Ghinelli ha detto:
2: no,
0: eppure
2: vabbè, lo so, lui
0: è quello il posto giusto.
2: E ha detto: non ha trovato nessuno così in gamba da smontargli questa sua.
0: Quando vuole, ne parliamo anche subito.
2: Lui ha detto: fino ad oggi non l'ha trovato. Uno che mi convinca.
0: Sai, convincere uno come il Ghinelli è difficile, perché è uno che quando mette il capo avanti
2: e questo,
0: passa attraverso
2: e
0: i muri.
2: Questo è stato il suo errore che
0: il suo carattere.
2: Che si è riconosciuto da solo, da aver dato poco spazio, aver ascoltato poco i suoi
0: a volte aver ascoltato poco
2: i suoi collaboratori.
0: Se tu parlassi con i suoi collaboratori in privato, tutti quanti ti direbbero: io volevo dirgli che sta cosa era fatta male, ma me so guardato bene, se no mi mangiavo con panni addosso.
2: Va bene,
0: fine
2: dobbiamo fermarci. Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
2: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace in questo giovedì. Ti stai bene? Non è caldo, vero?
0: Si sta benino.
2: Si sta benino?
0: Un goccio di più fresco era meglio, ma si sta bene.
2: Basta tu me lo dica, io vado a zac, attacco.
0: Come, tu obbedisci?
2: Io certo che obbedisco.
0: Sei un capo democratico.
2: Ora ti volevo dire, no, non te ne dico perché poi...
0: No. Lo so che stavi per dire, sai. Enzo Michaile io, vai, va avanti. Ascolta, prima di fare tutti i filmatini tuoi che sono i migliori pezzi della trasmissione,
2: l'abbiamo mischiato tutti insieme, però vabbè, non ti preoccupare.
0: Quindi hai bisogno di fare un'interruzione. Ci avrei 3 notizie di cronaca te urgenti
2: dai,
0: da dare.
2: Te dai le notizie di cronaca.
0: La prima notizia, processo Coingas, cosiddetto Coingas, quello cui già ad Arezzo molti erano stati assolti, ti ricordi, no, a suo tempo, Macri assolto, Ghinelli assolto, tanti soggetti assolti. Assolto, scuso per una sola cosa, insomma, abuso d'ufficio.
2: Sì,
0: che però
2: Ghinelli aveva 3 mesi, mi sembra.
0: Aveva una cosa piccola. Sì. Insomma, in appello tutti assolti. Tutti assolti. Anche quelli che avevano avuto condanne più importanti. Come la Zon, ma anche l'ex presidente di molti servizi e Roberto Breda Bardelli, tutti assolti.
2: Tutti assolti, ma e chi aveva patteggiato?
0: Chi ha patteggiato, ha patteggiato. Se patteggi in qualche modo.
2: Quindi c'è un
0: c'è un condanno.
2: Se uno ha patteggiato, è colpevole uno.
0: Ma non è che è colpevole, perché tu non puoi nemmeno dire che è colpevole, è uno che ha patteggiato.
2: Che vuol dire patteggiare?
0: Più che riconosci, dice io non voglio affrontare il processo, perché nel processo magari mi posso trovare peggio, non lo voglio affrontare, dammi la pena che mi vuoi dare, la faccio e buonanotte.
2: Pena che mi vuoi dare, che significa?
0: Che non è un riconoscimento del reato di cui è accusato, ha patteggiato una pena, fine del film, capito? Fine del film.
2: Ma se tutti sono stati assolti,
0: non è che lui può dire: ah, visto che l'hanno assolto con altri, faccio ricorso. Fine del film. Lui ormai la condanna l'ha presa e la tiene. Capito? Poi, seconda notizia: c'è un processo che si sta avviando e riguarda una storia che coinvolge il comune di Anghiari.
2: Mamma mia, l'ho sentito.
0: Comune di Anghiari, ci sono 7 persone denunciate all'autorità giudiziaria che avrebbero prodotto attestati di residenza per far conseguire a numerosi cittadini sudamericani il documento che avrebbe permesso loro di muoversi in piena libertà. Sono 7 persone di cui 5 dipendenti comunali. Uno è il sindaco di Anghiari, che è anche presidente della provincia, Alessandro Polcri. Polcri, sì. E poi un altro è questo soggetto.
2: Ma lui perché firmava questi atti alla fine? L'ultimo della catena, no?
0: L'ultimo della catena, chi firma? Quando uno firma deve
2: sempre sapere cosa firma. Sì. Praticamente
0: Quando io l'anno scorso ti ho messo una fila di bigliettini sotto te, li hai firmati, e poi hai detto: ma chi mi ha riscosso questo assegno? Te hai firmato? Cioè, ma io non lo sapevo che erano i tuoi assegni. Quindi chi firma deve guardare cosa
2: questa
0: firma.
2: È la storia di che legandosi a un...
0: Attenzione, siamo ancora in fase di istruzione.
2: Però
0: da
2: quello che ho capito
0: bene.
2: Io, legandosi a un nome di forza di un antenato che veniva da
0: La vicenda era questa.
2: Potevano chiedere cosa? Addirittura la cittadinanza?
0: I cittadini stranieri avevano davvero avi italiani, ma non avevano tutti i requisiti, tra cui la residenza, per restare in Italia. Documenti e attestazione che, secondo l'accusa, sarebbero stati rilasciati dal comune. E quindi c'è questo tsunami in comune, anche perché non ci dimentichiamo che Anghiari è uno dei 3 comuni che vanno al voto nel maggio del 27. Ci sono Sansepolcro, Montevarchi ed Anghiari. E Polcri sembra che fosse intenzionato a ricandidarsi di nuovo ad Anghiari, dove tu sai
2: lo
0: che...
2: Lo poteva fare 3 volte.
0: Sì, sì, perché è un comune sotto 15.000 abitanti.
2: Ho capito.
0: È come Castiglione Fiorentino. Poteva farlo tranquillamente. e non so come andrà a finire questa cosa. È un processo, sai, i processi possono anche durare a lungo, ma quando sono reati contro, diciamo, la pubblica amministrazione, come in questo caso, perché è un reato commesso da un pubblico ufficiale, insomma, il rischio è alto. Terza notizia, che è di interesse pubblico molto importante. C'è una bella polemica in giro, bisogna capire come stanno le cose, chi dice la verità, chi non dice la verità. Dal 1° di luglio parte ad Arezzo, per noi una sperimentazione, per altre città è già avvenuto, che al pronto soccorso i codici minori, quelli che noi chiamiamo bianchi e verdi, tanto per essere chiari, ora li chiamano in un altro modo, gli mettono un numero, ma insomma quelli leggeri, no? Ti schiacci un dito, vai lì, ti sei graffiato un po' in modo pesante su un braccio ma non stai sanguinando, vai lì, insomma, quelle cose più piccole, hai la febbre e ti mettono lì, a volte aspettare anche ore, eccetera, ma tutto questo in tasca al pronto soccorso. Dal 1° di luglio quel servizio sarà svolto da medici, non da medici che vengono inviati sul posto dalle 3 associazioni di volontariato sanitario di Arezzo, vale a dire Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa, che per fare questo servizio prendono ovviamente dei soldi, perché i medici vanno pagati, non è che sono gratis. C'è chi ha detto, ma che hanno privatizzato il

0: molti servizi venivano demandati fuori. Ma tu pensa anche con l'accreditamento che succede. Tu puoi andare, per esempio, lì hai bisogno di fare una risonanza. La USL all'ospedale te l'ha dato dopo 3 mesi, però ti dicono: se vuole può andare in questa struttura privata, che sia a Teronto, ad Arezzo, a Foiano o da un'altra parte, la fai in una settimana, sempre pagando lo stesso ticket. Non è che cambi la cifra, non vai privatamente in questa struttura che è privata, capito? E quindi esiste già, sono insorti i sindacati, sono insorte le società, una serie di strutture di volontariato esterna, queste tre, è insorta anche la politica su questo, perché molti hanno detto: beh, ma insomma, che sistema è? Se spendete 600.000 euro all'anno, che poi diventeranno 1 milione perché dovete dare a questi medici gli ausili e l'abbigliamento adatto, le cose adatte, eccetera, cosa l'altra, non potevate assumere 20 medici e mettere quelli al posto di questi qui? E la risposta che ha dato oggi il direttore generale Torre al sindaco di Arezzo Comanducci, che è andato a chiedere subito, ha detto: voglio capire che succede. E lui ha detto: noi non lo facciamo perché ci piace darla fuori questa cosa, la faremmo volentieri da noi, finora abbiamo fatto tutto da noi e a volte il disservizio c'è stato, perché se ho pochi medici e non si trovano i medici dell'emergenza, ma non ad Arezzo, in tutta Italia non esistono medici disponibili a stare al pronto soccorso, perché non c'è carriera, è un lavoro pesante e duro, a rischio, perché in genere le denunce le prendono i medici della prima botta. Tu vai lì col mal di pancia, il medico fa una diagnosi ritenendo che si tratti che tu hai mangiato troppa pasta asciutta oggi, vai a casa, muori, fanno causa e è quello che ci va di mezzo. È un posto un po' rischioso, tanto per
1: essere chiaro. Posto rischioso, sì.
0: Certo, o cambia il sistema di prescrizione, di modo di acquisto di questi soggetti, li paghi meglio, li fai formare di più all'università, togli il numero chiuso a certe categorie di sanità, se no non ne cavi le gambe, perché questo problema è in tutta Italia e soprattutto i medici oggi operanti in questi settori sono tutti vecchi, c'hanno poco alla pensione, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, tra 5 anni ci potremmo trovare senza medici a pronto soccorso.
1: Sì,
0: problema serio.
1: Io te l'ho detto sempre che i medici, le OSSI, gli infermieri del pronto soccorso, insomma, io potrei del pronto soccorso li metto insieme alle cassiere, vigili del fuoco.
0: Sì.
1: Te l'ho sempre detto. Va bene, no, stavo dando un'occhiata e concludo con il discorso col fatto del patteggiamento. Effettivamente è una condanna che va sulla fine penale, però non ha un'ammissione di colpevolezza.
0: Non è un'ammissione di colpevolezza.
1: Esatto.
0: È una valutazione.
1: Vabbè,
0: che viene fatta.
1: Però ai fini pratici, non quelli legali, ai fini pratici. Patteggi, per dire, voglio,
0: guarda, che la stessa storia è successa con il processo Banca Etruria.
1: Vabbè,
0: ci sono stati soggetti che hanno patteggiato.
1: Posso dirti una cosa? Su questa soluzione di CoinGas c'è una persona che probabilmente non avrà mai il sentore di quello che è successo da 7 anni a questa parte,
0: e sappiamo chi è.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti.
1: E andiamo avanti, andiamo a farti vedere che ti porto un po'.
0: Dimmi te, scegli.
1: Allora, io
0: avevi le scale mobili, cioè
1: sì, no, le scale mobili, quelle te le faccio vedere come coso, perché
0: come sfondo.
1: Perché devi sapere che io avevo già preparato la trasmissione per il giovedì del Saracino, ma c'era la prova generale del Saracino, io non ti ci ho portato. E allora dopo l'ho messi sul web, sono stato alle scale mobili.
0: Sei divertito la prova generale?
1: Sì, sono stato bene, sì.
0: Meglio o peggio dell'anno scorso? Occhio come rispondi.
1: Meglio. C'era Daniela Formelli, abbiamo scoperto un'altra che.
0: Quindi meglio Daniela Formelli che Ivo Brocchi.
1: Assolutamente sì, questo te lo posso mettere scritto.
0: Cambierò conduttore questa volta.
1: Ascolta, conduttore. No, allora, ti ricordi tutta quella storia di scale mobili, sì, poi si era fermata una scale mobile giù in fondo, la prima, con tutta quell'acqua sassi, c'era i pezzi di ricambio pronti. Era il mercoledì prima del Saracino e so che il giovedì del Saracino hanno montato una parte funzionava ma l'altra no, c'erano proprio i pezzi di ricambio, io non so che cosa sia venuto qui e va bene, e poi eravamo andati a un Poggio del Sole, avevo fatto un po' di giratine, ti devo dire la verità, e allora c'erano delle immagini che ti volevo far vedere, ma io ti faccio vedere quelle di oggi, avevo fatto capire anche cosa si può fare sulle scale mobili e cosa no, per esempio, no? Perché non ci si fa mai caso.
0: Questo. C'è chi ci balla, c'è chi,
1: no,
0: sta,
1: vabbè,
0: chi sta a sedere sulle maniglie.
1: Questo era un incidente che avevo segnalato. E poi ero andato anche ai giardini del Porcinai.
0: Ma non è più Porcinai, ora è Porcinai.
1: Casi non c'è più, Porcinai. A far vedere quello che erano che comunque erano state lasciate in maniera bene.
0: Il trattamento
1: fatto. Il trattamento, anche tutti, sai che c'era così nei casottini, perché c'era il.

0: ci doveva essere poi la, sì, le scene propiziatorie, sì, erano state messe tutte in cemento, sì, bene, non c'era tutto quel degrado e cioè erano attenzionati dalla parte, sì, di Santo Spirito. Ma c'era una cosa, ti volevo far vedere l'apertura del bar in piazza Edo Gori che, sì, si è tenuta giovedì, sì, della scorsa settimana, Martina e Flaver, ma non c'è più il nostro amico, l'hanno dato in gestione, quindi è un'altra cosa. Adesso noi andiamo, invece ti voglio far vedere,
1: sì, però non ho capito, era bello o era brutto?
0: Cosa?
1: L'apertura del bar.
0: Noi c'eravamo il mercoledì, sì, abbiamo trovato lì che ci stavano preparando, sì, tutte le sedie. Sì. Domani sera, sì, quindi il giovedì, sì, alle 18 c'era l'inaugurazione, il, sì, giovedì della prova generale. Ah. E io ci sono andato il mercoledì, come ti dicevo. Però adesso invece ti porto da un'altra parte. Ho fatto un giro. Mm. Allora, un attimo solo, mi metto l'audio che si possa sentire perché altrimenti non lo senti. Stasera si è fatto un po' di giri, ma così en passant, e siamo andati, prima di tutto siamo andati al Poggio del Sole. Guarda, Ivo, guarda là,
2: un po',
0: vediamo, hanno messo i cancelli,
2: molto bella, hanno messo la ringhiera di ferro,
0: guarda, bella,
2: c'è questa cosa che ci fa veramente piacere. Le scalettine sono quelle dell'altra volta, le tracce per i non vedenti sono sempre cementate, quindi sono lì, ma c'è una cosa che ci colpisce, ma come sarebbe a dire, ma metti la ringhiera e già me la rompi subito. Guardate lì al centro.
1: Quella qualcuno che si è attaccato.
0: No, già battuto l'altra settimana.
2: Montanti,
0: non c'era.
2: Come si chiamano? Sono già divaricate. Io spero che quelle le cambino. Cioè, anzi, è anche battuta da sopra. Vedete, si vede bene. È battuta.
1: È caduto
2: sopra
1: qualche palla.
2: Ce la vorrete cambiare visto che dovrebbe essere nuova? Oppure c'era quella? Ma forse Angiolino quella lì c'era. Non, no, c'era quest'altro tipo di ringhiera. Però dai, ora non ce la consegnate rotta perché cioè non esiste. Comunque intanto il cantiere è chiuso questo giro. Non ci sono altre cose da segnalare, continuiamo il nostro giro. Però già abbiamo trovato un baco. Ma possibile ci fanno la roba? Ci danno la roba già rotta. Ma com'è possibile?
0: Vabbè, ma guarda che io ho la testimonianza che
1: si è rotto, magari è cascato un palo.
0: Allora, infatti, adesso invece ti porto
2: in
0: qua.
2: Giro per lo conosci questo posto? Verdi per vedere un po' dov'è che possiamo venire a ricrearci. Oggi siamo al Parco Ducci, dietro il parcheggio Baldaccio. Qualcuno ci aveva detto che si chiamava Parco Baldaccio, non è così, e vogliamo scoprire un po', come se fossimo dei turisti, vediamo che cosa c'è. Mi ricordo che c'era una sorta di laghetto prosciugato, c'erano i bagni pubblici. Allora, io oggi sono un turista e vado a vedere questo Parco Aldo Ducci. Andiamo,
0: venite. Allora, te la mando un po' avanti perché è lungo, non abbiamo il tempo purtroppo,
2: appena
0: Ivo.
2: Entriamo,
0: quindi se riesco a mandartela avanti ti porto. Guarda i bagni, sai che sono i bagni.
2: Troviamo? Lo scopriamo adesso insieme.
0: Guarda i bagni,
2: vediamo come sono. Beh, a parte qualche mosca, i bagni sono puliti. Devo dire che vabbè, cestino pulito, vuoto, vabbè. Devo dire che a parte...
1: Bene.
2: Vabbè, andiamo, vai.
0: Te lo allora, taglio perché poi lo metto su internet, ti faccio vedere le cose principali di questo... ecco, qui c'era
2: il... Non può mancare, un lago, una fontana, un torrente d'acqua. Metteteci quello che volete voi, andiamo a vedere. Ma qui ho paura che la nostra città...
0: Ah, mi sa che l'audio è l'altra volta, ti ricordi la l'audio l'altra volta?
2: Non si smentisce.
0: Aspetta, che l'altra volta, ecco. Quando li metto qui devo mettere l'audio.
2: Ve lo immaginate da quel...
0: Vedi, anche, ce lo ricordavi questa parte qui?
1: Io sento l'audio lì.
0: Sì, ma su internet dopo non si sente.
2: Di ferro, zampillare l'acqua, bello. Poi le luci sotto...
0: Te lo ricordavi questo?
2: E provate a immaginare tutto un celeste, l'acqua che si muove. Pensate che bello sarebbe stato. Dobbiamo.
0: Vabbè, te lo farò vedere in sequenza. La fermo un attimo questo, scusate, poi per l'audio si risistema. Ma intanto che va avanti, ti voglio dire questo: su questo parco ci sono tante di quelle cose che io non mi aspettavo, ti dico la verità. Non lo so da quant'è che tu non ci vai, però ci sono delle situazioni abbastanza particolari. Tanto che sto cercando di abbassare l'audio perché sennò dopo non mi senti. E una delle cose, non ho capito bene. Ma su parchi pubblici, per esempio, i cani ci possono andare? Perché qui è stato cancellato.
1: Se non c'è un espresso divieto, sì.
0: No, è stato cancellato dove era. Ma non perché ce l'ho con i cani, ci mancherebbe, attenzione. Però per capire.
1: La colpa è la meccanica, semmai, no, dei padroni, semmai dei padroni la colpa.
0: No, siccome c'era anche stamani in giro, oggi lì in giro. Poi dopo però trovi due posti che sono recintati per e c'è cani. Scritto zona esatto per i cani. Allora, come funziona lì?
1: Funziona così. Nel posto recintato il cane lo puoi sciogliere.
0: Ah, ecco.
1: E se fa deiezioni le devi ovviamente raccogliere, se fanno la cacca, tanto per dire in italiano, la devi raccogliere, ma quello è il posto in cui possono stare liberi. Fuori da lì, in tutta la città, in tutti i posti, devono stare al guinzaglio e se il cane è di grosse dimensioni anche con la museruola. Questa è la regola. Questa è la regola. Non la rispettano tutti.
0: Anche qui nel filmato ce n'è una esattamente in questa maniera. E poi abbiamo trovato, sai che ci sono tutti le uscite d'emergenza da sotto per il
1: parcheggio Baldacci.
0: Per il parcheggio e va bene.
1: E sono tutte le griglie perché circola l'aria, se no.
0: E ci sono i pistoni con la molla aria per poter dare la botta su per andare su. Poi siamo andati, visto quando trovi quei posti, vediamo se Angelino me l'ha messo in fondo, poi questo tanto lo metto più là. Eccolo qua. Questo invece siamo andati al via dove c'è Luci Cinema, guarda.
3: Un po' ricordando quelle famose...
1: Sette Ponti.
0: Aspetta, via Sette Ponti, guarda.
2: Del Sole, io turista mi sono ho parcheggiato la macchina qui al Luci Cinema e ho trovato questo pontile che forse qui ci sarà un fosso, non lo so. Ho deciso di andare verso Arezzo. Mi hanno detto incamminati per via Sette Ponti e troverai la strada. Io ho paura che abbia difficoltà a passare, vediamo perché. Mi sembra che ci sia un'ordinanza comunale che dice i proprietari delle piante che si affacciano nel suolo pubblico hanno il dovere di fare in modo che queste piante non diano noia. Ora voglio dire, la giungla, vabbè, c'è da dire che anche il campo di là non è messo meglio, quello mi sembra che sia avena o orzo, non lo so. Sta di fatto che questo camminamento è veramente incredibile, tant'è che io credo, vedete che già c'è una sorta di sagomatura. Vabbè, qui ragazzi qualcosa bisogna fare, via.
0: Ecco, sono queste, vabbè, ora poi il filmato si chiude. Che ne pensi, Ivo? Questa è una, è così come dico io, c'è un'ordinanza che dice che va.
1: Ma questa è una pista ciclabile quella?
0: No, la pista che ci passano con le biciclette uguali. Però ci
1: in terra, visto, se guardi l'ultimo pezzetto, c'era un simbolo in terra. Non è che
0: vediamo.
1: È contemporaneamente sia pista ciclabile.
0: No, guarda, non si vede niente di quello che dici.
1: No, no, nel punto tratto che hai camminato, che camminavi, si vedeva un simbolo interno.
0: Eccolo qua.
1: Vai.
0: No, qui c'è Ivo, c'è la divisione, vedi, guarda, non so.
1: Lascialo scorrere, vedrai che si vede. Dove si allarga un po' il mare, un po' meno occupato dalle piante. C'è un simbolo in terra, quindi potrebbe essere una pista ciclabile addirittura.
0: Tu pensi addirittura?
1: Vediamo un
0: Guarda,
1: po'.
0: Non ci ho fatto caso, hai degli occhi pazzeschi. Perché,
1: perché io quando vedo le siepi, sai che mi tremano,
0: no,
1: le mani.
0: No, ma dai, così non si può tenere.
1: Lo so.
0: Dai, su, ora voglio dire, ora al di là di
1: non
0: questo.
1: Non si può tenere, c'è il regolamento di polizia urbana che ordina di pulire, di tenere sgomberi le marciapiedi. Spero che Gamurrini, questo sono sicuro che lo farà, perché su queste cose ha sempre avuto il pallino. È un trattore con un falciatore laterale per farci fare una giratina di tanta Arezzo in queste situazioni. Pulire, via. Avvisare il proprietario, se fra 15 giorni non lo fai, lo faccio io e ti mando il conto. Come ha detto Comanducci alla banca, proprietaria di via Fabio Fizzi.
0: Allora io voglio concludere con questo qui, poi il filmato questo qui lo metteremo ovviamente, li metteremo su internet. Voglio concludere invece, qui ho sbagliato, scusa, con un'altra cosa, quello che è successo, mi ricordo il giorno esatto, però c'è stato un incendio a Mugliano.
1: Sì.
0: Ok. E io scendevo da Civitella, quindi penso lunedì o martedì, perché scendevo da Civitella e ho visto questa enorme fumaraia. Tu sai quando io vedo la fumaraia, no, è perché tanto lo sai come la penso, quindi c'è poco da fare.
1: Ci sono due tipologie di persone. Ci sono quelli che odiano il fumo, scusami il termine, si incavolano, sono quelli che il fumo lo cercano e lo comprano anche.
0: Andiamo va bene. Allora, a parte le strisce, l'altra sera c'era un cielo così e subito si sono scatenate le cose più, ma con le strisce chimiche, tutto quello che ti pare, va bene, non me ne frega niente. Il problema, questa è un'altra, visto che lavoro che
1: questa
0: hanno
1: è
0: fatto.
1: Questa è in piazza Risorgimento.
0: Ma che è
1: un camion della spazzatura, che ha fatto manovra.
0: Ha spaccato tutto.
1: Succede, ragazzi.
0: Vabbè, succede. Questo dove
1: una cosa certa, quando ha colpito quello non si è allagata la piazza.
0: Su quel filmato abbiamo trovato l'acqua dentro una fontana, perché sono due le fontane, lo sai, del Parco Ducci?
1: Sì.
0: Quella più vicino al coso c'è l'acqua in quella parte sopra.
1: Vedi?
0: Ma Angiolino non doveva salire lì sopra, perché se ti fa la... era meglio di no. Dov'è questo? Pensa che il 30 di giugno, se non finiscono questo lavoro, il PNRR mi sa se lo sognano. Piazza Saione. Perché mi pare che scada proprio il 30 di giugno, scada.
1: Ma ha dato già una proroga di 3 mesi, roba del genere.
0: Vabbè. Però io ti porto in questo, ecco qua. Questo è quello che io ero lì presente e quindi abbiamo visto questa cosa iniziare a bruciare, guarda che fiamme. Lo sai che sentiva il calore? Io ero della strada, sentiva il calore lì, il crepitio del bruciamento, no? C'era la vigile del fuoco, porini che erano impazziti. Mentre stavo riprendendo, è arrivato un signore. Io stavo riprendendo, è arrivato un signore, io mi sono girato, dice, dice, gli spiego io, e io ho messo, stavo continuando a riprendere, ma a quel punto mi sono girato lui in terra, e lui ha raccontato questa storia di questo signore, che c'era uno col trattore che randinava, si dice, non lo so, il fieno, cioè quando si raccoglie il fieno, gli è scaturito il fuoco da questo attrezzo e è partito lì, e io gli ho detto, è sicuro che andava, un bruciava, no? Perché? Dice, no, assolutamente, tutto regolare, era lì che stava ranghinando il fieno.
1: Bisogna mandarlo a Rossi, come si dice.
0: Io l'ho chiesto a un amico mio che fa
1: il ranghinatore.
0: Sì, ha detto, guarda che è difficile che possa prendere fuoco. Vabbè, io prendo per buono quello che ha detto, ma io stavo filmando. Ma lo sai che mi ha fatto togliere il video da YouTube?
1: Così impari, basta.
0: Ma chi gliel'ha detto di venire vicino?
1: Ma infatti,
0: io stavo lì filmando,
1: sei troppo buono.
0: No, anche perché a mio giudizio
1: mi sembri brocchi.
0: Giudizio, lui è venuto lì apposta a dire che stava per dire queste cose, perché io in fin dei conti filmavo, tra l'altro lui mi ha detto che anche mi conosce, sa che faccio questi film, quindi voglio dire, ma al di là di questo, perché io ho espresso il dubbio, dico, ma ranghinando, io non non avevo capito che roba è, sono quelle cose che raggruppano.
1: Sì, ho capito.
0: Mentre stasera un altro signore mi ha detto, guarda che se c'era un sasso nel mezzo, ma ci doveva essere una pietra particolare, può aver fatto una scintilla. E siccome il fieno è talmente secco, può essere successo, perché invece un altro mi ha detto, guarda, non è possibile. Al di là di questo, è stato fatto ha bruciato diversa roba. E però ti volevo dire così: allora, quando mi vedete che filmo, non mi venite intorno e poi mi chiedete di togliere l'audio, perché io lo tolgo, perché, ma io ero in diretta su YouTube, su Facebook, ero in diretta. Cioè, che se sono lì che filmo, che allora non mi venirà a dire niente, no? Però rispetto le persone, ho sempre rispettato tutti, però ecco, un'altra volta voglio dire, era semplicemente una testimonianza. Era una testimonianza
1: legittima e dovuta.
0: Ma io anche ringrazio che almeno ci aveva detto un po' come era andata.
1: Legittima e dovuta, ci mancherebbe altro.
0: Però questo, io ho rispettato la volontà, diciamo così, perché non ho interesse a fare diversamente. No. Però l'informazione era quella di questo signore col trattore, che insomma gli è sfuggito questa cosa e poi si è propagata perché sentissi come bruciava.
1: Sì.
0: Detto questo, siamo in chiusura, caro Ivo. Ti ho lasciato senza.
1: Sono contento. Ma infatti, guardavo l'orologio. 10:42.
0: Abbiamo sforato.
1: Ma infatti, ho detto io. Mi stavo domandando quando mi dirà, oddio, siamo alla fine.
0: Non
1: te ne eri accorto?
0: Non me ne ero accorto. Ecco, anch'io invecchio, caro Ivo. Poi stasera mi sono tagliato i capelli, quindi sono così. Va bene, noi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito questo giovedì.
1: Ci vediamo a luglio.
0: Eh sì, Eh sì, ma noi ci andiamo in ferie d'agosto? Settembre,
1: che
0: no,
1: belle
0: ferie. No, non so.
1: Basta con le ferie, basta con questi diritti.
0: Ma che ti ricordi, Marchionne, come dissi? Come stiamo rimettendo 5 milioni allora, al giorno?
1: Esatto, sì.
0: E la gente va in ferie. Marchionne, quante ne vorresti di Marchionne te?
1: Mamma
0: con
1: mia.
0: Con quel giubbottino.
1: Ma sta col pullover azzurro, blu.
0: Sì, sì. Lui per fargli mettere la cravatta, penso che l'abbiano una volta sola la messa.
1: Qualche volta l'ha messa.
0: Va bene, allora, io ti saluto. Dammi bene e salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, salutiamo il Arezzo TV.
1: Arezzo TV, Greta Settimelli che continua ad ospitarci finché qualcuno non la manda in galera. Va bene, dai.

0: perché devo mandare in galera?
1: Perché ogni tanto io e te diciamo cose sconclusionate.
0: No, che ho detto di male?
1: Niente.
0: No, dimmelo, perché intanto che cerco il jingle di chiusura me lo devi dire. Perché...
1: Così intanto c'è di scuse. Hai parlato male di Trump, poverino.
0: No, ma lo sai perché? Perché mi ha toccato la Meloni.
1: Ah. Ma infatti fino alla settimana prima dicevi ha fatto bene a bombardare l'Iran.
0: Non l'ho mai detto.
1: Ha fatto bene a bombardare il Venezuela.
0: No, vabbè, ora lì
1: hai visto Venezuela che tragedia, sì? Hai visto, sì?
0: Il terremoto, sì. Il terremoto.
1: Due scossi di terremoto di 7,2 e 7,4. Sono 20.000 dispersi.
0: Queste sono le cose che ci fanno poi riflettere.
1: 20.000 dispersi.
0: Va bene, allora vi salutiamo. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Ivo.
1: Ciao caro Giuseppe, ciao.
2: Avete ascoltato Senza

0: è House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Ciao a tutti cari amici, benvenuti a una nuova strepitosa puntata di 1-2-3-4 Radio Show. Dietro
3: spumeggiante,
2: dietro il microfono, il vostro spumeggiante House Rocking Chris
3: e il nostro, adesso non c'ho aggettivi da dire, comunque il nostro grandissimo Rafo The Twist ideatore e conduttore, perché poi soffiato. Lo sapete che poi si offende se non gli dici,
2: no,
3: gli dai... comunque
2: però
3: benvenuti,
2: che è giusto
3: benvenuti,
2: scusa,
3: certo.
2: Benvenuti, sì, benvenuti a questa nuova puntata. Siamo come sempre carichi di rock and roll, rhythm and blues degli anni 50 e 60 da farvi ascoltare per 30 minuti, quindi 9-10 dischi più o meno.
3: Esatto. Partiamo subito.
2: Dico subito, seguiteci sui social, su Facebook, su Instagram, e seguite le nostre storie, mettete una campanellina e il segui se ci state ascoltando in podcast. Se no, niente. Parla la musica adesso, invece,
3: The e Romancers.
2: Arrivano The Romancers.
3: Questi arrivavano da San Francisco, 2,45 giri per la Dutton nel 1956, per poi sparire nel nulla, ma ci hanno lasciato questa roba qua.
2: Senti qua.

0: Miau miau, questa la dedichiamo a tutti i nostri amici amanti dei gatti, e io sono il primo. Il
1: tra l'altro,
0: primo
1: house cat.
0: Gattaro.
1: Perché c'è questa cosa che dice: "You ain't nothing but a house cat." Probabilmente, sai, il gatto di casa che non è proprio un cacciatore, non è che faccio, si sta abbastanza lì.
0: Sì, quello un
1: a
0: po' cicciottino,
1: esatto,
0: che dorme.
1: Che magna
0: sornione,
1: e dorme. Ecco.
0: Sì, sì, sornione, magna e dorme e fa la cacca.
1: Niente, mi piace, mi è sempre piaciuto questo.
0: Bello, Cristo.
1: Questo
0: non la conoscevo,
1: no?
0: Non la conoscevo. Sì, sì, sì, sì.
1: Ultimamente li ho riscoperti.
0: Figurati se avessi conosciuta se non me l'andavo a cercare.
1: A suonare, ho cominciato a rimetterli un po' alle serate. Devo dire che funzionano entrambi i dischi. L'altro si chiama Jump and a Hop, lo metteremo poi più avanti. Invece,
0: bravo,
1: sull'altro piatto,
0: non vediamo l'ora.
1: Siamo sempre in California. Lui era Arthur Lee May insieme ai suoi The Crowns. E il brano si intitola Oh Robalee.

0: l'altro non so se ti ho mai raccontato questa cosa, che Arthur Lee May è stato un giocatore professionista di baseball.
1: Ma dai.
0: Nella Lega, ovviamente il baseball è stato segregato negli Stati Uniti, c'era la, come si chiama, la Major League,
1: c'era
0: MBJ, Major Baseball League adesso.
1: Sì.
0: All'epoca c'era la Negro Leagues.
1: Ah.
0: E quindi c'erano i bianchi giocavano da una parte e i neri dall'altra, ma penso fino agli anni 60. Non vorrei dire, magari dico una stupidaggine, perché mi ricordo del basket, ma del ma lui fu comunque allo stesso tempo era un giocatore professionista e ha inciso per varie etichette, tra cui la Specialty, la Modern e altre etichette, la Imperial negli anni successivi. Così, è una curiosità che volevo raccontarvi.
1: Vabbè, dall'altra parte arriva Chuck Willis con l'orchestra diretta da Jesse Stone, era sempre 1956, e questa si intitola What You Gonna Do When Your Baby Leaves You.
0: Atlantic Records.
1: Atlantic 1112.
0: Ecco.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Fantastico.
0: Che cartella.
1: Bello, bello.
0: Bello, bellone, diremmo.
1: Sì. Dall'altra parte invece...
0: Oggi siamo velocissimi, vogliamo farvi sentire le più canzoni possibili.
1: Sì.
0: Eh?
1: Dall'altra parte invece torna sul A 1-2-3-4, Why Not a Care, che...
0: Una delle più grandi, una delle mie preferite in assoluto, ma forse la... Ma probabilmente la mia preferita.
1: Sì?
0: La voce...
1: Più di Ruth Brown.
0: Più di Ruth Brown, sì, sì, anche se, vabbè, no lei è un pezzo decore.
1: Non si sa.
0: Lo mettiamo. Should I Ever Love Again?
1: Questo è il retro di Till the Well Runs Dry, che ho comprato poco tempo fa. Ovviamente l'avrete sentita mille volte alle serate, perché è un classicone. E questo è il retro.

0: Ma di cosa stiamo parlando? Ma l'avete sentita la voce? Questo vibrato su una nota così
1: questo
0: bassa?
1: In basso, ma, che per una donna non è così. È per quello che ti dico, è una delle mie preferite. Stavo pensando,
0: sto per svenire
1: mentre andava la canzone, ma veramente
0: fantastico.
1: C'è Big Mama Thornton che però era proprio più ruspante, più da down south, down home. Sì, c'era, vabbè, comunque Why Not a Care è veramente inarrivabile, secondo me. Prossimo disco, Bobby Blue Bland, direttamente da Memphis, Tennessee, sull'etichetta che veniva pubblicata a Houston, Texas, Duke Records. Lui era il 1956 e questa si intitola 56, questa si intitola You've Got a Bad Intention. C'hai Cangini, delle cattive intenzioni, baby.
0: Il Palmiro Cangini,
1: porca miseria, che mi slitta la lingua.

0: dicevamo fuori onda, comunque Bobby Blue Bland, Bobby Bland mi piace tantissimo, mi piace il timbro di voce, mi piace come suona la sua band, mi piacciono gli arrangiamenti,
1: la band di Bill Harvey, che non so chi sia. non so chi sia, però
0: era quello che stava in Barriera di Milano, no?
1: Sì, era lui.
0: No, brani anche nel songwriting, questo che è un brano suo, le scriveva lui le sue canzoni?
1: Questo è di Joe Scott. Lui era un interprete, era più che altro un interprete secondo me.
0: Ma ci sono veramente tante canzoni sue, tanti belle, dischi, proprio belli, ballabili, divertenti. Sì.
1: Ci piace. Se non l'avete ancora capito, Bobby ci Blue Bland ci piace un sacco. Sull'altro giradischi, per il vostro piacere, un tizio che si chiamava Willie Hayden, che incise per la Duto Records questo disco che si intitola Fun on Saturday Night nel giugno del 1957.

0: Non senti questo profumo di fried chicken?
1: Sì.
0: Stavo dicendo, come mai questo disco frigge?
1: Non si capisce.
0: Boh, frigge. Vabbè, tantissimo.
1: Questa versione di Ray Charles di My Bonnie, che
0: in olio di arachidi,
1: è in realtà in stirene.
0: È in stirene,
1: quindi
0: è in stirene. Non comprate i dischi in stirene. Io l'ho trovato a tipo
1: mezzo dollaro,
0: mezza suola di scarpa,
1: mezza suola di scarpa,
0: mezzo soldo
1: bucato. Però, hai deciso di farci sentire My Bonnie.
0: Sì, un classico
1: di che? Perché,
0: classico di Ray Charles.
1: Perché sei? Te lo dico io perché. Perché alla fine sei nato coi Beatles. Il grandissimo Fats Domino, che nonostante tutto, anche se fa Jambalaya, che è una canzone terribile,
0: un classico di Hank Williams,
1: lui la fa, comunque lui la fa.
0: Questa versione mi piace, andava comprato.
1: Perché c'è questa batteria da New Orleans,
0: la rende divertente, sì. Ma poi parla di roba da mangiare, come fa a non piacere a noi italiani?

0: Fats Domino è Fats Domino,
1: non c'è niente
0: non
1: da fare,
0: si batte.
1: È riuscito a migliorarla,
0: sì, è riuscito a farla meglio,
1: a farla,
0: non c'è niente da fare,
1: a farla sculettosa, a farla,
0: mamma mia, con quella faccione sorridente, ma quanto l'ho amato Fats, quanto lo amo ancora. Vabbè
1: bene.
0: Niente, siamo arrivati al termine,
1: quasi al termine,
0: ci spostiamo di latitudine, cioè, ci spostiamo di un sacco di chilometri in realtà.
1: Cosa fai, copi le mie frasi?
0: Non volevo dire latitudine, volevo dire tanta strada di differenza. Da New Orleans andiamo a Pittsburgh, in Pennsylvania.
1: Pittsburgh, Pennsylvania.
0: Sì, dove
1: Joy Records,
0: dove pensate
1: 127 di Pennsylvania,
0: una
1: Avenue.
0: Di quelle città in cui ad un certo punto ci fu la British Invasion, ma a Pittsburgh il doo-wop spopolava nonostante i Beatles, non gliene fregava niente, per quello che io l'adoro.
1: Perché c'era?
0: Perché c'era Mad Mike Petrovic, il grandissimo disc jockey.
1: Lui per primo.
0: Lui sì.
1: E poi non solo perché gli hanno copiato, facevano anche.
0: Certo.
1: Gli hanno copiato il format.
0: Sì.
1: Vabbè, queste super serate di cui parlo. Quando è che ne parlavo? Cos'era?
0: Un po' di tempo fa
1: che sì. Parlavo di queste serate.
0: C'è questo racconto di questa famosa serata in cui c'erano a quattro numeri, non so, a qualche numero di distanza nella stessa via c'erano i Rolling Stones. Che fecero tipo 200 ingressi, 400 ingressi, e dall'altra parte Mad Mike fece 2000 ingressi.
1: 2000 ingressi con le macchine che non sapevano più dove parcheggiarle. Gente,
0: pensate
1: che
0: come doveva essere.
1: Pazzesco.
0: Vabbè, mettiamo questo
1: va
0: disco.
1: Bene, ma è l'ultimo disco di oggi.
0: È l'ultimo disco di oggi.
1: Sì, è l'ultimo disco di One Two Three Four di oggi, e quindi ci tocca salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, cari amici. Mettete un segui e una campanellina se ascoltate il podcast, oppure seguiteci la domenica alle 7, il martedì pomeriggio, il giovedì sera, il venerdì sera su Radio Fly, sulle frequenze 98.5, 106.1 in modulazione di frequenze DAB. E che dire,
0: facciamogli
1: cari
0: un
1: amici,
0: applauso,
1: ascoltatori.
0: Bravo Raffi.
1: Non serve alzare tutto al massimo, non devi alzare,
0: taglio
1: quel dito.
0: Dai che è scaduto il tempo.
1: Ciao amici, appuntamento alla prossima settimana.
0: Raffo the Twist
1: e House Rocking Chris,
0: e questi sono The Caravels.
1: Ciao ciao.
0: Twisting Marie.
2: Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dei benefici psicologici del disordine, perché infatti non sempre archiviare e programmare ogni cosa equivale ad avere il controllo della situazione. Abbracciare uno stile di vita un pochino più caotico potrebbe infatti sorprenderci positivamente. Ogni disordinato cronico che si rispetti si trova periodicamente a dover difendere la sua posizione. Se siete tra questi, come la sottoscritta, sappiate che la scienza è dalla vostra. Non sempre avere una casa immacolata o un tavolo intonso, un'agenda perfettamente scandita, significa infatti tenere le cose sotto controllo. Prendiamo l'esempio classico della scrivania. Il caos di scartoffie sulla vostra potrebbe sì mettervi in imbarazzo, eppure tenerla rigidamente ordinata potrebbe equivalere ad un accumulare di disordine interno, come spiega l'economista Tim Humford in un articolo pubblicato su Quartz. Le bollette e post-it sul tavolo servono come promemoria dei compiti ancora inevasi: paga le spese, rispondi a questa mail, eccetera. Liberarci di quei riferimenti fisici significa relegare quel compito al nostro subconscio, che non farà che ricordarceli ogni pochi minuti. Così, per avere una scrivania ordinata, ci avremo guadagnato solo in ansia. Inoltre, non sempre più solleciti ad archiviare e catalogare sono anche più organizzati sul lavoro. In uno studio condotto nel 2001 si confrontavano scientificamente i comportamenti degli archiviatori seriali di documenti con quelli degli accumulatori, che lasciano che la carta in pratica si stratifichi su ogni superficie orizzontale. I ricercatori scoprirono che gli archiviatori accumulano molte più scartoffie degli accumulatori stessi, perché si affrettano a ordinare e metter via prima ancora di aver capito il reale significato dei documenti e di aver valutato la loro utilità. Il risultato? Beh, un sacco di doppioni e faldoni più simili a ordinati cestini della carta che a reali archivi. Quando tutti i volontari più o meno ordinati coinvolti nello studio furono obbligati a un trasloco di ufficio, gli archiviatori andarono subito in difficoltà. Aver speso molto tempo a mettere in ordine i documenti rendeva particolarmente arduo sbarazzarsene, anche quando si trattava di scartoffie senza importanza. In quell'occasione gli accumulatori ebbero la loro vincita. L'aver tenuto i fogli a stagionare sul tavolo aveva fatto sì che selezionassero solo quelli davvero importanti, e quindi i disordinati cronici avevano archivi più snelli e densi di significato. Il metodo era caotico, ma il risultato no. Il discorso vale anche quando la necessità di fare ordine è proiettata nel futuro. Le vacanze che contemplano una certa dose di casualità sono percepite come più lunghe e rilassanti di quelle organizzate al minuto. Avere la possibilità di prendere decisioni cruciali nel momento esatto in cui si deve sarà forse più rischioso, sì, ma permette di vivere il momento e di accumulare ricordi più vividi di quell'esperienza. L'essere sempre allerta e poter vivere una situazione nel momento stesso in cui si presenta garantisce anche migliori spunti creativi. Ecco perché un po' di imprevedibilità è necessaria a chi è in cerca di ispirazione. E per lo stesso motivo è stato dimostrato che una pianificazione mensile degli impegni funziona molto meglio di una giornaliera. Nelle giornate rigidamente scandite non c'è infatti spazio per gli impegni inaspettati. Lasciarsi aperta la possibilità di improvvisare è più vitale e di più vitale importanza per lavorare in modo più sereno e produttivo. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana.
2: 98.5 106.1 Le radio.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo delle curiosità tutte particolari e potenzialmente schifose, perché parleremo infatti di cacca. Quanta ne facciamo? Anche se cerchiamo di farla sparire in fretta, nell'arco di una vita ognuno di noi ne produce almeno 6 tonnellate. Ogni volta che mangiamo ci vogliono dalle 2 alle 4 ore, alle 8 ore affinché il passo attraversi 7 metri dell'intestino, dove subisce una straordinaria serie di trasformazioni chimiche per essere poi assimilato dall'organismo. Ovviamente nell'intestino tenue, enzimi e succo pancreatico trasformano chimicamente le molecole in modo che possano essere assorbite dalla parete intestinale. Ciò che avanza prosegue verso il colon, dove prima dell'espulsione viene disidratato e poi concentrato. L'atto dell'evacuazione è molto soggettivo e dipende dal tipo di alimentazione, dalla quantità di fibre ingerite, dallo stile di vita e anche dall'attività fisica. L'attività è regolare se espletata 3-4 volte a settimana. Può anche capitare, come fatto isolato, che si evacui una sola volta in una settimana, come accade quando si è in vacanza, per esempio, e si cambiano abitudini alimentari e orari. Un caso limite però è quello degli astronauti, che se non introducono fibre possono andare incontro a un mancato espletamento per ben un mese, quindi possono farla solamente una volta in un mese, ma questo non fa bene. Nei casi di gravi si arriva a dolori cronici e occlusioni intestinali. Ma perché puzza? E si può farla puzzare di meno? La colpa dell'odore sgradevole è soltanto di alcuni composti, in particolare le tracce di zolfo e le molecole di ammoniaca e trimelamina. I giapponesi, sensibili alla puzza, hanno sviluppato alcune pillole che nell'intestino disgregano le molecole di ammoniaca e trimelatilamina. Nelle etichette app, in commercio dal 1994, è stato venduto oltre 1 milione di flaconi, mentre le concorrenti etichette, lanciate nel 1997, in 6 mesi hanno venduto più di 600.000 confezioni. Sulla scatola c'è scritto «L'agente responsabile dei propri odori». Le Odafree, vendute negli USA, promettono risultati strabilianti solo dopo 3 giorni di utilizzo. L'unico effetto collaterale è che la cacca poi si colora di verde. Può essere un'arma di distruzione? Beh, Pamela Dalton, ricercatore del Centro Monell di Chimica dei Saints di Filadelfia, è una grande esperta di puzze, soprattutto di quella della cacca, e ha lavorato un progetto militare negli USA per realizzare una bomba puzzolente non letale, ma in grado di togliere al nemico ogni spirito aggressivo. La cacca si è dimostrata la più efficace nel mettere in fuga l'esercito più agguerrito, e se fosse letale il nome sarebbe sicuramente la morte marrone. Ma questo perché? Perché l'odore delle feci ci coinvolge nel profondo, l'ha dimostrato sempre Pamela Dalton. Quando annusiamo odori sgradevoli, come per esempio quella della carne che sta marcendo, il cervello reagisce coinvolgendo l'area della corteccia olfattiva primaria. Ma quando si tratta di cacca, si attiva il sistema limbico, la parte più interna del cervello, associato alle reazioni più primordiali ed emotive. E allora, con queste curiosità un po' schifose, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

Thank you. Thank you.

0: high spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola con Radio Fly.
5: Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.
4: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.